cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi

0: svanirà, prima o poi svanirà, prima o poi svanirà.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ஜானே.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

accelerando.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Piange al tavolo di un bar. Luca non ha fatto altro che dirle che non ne vuol più sapere. Marta cosa fa? Spegne le sue

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

1996. J.H. e DJ Jed ancora insieme e siamo tornati. E allora

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: buongiorno, principessa. E allora? Che facciamo?
1: Vabbè, balliamo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G 90.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 085 800 33 66.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente, c'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno ai radioascoltatori.
2: Signore e signori, c'è il Radio G Notizie.
1: C'è il Radio G Notizie. Oggi è 27 maggio 2020. No, lo spendo perché ormai è andato avanti mezz'ora. Il 27 maggio 2026 e siamo a leggere il centro.
2: Esatto, già. Lui comincerebbe così il notiziario di oggi.
1: Come vuoi iniziare?
2: Ci sta la rivoluzione in città e tu cominci con la cosa.
1: Quale rivoluzione?
2: Avviata on the river.
1: Hanno messo già le transenne, stanno andando sereni, dritti come la spada verso il precipizio.
2: Noi avremo un dibattito tra favorevoli e contrari, qui addirittura in un orario strano, anticipando la seconda edizione del Radio G Notizie. Marco Di Carlo con la vuole a ogni costo, Alessandro Forrese è il nome degli abitanti e dintorni che non lo vogliono, e uno che sta lì in mezzo, Clamatone, che ha detto sì, non lo vogliamo, però forse che dà ragione. Riveliamo un po' bene tutto il piano del traffico che non viene rivisitato dal 2008 perché toro seduto e con l'altro non vado niente, perché così è la verità. Andiamo, poi vi raccomando l'appuntamento alle 12:30 per un dibattitone su via Tonde Revel, a posto. Oh. Lui è passato, andava sulla prima pagina del centro.
1: Beh sì.
2: Andava lui.
1: Il centro attraversa e muore investita.
2: Via Tonde Revel, dove un po' succede, credo, perché non si corre là.
1: No, la vittima aveva 79 anni, gravemente ferita da un'altra anziana, erano vicini al supermercato. L'automobilista si è fermato, i soccorsi con l'eliambulanza del 118 bloccata la strada.
2: Una domanda, dove sta messo il costo 30?
1: Sì.
2: Non dovrebbero mettere i dissuasori?
1: Beh no, se vuoi
2: essere... È un ossimoro, va bene?
1: Sì, certo.
2: E invece noi abbiamo un trend con due dissuasori giù appena messi, belli giganteschi.
1: Sul lungo va?
2: No, a Colleranesco.
1: Ovunque.
2: Cioè praticamente tu dovresti fare solo una cosa, controllare che la gente non va a 30. E invece tu metti 30, siccome sai che non ci vai e non controlli, metti pure quelli. Mm. The mayor e the top pair, va bene? Ma in francese.
1: La sicurezza non è di destra, lo dice l'ex prefetto dell'Aquila che torna nel capoluogo per il suo libro Contro la paura. Parliamo di Gabrielli.
2: Vabbè.
1: Nuovo consiglio, ballottaggio a Chieti, ecco chi è già certo di essere eletto.
2: Quelli.
1: Che?
2: Allora, quelli non si impegneranno moltissimo, anche se in realtà vogliono fare i consiglieri di maggioranza. Ma quelli che stavano nelle liste di Legnini, che non sono stati eletti, si deve stare a pescare a Porta Nova,
1: a Chieti Scalo.
2: No, ma prendi, aspetti il trenino che vai quello della Roma a Pescara, che passa per Chieti e vanno al mare a Mossar.
1: Le chiappe chiare. Avezzano, Sant'Angelo e a Forza Italia, ora nuovi dirigenti.
2: Ma anche a livello nazionale, che Marina gli ha detto che
1: sì. Schiavazzi, ecco come Leone risponde ai rischi dell'intelligenza artificiale. Ci spiegano l'enciclica del
2: Oggi
1: Papa.
2: C'è la gente che ci fa le pagine con l'intelligenza artificiale. Mi ha fatto per Garbati, ma può essere. Gli ho dato due o tre elementi, ti ha fatto un articolo. Ma ho capito.
1: Teramo, il reperto sparito da una chiesa nelle Marche, ritrovata opera d'arte rubata, fregio del 500 scoperto dai carabinieri a Carapollo.
2: Sì, su.
1: Montorio, altitonante, dopo il trionfo vuole avere 10 seggi.
2: Cioè dice, mi serve, voglio il premio di maggioranza. Vuole uccidere quell'altro che sono già morti.
1: Calcio Serie C, Bari Lari è il nuovo allenatore del Pineto.
2: Due giorni. Fatto tranquillo il Pescara. La riforma dell'acqua ora è legge, ma Mariani, dietro ci sono le lobby. Vai.
1: Intervista.
2: Vi incatenate, non lo fate a Ruzzo, vi incatenate.
1: Davanti al tubo che
2: scorre. Davanti al tubo, là.
1: L'intervista a Bruno Conti, nazionale, diamo fiducia ai giovani. Oro blu d'Abruzzo, il voto all'emiciclo, approvata la riforma dell'acqua, il taglio dei sei gestori ora è legge, accordo tra centrodestra e opposizione, studio dell'ERSI dirà se ci saranno due aziende o una sola, quindi hanno già delegato a Terzi di
2: decidere.
1: Decidi tu e dici che ce ne vuole una sola.
2: No, fanno male. Mi conosco, un po' di poltrone che è due.
1: No, fa un consiglio di amministrazione a 10, più di quelli che c'erano prima.
2: Non so, però.
1: Invece gli amministratori amministratori unici, fai amministratore e presidente.
2: La risoluzione della congiuntura delle congiuntura del 24 maggio.
1: Noi ce l'abbiamo.
2: Dice, facciamo due, cioè Teramo l'Aquila e là ve lo congelo, anche se ci rubate l'acqua. Ma ne accorgerete di questa cosa che noi leggiamo, di cui siamo contrari, ma non contiamo niente, quando arriveranno le bollette. Noi, che sarebbero entrate le bollette, ma chiaramente sospiro e dico, prego.
1: Che si vuole candidare presidente della regione? Allora, atto d'accusa di.
2: Io utesse nel Teramo.
1: Manco io.
2: Non c'è perché c'è un resto.
1: Non ce lo frogo, no? Atto d'accusa di Mariani, ecco le lobby dell'acqua. Il consigliere PD, gli investimenti non mi fido. Quello che dico mi costerà caro, dice. Dovrò rinunciare a tante candidature, ma a mia figlia dirò che mi sono battuto.
2: Però la seconda frase va bene.
1: Sì.
2: I lobby.
1: Dice che ci vuole fare attentato
2: pure a noi. Lobby.
1: Dice non fa qualche attentato pure a noi.
2: C'è l'ok alla proroga.
1: Confermata la commissione dopo che nell'ultima seduta era mancato il numero legale.
2: Perché non sono d'accordo.
1: Lo so, può succedere. Nuovo anno scolastico, scuola, l'Abruzzo torna tra i banchi il 16 settembre, sarà lo stesso per tutti gli istituti di ogni ordine e grado.
2: Hai visto l'assessore di quello romagnolo?
1: No, che ha fatto? Vuole per il 31 agosto.
2: Sì, così intanto ripassate le cose, con l'ira dei balneari.
1: Coldiretti, primo sì sulle etichette d'origine dopo la mobilitazione al Brenner. 12 paesi europei chiedono di intervenire sul codice doganale. Leone, il vicario di Cristo contro il vicario di Trump.
2: Vai avanti speditamente.
1: Vabbè. Franco Gabrielli, la sicurezza non è di destra, basta con l'uso della paura per restringere le libertà. Domani sarà all'Aquila per presentare il suo ultimo libro, Contro la paura. È possibile immaginare di sentirsi sicuri anche senza leggi repressive.
2: Due ambiti faranno, dai. Faranno Chieti Pescara e Teramo l'Aquila con presidente Cognetti. Ma lo scrivo pure il 27 giornato. No.
1: Il consiglio che
2: verrà. Consiglio di Canterbury oggi.
1: Di Canterbury.
2: Famosissimo.
1: A Chieti, il consiglio che verrà. Ecco tutti gli scenari. La corsa per il ballottaggio entra nel vivo. Legnini e Sicari studiano la strategia. Io prima che finisce il ballottaggio lo sbaglio, Sicari, sicuro?
2: Chi è questo? T'avviso.
1: Questo è quel candidato della Lega.
2: Che andrà con Sicari, già l'ha detto.
1: Baci, l'aurora della politica, la giovane del PD è l'under più votata nel primo turno.
2: Ecco, c'è una speranza.
1: La Laureanda Bruno, sorpresa e novità della lista dei Dem, per lei 284 preferenze. Speravo in un buon risultato, ma non così ampio, frutto di un lavoro capillare.
2: Quando ha fatto il 2?
1: 284.
2: Quando vi danno i fagghetti?
1: La frega. Di Prinzio al lavoro, la giunta più avanti, guardia grele, il sindaco apre l'agenda mentre ha Della Pelle,
2: eccolo,
1: il nostro candidato in pectore, analizza il voto.
2: E
1: da noi parte il cambiamento, da loro parte il cambiamento, quindi cambiano la pelle. Aceto e mister preferenze, ora uniamoci e vinciamo, dice sempre Acchieti. Allora andiamo avanti, vediamo. Quante pagine fa Zucchieri? Quante pagine fa Zucchieri?
2: Che notizia sta arrivando?
1: Che è?
2: Buongiorno.
1: A lei.
2: C'è anche la foto.
1: Addirittura.
2: Sì, sì.
1: Dimmi.
2: Già ci sono già le prime avvisaglie, eh? Allora, stanno facendo scaldare l'acqua, che poi servirà, perché da ieri sera nella zona del campo sportivo esce un filo d'acqua. Un filo d'acqua, così da ieri sera. Ma poi anche questo flebile flusso si è interrotto. Adesso neanche una goccia. Dire a Sospiri, pronto?
1: Chiamo Sospiri.
2: Sospiri.
1: Presidenza della
2: regione. Non abbiamo il numero.
1: Forza Italia, primo partito, a sinistra bene le civiche. Sembra Chieti. 8 pagine su Chieti.
2: Vende
1: a Chieti.
2: Avezzano,
1: Di Pangrazio, consiglio a maggioranza schiacciante.
2: C'è per l'acqua, Luigi Anni, ci sta l'acqua. Lui
1: fateci sapere, aggiornateci sull'acqua.
2: No, chiamiamo la Cognetti, pronto. Dai, facci sapere che chiamo la Cognetti immediatamente. Un altro che telefonate, che ci manca l'acqua, che chiami il Ruzzo. Dai, su.
1: Presto, fallo fare.
2: Coraggio. No, che faccio fare? Hai detto che va tutto bene.
1: Di Pangrazio, un consiglio a maggioranza schiacciante, dice. Verrecchia fa il record di voti, 731.
2: Oddio, che bella foto. Tutte le pentole messe a scalare. Solo bagno si deve fare. Che bella lava. È bella questa foto. È bella
1: Celano. Vabbè, io basalto le lezioni perché come buttate,
2: non no,
1: tanto le stesse caramane, cose.
2: Questo
1: non si legge. Del mastro, ricorderete, ecco. Ci fa sapere anche io vittima.
2: Di che cosa?
1: Non lo so, non sapevo chi fosse Carroccia nel locale, sono capitato per caso. Ci ha fatto la società.
2: Ma due processi sono stati.
1: No, ma fatto, sì, ma uno ci capita per caso, ma mannaggia, facciamo la società, eccolo, sì, io faccio la società, firma. Meloni all'attacco di Bruxelles all'assemblea degli industriali dice che bisogna difendersi dalla crisi, fare meno è meglio. Orsini parla alla politica, serve Orsini serve quello impegnato con le bande, ma Orsini è il presidente di Confindustria.
2: Scusa, ma solo nessuno mi chiama, solo tu, ma solo a te manca l'acqua.
1: Si chiede un rubinetto aperto.
2: Vedi un po' bene, perché nessuno ci chiama dalla zona tua, anche il famosissimo Luigi Anni che avrebbe già chiamato l'85, 87, 89, 810. Sa che hai chiamato qualcuno e tu non guardi, perché ci guardate tutte le pagine di piacciono di Chieti dedicate alle elezioni. Poi tra l'altro, vabbè, facci sapere.
1: Attacco nel sud dell'Iran, la minaccia di Khamenei.
2: Poi uscire quello. Che minaccia quello? Venne pure ferito ripetutamente.
1: No, te la fa. La tragedia sfiorata, 12enne accoltellato dal padre, l'uomo in preda a una crisi di astinenza, il ragazzo colpito a un polmone dovrebbe farcela.
2: Meno male, facciamo tante.
1: Un'ondata di caldo record soffoca l'Europa.
2: Non esagerate, questo è un titolo che potrebbe fare cosa.
1: La difesa.
2: Casalena.
1: La difesa di Sempio all'attacco DNA di Andrea non è una prova.
2: Io li vedo, quando tu ce li guardare, io li vedo solo qua i documentari, ma succede invece, guarda un po'.
1: Treno contro scuolabus, 4 morti in Belgio, sotto shock per il grave incidente in cui hanno perso la vita 2 ragazzini.
2: Cioè, si era fermato sui binari?
1: No, aveva forzato pure le sbarre.
2: Ma no, hai già letto questa notizia?
1: Dell'altro ieri, l'altro ieri notte è successo.
2: Arrivato dal Belgio, dai tempi, per poi tre pure interrotte per il treno.
1: Attraversa e muore, travolta da un'auto, sangue in viale Aldo Moro ad Atri. E poi andiamo invece a Teramo, operazione dei carabinieri, ritrovato fregio del 500.
2: Se invece lo dico,
1: sfregio,
2: lo vandalizza.
1: Era stato rubato 20 anni fa, che questo pezzo di marmo qui sotto.
2: Che vede, che
1: è un pezzo di marmo, ma tecnicamente
2: è
1: un fregio, vabbè.
2: A carapollo.
1: Come l'anfora del signore. Come si era andata a finire l'anfora del signore?
2: Tranquillo, sono passato, c'è là.
1: Bilancio verde.
2: Finatero.
1: Finanza, bilancio verde di genere, le novità in provincia. Lavori in tribunale, opere nei tempi previsti, le imprese appaltatrici rispondono agli avvocati, massimo impegno e confronto sempre aperto. Che?
2: Vabbè, ieri noi stiamo lavorando, voi ci guardate.
1: Altitonante, ora ci spetta il premio di maggioranza.
2: Perché vuole infierire su una lista che non
1: c'era? Perché porta sempre un cappellino, io pensavo fosse una cosa elettorale, invece un cappellino porta sempre, ma... Scoppappa,
2: non lo so, l'ho visto.
1: Core, un consiglio straordinario sulle case di riposo a Teramo. E poi abbiamo addio alla storica imprenditrice danese, aveva 92 anni, fondò la Casucci. E poi ancora abbiamo disagio a disagio
2: all'università. C'è uno studio dell'università sul disagio abitativo.
1: Bilancio nero e l'Ater è in grande difficoltà.
2: L'abbiamo detto da 100 volte.
1: Per essere però lo studio.
2: Cipolletti, sabato evento ruote nella scuola.
1: Da Morro d'Oro a Teramo. Residenti bloccati dalla pista ciclabile, segnalazione a San Nicolò. Che
2: protestano.
1: Lo so. Alba Adriatica, la soluzione estiva, strisce blu, parte il pagamento, 100 posti in meno e polemiche. I lavori sul lungomare hanno ridotto gli spazi per la sosta, da lunedì tariffe in vigore tra le 9 e l'1, confermati 15 minuti di fermata gratuita. Dubbi dell'opposizione sulla corretta lunghezza degli stalli. Che?
2: Anche a te sorella la polemica. Ho visto la Libera, ci stavano le bande, ieri sera ha detto noi la faccio passare. Ma pure l'Alba Adriatica. Invece noi dici che abbiamo perso questo 117 posti
1: di più
2: sul lungomare.
1: Ho fatto il conto. 98 più i 16 di Piazza della Chiesa, quindi già siamo a 115.
2: Quindi praticamente ci siamo.
1: Poi ci stanno però quelli che hai perso, mo perdi qua via Tondereve.
2: Vabbè, ma finora sto dicendo.
1: L'ho visto buttarsi, ma non c'è nessuno. Tortoreto, ricerca dei pompieri sul viadotto del Salinello.
2: Io starei attento a quello là. L'hai visto lui?
1: Via Tondereve scatta la mobilitazione popolare. 100 firme contro il doppio senso di marcia già deciso dall'amministrazione. I residenti fondano un comitato, mentre il PD porta il tema in consiglio comunale.
2: Però l'assessore si va avanti e poi vedremo.
1: Come da ieri, da 4-5 aperture sti posti.
2: Vabbè, anche domani.
1: Appunto.
2: Oggi ricordiamo, parliamo di questo argomento in un orario strano, ma per cercare di trovare la disponibilità di tutti alle 12:30 in diretta da Radio G e anche attraverso Facebook e anche attraverso radiogianova.net il dibattito su Via Tondereve. Intanto di là, così chiamo, molto più a sinistra, Di Massimo Antonio dice: vogliamo un forum per riqualificare il centro storico. Non fai queste cose così, vediamo su tutto il centro storico. Il comitato prende cosa quella multa piccolina per cui hanno fatto ricorso in appello addirittura, cioè prima ricorso al comandante, il comandante ti sta bene, poi dal giudice, il giudice ti sta bene, ha ragione la signora. No, non ha ragione la signora, se questo va in appello.
1: Critica al comune. Chi è che critica?
2: Critica al comune, il comitato 365. Questo. Allora, bande, parata sul lungomare, concerti, stasera la seconda serata. Va bene?
1: Va bene. La Spebro, Chiavetta, il nuovo presidente dell'Anbina. Liceo a Roseto, Saffo, sia la progettazione per i lavori antisismici. Poi, portiere delle macchine rigate, i residenti dicono servono controlli a Montepagano. Nunez, ex piccionaia, apriamo un confronto, struttura da riutilizzare dopo la bonifica. E poi nella riserva del Borsacchio c'è l'allarme topicida trovato da due giovani, un pericolo per la fauna selvatica.
2: Allora, questa notizia è clamorosa.
1: No, clamorosa mi sembra.
2: Hanno detto ieri, hanno chiamato per dire che bisogna fare disinfestazione alle zanzare.
1: Sì.
2: Allora, campata la Camelli, verde, sì. Dintorni, com'è? Allora, ha fatto una ricerca e secondo un protocollo, insomma, un accordo, un contratto della ditta, ci sarebbero stati già due passaggi, 5 e il 25 maggio, ma non risulta, e si è letto qua, dice così, vorrebbe controllare. Noi non ci siamo accorti di niente che le zanzare hanno proliferato, ma sempre. Quindi secondo le comune sarebbero già passati due volte, ma c'è qualche dubbio. Oggi avremo la conferma che chiameranno la ditta per dire: ma è vero che sei passato perché tu sei giovane, ma una volta si sentiva nettamente la puzza quando è passato. Poi hanno detto, hanno detto che hanno fatto in modo che non si sente più, però non ti accorgi se è passato là, quindi sì, vabbè. E poi ti devono avvisare che te l'hanno usato, giusto?
1: Beh sì,
2: perché
1: sì,
2: noi
1: sì.
2: Facciamo l'appello
1: alle finestre, le banne,
2: cani,
1: le finestre,
2: le cose, sì.
1: Quindi,
2: però risulta che sono passati senza passare.
1: Non lo sappiamo se non sono passati.
2: Beh, allora un disastro sono passati. Un disastro perché non si sente nessun beneficio e non sono stati avvisati.
1: Io ancora non ce l'ho le zanzare a casa, francamente. Ma.
2: Vabbè, tu sei zona residenziale.
1: No, là ci stanno le canne alte. Ci sono le canne alte.
2: Ma sta qua in zona due turisti.
1: Le canniole. No, io sono in zona Lido delle Palme, dove ci stanno le canniole.
2: Degli alberghi.
1: Dove una volta si andava a fare l'amore, ma invece
2: vedi
1: manco
2: gli alberghi come, sì, è vero. Vede gli alberghi come si chiama? De Luca a Salerno, a Copacabana. Polvere inquinante, allarme per l'aria nella zona industriale di Pineto.
1: Comitato Torre San Rocco, dati più alti di L'Aquila e Atezzo. Si dovrebbe fare un'anagrafe dei comitati, perché secondo me in Abruzzo ne sta 4-5 mila.
2: Più dei bordi.
1: Pineto, patto culturale con il Lussemburgo, e qua siamo a posto, swing jazz, concerti e show per 6 giorni a Silvi. Dando la frana però.
2: Niente.
1: Chieti. Violenta le figlie della compagna, arrestato, un 56enne finisce in carcere, deve scontare 6 anni e 2 mesi per gli abusi dentro casa su due ragazzine di 12 e 14 anni. Scippa un camionista, 66enne, finisce in cella, l'uomo ha anche aggredito due agenti con un pugno e una testata.
2: E là è così complicato.
1: Lo scippo solo, piede libero sicuro. Lotta al disagio, il protocollo per gli studenti a Lanciano, il seminario dell'Ordine degli Avvocati sui problemi dei giovani con relatori d'eccezione. Pescara, l'inchiesta che ha scosso il comune e l'accusatrice dell'ex assessore per oltre un'ora dal pubblico ministero Varone.
2: Piuttosto Varone, sai?
1: Varone
2: è tornato, quello di D'Alfonso. Eccolo, nominato e visto. Un intervento di D'Alfonso.
1: Ma quindi un dipendente passa l'esame con il voto più basso? E questo è... No. No, perché se un dipendente ha già passato l'esame, quindi non può.
2: È sul caso concorsi, lettere aperte
1: al direttore generale Zuccarini. Quindi, cioè, non può essere un dipendente se passa e ancora non passa l'esame. Quindi, è bravo. Un candidato passa l'esame col voto più basso. Zona stazione, sfilano i negozianti bengalesi. Chiediamo una città più sicura. Costantini, richiesti ulteriori accertamenti. Il giallo di penne, no, penne.
2: Non c'è, io non mi sono figure.
1: Corso Vittorio. Mio figlio sequestrato per 40 minuti è costretto a ritirare i soldi al bancomat. Il ragazzo di 18 anni era appena sceso dalla filovia per tornare a casa a piedi. La madre, sabato notte, neanche una pattuglia. Poteva andare molto peggio. E a Rancitelli, locale chiuso per 10 giorni, polizia, carabinieri in via Trigno, sospeso il bar Manuel, incompatibile con le esigenze di sicurezza. Montesilvano, un parco per il pattinodromo, ecco il progetto da 500.000 euro.
2: Vedi un po', ci sto un po' d'acqua.
1: Dove? L'acqua no, l'acqua ci sta.
2: Ma solo a caso di una persona, io non ascolto.
3: Può essere.
1: Devi controllare il rubinetto.
2: Se notte.
1: Beh, può essere.
2: Controllare il condominio.
1: L'Aquila,
2: anche qua, l'Aquila.
1: L'autore del raid rassegna le dimissioni via email. No,
2: quello che sta svenendo
1: scoperto. Sì, beh. Cioè, molestò.
2: Paura con la restazione via email.
1: Molestò la nipote con un amico, condannati 6 anni di reclusione totale a 2 adulti accusati di violenza sessuale nei confronti di una 11enne.
2: Amico,
1: call center con l'intelligenza artificiale a rischio in migliaia, pezzo pane del PD, non possiamo permettere che la transizione digitale lasci a casa le persone. E quello per quello hanno fatto, non
2: no,
1: è che... Avezzano, siringhe trovate fuori dalle scuole, Montanari annuncia il giro di vite.
2: Non mi stai niente di sulmone?
1: Ma non credo. Ricercato, si consegna ai militari, sempre al carcere di Avezzano. Poi c'è risposto contro i tagli abusivi Boschivi, Cappadocia, mezzi pesanti e piano Morbano e un far west, servono controlli.
2: La bollica è chiusa.
1: L'allevante mi diceva, mi sembra noi ci piove. La gente non viene più. Sport, Milan, per il dopo Allegri c'è Iraola. Chi è Iraola? Napoli è italiano verso l'accordo.
2: Iraniano.
1: Chi è?
2: No, Napoli è italiano. Verso l'allenatore Bologna.
1: Va a Napoli.
2: Allegri sta a spasso. Allegri. Ma Iraola, vedi un po' chi è, su.
1: Perché ti pensi a me?
2: Sul taccuino non so, ci sono. Anche quest'anno. Guarda chi c'è, sta Xavi.
1: Ci sono anche Xavi, Conte e Glasner. Ma l'ex del Bournemouth.
2: Perché?
1: Resta in vantaggio.
2: Alex
1: sarà la serie B finlandese, che c'è pure. Sinner travolge Tabur e vola al secondo turno. L'azzurro chiude il match in 3-7. Domani sfiderà Cerundolo. Vincono anche Darderi e Arnaldi. La Giro d'Italia, Vingegaard è indomabile, il giro parla solo danese, la maglia rosa vince ancora.
2: L'anno ti voleva il passo, avessero lasciato il sottopasso carrabile anche in via Sauro, quindi il traffico di poi di là. Poi Luigi Anni, vedi che è intervenuto? Buongiorno direttore, per il momento l'acqua diretta ce l'abbiamo.
1: Ecco.
2: Buongiorno direttore, ringrazio te e la tua meravigliosa radio per gli auguri che mi avete fatto ieri, grazie di cuore. Un ascoltatore, va bene?
1: Bene. L'intervista al campione del mondo del 1982 Conti, tra passato e futuro diamo fiducia ai giovani.
2: Sì, ma perché? Stava a Pescara? Stava da qualche
1: ma
2: parte?
1: Ma può essere, l'ex campionista dell'Italia parla del suo legame con l'Abruzzo, mio nipote gioca nella Provasto. Qui il posto giusto per far crescere i talenti.
2: Non è un po' di eccellente.
1: Allora, Serie C, Pescara osserva Tomei, Brugman pronto il rinnovo, non solo Pagliuca e Boucher, nel mirino il Delfino potrebbe virare sul tecnico dell'Ascoli.
2: Ah, Tomei.
1: Semifinali, playoff, occhi puntate su Ferraris, che è quello però, no, questi giovanili.
2: Dai, su Barilari.
1: Serie C, Barilari e il Pineto si stringono la mano, ecco il nuovo tecnico. Ieri vertice decisivo tra l'allenatore ligure e la società. Contratto fino al 2027, il direttore sportivo

0: ammazzatrice?
1: Ma no, la lupa.
0: Ah?
1: Perché è ora?
0: Ma no, la spazzatrice? Cioè, non vuoi discutere là, no, noi.
1: Il mercoledì non è qua, il mercoledì è di quella strada là, qua è venerdì.
0: Io la sento qua, mo ti fa conto per Giulianova.
1: Che è capace di tutto.
0: Che fa, come mi pare? Purtroppo così è. Giulianova aspetta per Golizia, intanto contatta del Grosso, del Zotti, Sercardini e Amauro, gli altri nomi caldi. La società pensa a una fondazione per sponsor e imprenditore. L'Aquila ha due nomi per il direttore sportivo, Pelliccioni o Mammarella. Non ci sei all'Aquila?
1: Hai scambiato una spazzatrice con due pullman che ovviamente, senza nessun controllo, non possono entrare nella piazza della stazione perché ci sono le vacche, è un classicissimo.
0: Ah.
1: E vedi, fa tutti fermi, due. Riescono a entrare, quindi è bloccata.
0: Comunque, non sei fra i nomi favabili per il direttore sportivo all'Aquila?
1: No, questa è una bella notizia.
0: Roseto si gioca la salvezza, oggi la Bella contro Ruvo, i biancazzurri alla gara che vale la stagione, Finelli conta su un gruppo ritrovato, l'ex di turno la Quintana carica i compagni, daremo l'anima per la vittoria.
1: Sembra normale.
0: Perché te fa? Allora, il momento del messaggero. Qua, prego.
1: Auto travolge due donne davanti al supermercato, muore 79enne, grave l'amico, una bella perturona di cronaca.
0: Poi va?
1: Sei sopra, vai subito un po'.
0: Macchina contro bici, in ospedale un 51enne.
1: Appunto, poi sotto, elezioni, centrodestra si prende Isola, a Mondorio plebisciti per l'altitonale. Siamo leggermente indietro, comunque bene. Però in convento rispunto la scultura del 500 era stata rubata in una chiesa.
0: Quella l'abbiamo elevata a scultura, la era fregio. Va bene, torniamo sulla prima pagina, magari così diamo una visione d'insieme della nostra regione con gli occhi del messaggero. Calendario di eventi e sosta per rilanciare il commercio, poi famiglia nel bosco, lasciamo sta Chieti, al ballottaggio partono
1: allora,
0: le trattative.
1: Devono prendere quello della Torre, ci dice Luigi, con la squadra inglese della Premier League, noi che non la conosciamo, ma è però una squadra del proprio campionato massimo dell'Inghilterra e vogliono prendere l'allenatore di quella squadra. A Chieti, al ballottaggio, partono le trattative. Beh, ovviamente trattative a due, già si sa, non è una notizia, perché ci mancherebbe.
0: C'è il 5% quello di 5 stelle di là. L'Aquila dopo 17 anni riparte l'orologio del Duomo.
1: Quanti anni?
0: 17.
1: Riole? Ma sapevi che era fermo l'orologio del Duomo? Ti ricordo passando?
0: Furci in 400 dal pontefice con la statua del Beato Angelo. Porti di statua. Avezzano, di Pangrazio subito al lavoro, nuova giunta entro 10 giorni.
1: Ti contiamo, eh?
0: Cartoons on the Bay celebra Dylan Dog, la manifestazione sui fumetti che si tiene a Pescara. Poi Serie C, Pescara per il portiere spunta il nome di Andreoletti. Ok, saltiamo quelle di politica perché tanto si parla sempre di ballottaggi. Pescara, rilancio in corso Vittorio, più eventi e parcheggi per aiutare il commercio. Pregiudicati fra i clienti, chiuso il bar Manuel, poi furti e rapine, negozianti in corteo, basta violenza, vogliamo sicurezza. Sole, male.
1: L'ha chiesto a questo, non l'avrebbe chiesto a me, invece a chi l'ha chiesto, come ti ha scritto?
0: Sebastiani. Sole, mare e turisti stranieri, parte la stagione balneare, i prezzi, dice, solo piccoli ritocchi, clienti abituali polacchi e tedeschi già affollano le spiagge della riviera.
1: In realtà non te l'ho chiesto, come sono i prezzi?
0: Più o meno come l'anno scorso. Rabuffo, c'è grande voglia di relax.
1: Enrico?
0: No, Robuffo, quello non è quello, so. Rabuffo. Alberghi, prenotazioni in linea col 2025. Cambiamenti climatici, bando per il verde, contributo a partire da 5.000 euro per aumentare gli alberi in città, le proposte scadranno il 4 luglio. Andiamo avanti.
1: Oddio.
0: È morto nella cella frigo, è stato un suicidio, abbiamo messo un punto a questa cosa, decesso compatibile con una dinamica anticonservativa.
1: Cioè quello si è chiuso dentro.
0: Dormite. Mamma gatta col cappio al collo denuncia per uccisione di animali.
1: Ma i cuccioli di quelli dell'altro giorno?
0: No, lo so, l'hanno piazzati. Mo. L'Aquila, molestata al bar in piazza, bambina di 11 anni, condannati zio e un amico. Bimbo lesionato da un'operazione, 9 mesi alla mamma.
1: Beh, come operava la mamma del chirurgo?
0: Ma non credo, non si può operare i propri parenti.
1: Beh. Cos'è questa pausa?

0: causando una scena, non lo so. Un aumento dei fondi per la legge salva edicole, ecco. Regione, la maggioranza di centrodestra apre la proposta del Partito Democratico. Sono 380 realtà in tutto l'Abruzzo e rappresentano presidi nelle aree interne.
1: Hai sentito qualcosa? Mi sono distratto. L'acqua l'hai letto? È uscita una cosa sull'acqua?
0: No.
1: Non c'è l'acqua qua?
0: Non c'è l'acqua qua.
1: Ma dai, per favore.
0: Frangè, quest'acqua qua è, come dice Bersani.
1: La seconda, la verità.
0: Non la
1: seconda.
0: Sta. Allora.
1: Non c'è l'acqua?
0: Mi pare di no. Ma non c'è l'acqua.
1: Va bene, il bosco, è chiaro che ci sta. Che fa una nuova casa in bioarchitettura.
0: È quella che ha fatto vent'anni, ormai un anno fa, col bioarchitettura.
1: Cioè. Ma questo è il problema, avremmo risolto quello che sta fa, l'abbiamo fatto 8 mesi fa. Quindi non si parla dell'acqua?
0: No, non si parla dell'acqua. Poi andiamo, un aumento dei fondi per la legge salva edicola, l'abbiamo detto. Di Pancrazio riparte subito avanti con la nuova giunta.
1: Quando l'avrà?
0: 10 giorni, ha detto. Provincia, via i lavori, scatta il maxi trasloco. E poi abbiamo Teramo, abbiamo letto
1: panchina,
0: lo sport,
1: portiere,
0: panchina, spunta Andreoletti, no, panchina, poi portiere.
1: Ma non è il portiere?
0: La prima pagina, cioè, nel frattempo se ritirava nelle pagine in mezzo
1: giocatore, ecco.
0: Ieri l'addio a Gorgone, intriga, però lo intriga il tecnico più giovane ad aver vinto la Lega Pro. In pole position resta comunque Boucher, piace anche Pagliuca, ma è più difficile. Pineto, ora ufficiale, Barilari, nuovo allenatore. Roseto completa il miracolo, c'è cioè un'esortazione al ruvo di Puglia. E senza poter contare sui tifosi, la Liofilchem cerca la gara perfetta per centrare la salvezza. La doppia vittoria in Abruzzo ha rimesso in pari la serie e spostato l'entusiasmo dalla parte della squadra di Finelli. E l'Aquila intanto è vicina alla svolta Giordani, che credo sia chi? L'allenatore a questo punto, perché...
1: Il bomber Sparacello intanto ci hanno loro, eh?
0: Sempre nelle Marche arrivano le voci che Graziano Giordani avrebbe consigliato all'Aquila di ingaggiare come direttore sportivo Mariano Marzetti.
1: Secondo di Seccardini, che poi non si potrebbe portare qua se venisse lui, perché ci sta d'Ercole confermato. Quindi si separano Seccardini e Merzetti.
0: Teramo Pomante ancora insieme, società entra Franchi. Non è Tonino Franchi,
1: sì, non si può chiamare Tonino. Io voglio sapere
0: Antonio Franchi, magari si può essere.
1: No, voglio vedere come si chiama.
0: Ma fallo fare.
1: No, adesso. No, perché poi si sa che può succedere. Dai.
0: Può succedere.
1: Questo è il presidente. Ho accettato Teramo. Chi ha accettato Teramo? Ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto.
0: Ecco, l'imprenditore. Emanuele Franchi, visto?
1: Quindi non è Tonino.
0: Non è Tonino.
1: O col cappotto con collo di astro?
0: No, neanche. Siamo prima pagina nazionale del Messaggero. Meloni imprese, scossa all'Europa. Assemblea di... Che boh? La Premier, Bruxelles, gigante burocratico, faccia meno ma meglio. Schlein le dice, ma da 4 anni lì ci va lei, quindi a fondo di Orsini, unione a rischio, deserto industriale, stop all'ETS e debito comune europeo.
1: Ha detto che siamo allora primi per debito e ultimi per crescita del PIL?
0: Sì, e mo riesco in di Eurostat la prossima settimana, mi sa, che sarà peggio.
1: Se fa male.
0: Firma da Trasteverino, quindi riconfermato.
1: Guarda un po' che legge quello che sta vicino a lui.
0: Il Messaggero. Le stime, Fabrizio Narasato, mettiti così. Le stime sull'Italia che non tornano. Il Messaggero ci darà i numeri veri, potete andarli a leggere all'interno. Poi legge elettorale, la destra accelera, Conte, ripartiamo dalla sicurezza. Israele attacca il Libano, raid americani sull'Iran. Poi non piace la nuova Ferrari. Lo schifo.
1: No, qua no.
0: Che è?
1: Questo dio male.
0: Ancora firma, sì,
1: ma tutto male. Ne firma da feste lui. Però guarda l'occhiello.
0: Un frame del video.
1: Passa.
0: Messaggero
1: caffè. La Roma annuncia la conferma del bomber. Cioè, mentre questo legge e lui beve il caffè, fotona! Ad effetto!
0: Va bene, non piace la nuova Ferrari elettrica e cavallino crolla in borsa meno 8%. Non piace, è un eufemismo, è una cosa allucinante.
1: Ma la macchina ecologica non piace.
0: No, la macchina, perché tu non la puoi fare disegnare a uno che disegna i cellulari. Noi abbiamo una storia di design
1: bellissima,
0: Giugiaro, Pininfarina. Cioè, Pininfarina, ci stanno rivoltando nella tomba per fare i capriole. A un americano facciamo disegnare le macchine, che fa i baui l'americano.
1: Poi ci sta quelli grossi giganti,
0: è il Can, non è un Agnelli, è il Can. Non è un Agnelli.
1: Sempre là,
0: Il cambio di passo dell'Unione Europea.
1: Sì, vabbè,
0: allora, sul soppalco, viaggio nella Rai che cambia dall'euro a Viale Mazzini. Poi paura per Belen, crollo nervoso, arrivano i pompieri. Zapatero pronto alla fuga, in guai anche Sanchez. Spagna, il caso dei gioielli. Però 2 milioni di euro di gioielli in una cassaforte in ufficio.
1: È grave.
0: Voleva telare. Allora, è il momento di salutare gli amici.
1: Ciao amici.
0: Buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno Luigi Anni, buongiorno a Gaetano Paolini, buon lavoro a tutti. Chiodi Luigi ed Anna, buongiorno e buon mercoledì a tutti. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Antonella Leonio, buongiorno. Buongiorno Loriana Ciccioni, buondì da Valentina Campeti. Buongiorno, buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Freddy Federico, buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Sandro Vagnoni, Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti.
1: Oh, sti giallo rossi cuori, non
0: Rossella, Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. Poi abbiamo un Emilio, un Eugenio Saporosi, dalla Verde Umbria un caro saluto e un buongiorno al direttore, a Gabriele e a tutti gli ascoltatori.
1: Intanto sta bella la Verde Umbria,
0: okay, però fa caldo in Umbria,
1: però sta verde.
0: Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Okay, bene,
1: non te lo problema mai se questo cognome
0: non te lo voglio dire, ma ti...
1: non ce lo far sapere.
0: Ecco, allora
1: stacco e
0: fai pure
1: stacco sigaretta, lo chiameremmo, eh?
0: Sì.
1: More, domani vengo.
2: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo, Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: È meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua!
7: È meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: È meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te.
8: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura.
2: Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 6882 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
1: L'ora che volge al desio e i naviganti intenerisce il cuore. Dobbiamo parlare con Pierluigi Casalena. Tutte le volte che c'è questo caldo, questo sole.

0: Forse è rimasto bloccato. Dove abbiamo detto che doveva andare?
1: All'Arlecchino.
0: All'Arlecchino. È stato ingoiato.
1: Se la magna non
0: è rimasto dietro, non è riuscito più a uscire
1: dalla giungla. Buongiorno.
0: Sei andato all'Arlecchino?
2: No.
0: Ecco.
1: Fatto bene.
2: Non ho avuto tempo.
0: Non l'immagino. Dai.
1: Allora, meteo.
2: È un meteo che oggi proporrà la giornata più calda del mese di maggio, perché siamo sotto correnti meridionali, siamo sotto correnti che portano insomma aria umida dal bacino del Mediterraneo o addirittura dalle pianure africane, quindi chiaramente ne risentiamo con temperature massime che sfiorano i 30 gradi. È una situazione che insomma è l'apice dell'onda di calore. Domani andrà, farà un pochino più fresco, 2-3 gradi di meno. Perché? Perché arriveranno le correnti di maestrale che in qualche modo spezzeranno un pochettino la calura e quindi assicureranno un generale refrigerio con qualche spruzzata di pioggia e temporali sulle aree interne. Qualche pioggia potrebbe arrivare anche sulle località costiere nel tardo pomeriggio, nulla di che, però sicuramente le nuvole aumenteranno e ovviamente avremo una maggiore ventilazione. Venerdì questa nuvolaggia più sparsa sarà presente solo in montagna, il tempo si andrà ristabilendo sulle regioni costiere, quindi avremo diciamo un tempo migliore, però ancora le correnti nord-occidentali eviteranno di avere delle massime come quelle di oggi e avremo meno umidità. Fine settimana con bel tempo, il caldo prevarrà, però sarà un caldo un pochino più secco rispetto a quello attuale, quindi più diciamo gestibile dal punto di vista delle problematiche legate alla temperatura. Quindi il comfort, benessere termico sarà un pochino migliore e ci sarà ventilazione di prezzo sulle coste, quindi diciamo che è ora di andare in spiaggia e prendere l'ombrellone oppure portarsi l'ombrellone e prendere sole e abbronzarsi.
1: Va bene, insomma, il quadro è quello estivo per capirci alla fine, no?
2: Giusto? Il quadro è quello estivo.
1: Va bene, grazie mille, buona giornata.
2: Oggi c'è l'inutile finale di conferenza di Crystal Palace e Rayo Vallecano. È una partita insomma che
1: vedi un po'
2: e accusa fino a un certo punto.
1: Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo a domattina, ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Allora, direttore, come proseguiamo?
3: Giornalone,
1: bello venire qua però, perché tu avevi
3: sti fare. Stiamo programmando.
1: Programma.
3: Venga, arriva Grimi, anzi, dai, veloce.
1: Meloni.
3: Buono, quando sarà
1: Molo? Costo. Meloni, sferzata all'Europa.
3: E cos'è?
1: Ma è quella una cosa che è uscita. Sferzata all'Europa. Quello si legge. Iran. Dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. Poi c'è De Gregori che
3: leggi qualche riga, l'ho letto stanotte, vedi un po' che dice.
1: Da anni non sento più l'ispirazione dentro di me, non è una questione di tecnica, potrei scrivere una canzone in un pomeriggio ma manca l'ispirazione. De Gregori si racconta rivela un episodio dei suoi 16-17 anni. Sognavo di fare il cantante. Quando Tenco si suicidò decisi che non sarei mai andato a Sanremo.
3: E infatti Torino, l'ultraferito, i PM e la pista del lacrimogeno. Poi la Ferrari che fa ridere.
1: La Ferrari elettrica è diventata un caso. Meloni e industriali con asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini dice a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? Dall'Iran al Libano un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele stende raid di terra oltre la linea gialla.
3: Di Altan.
1: La borsa al massimo storico, e lui all'altro chiede ma sono scemi?
3: Però è così, vero?
1: Sì, NATO più solo.
3: Perché sono illusi che dice che la guerra finiva.
1: Ma no, che gliene importa niente della guerra ormai. La guerra porta soldi a chi investe in borsa.
3: No, quando è calato tre volte.
1: Ma le prime volte, poi dopo l'hanno anestetizzato.
3: Sono dei mostri disgraziati.
1: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. E poi pure qui
3: ci facciamo parte noi? Pensavo fosse un'intervista esclusiva.
1: Ma chi?
3: De Gregorio.
1: Ah no, ha presentato, presentato una cosa a Milano.
3: Ah, ecco.
1: Allora, vediamo uno sportivo. Il Corriere. Avanza, ecco. Italiano, incontro con gli agenti, ha superato Allegri. Svolta Napoli, sonore decisive per la successione di Conte in panchina. Intanto Comolli conferma, fiducia a Spalletti, Ildiz non si tocca, sarà una grande Juve.
3: Bene,
1: allora, bene, andiamo a vedere uno dei tre.
3: Tu dici Carlino?
1: No, uno dei tre.
3: Che sta sotto.
1: Che? Quale vuoi? Scegli. Quattro sono diventati, scegli. Quale vuoi? Dai!
3: Libero.
1: Che figuraccia, compagni! La sinistra si processa, le sparate preelettorali, da Venezia sfratto a Meloni e il flop del voto degli immigrati. Si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta.
3: Ma nemmeno morto, due cose che non c'erano, i partiti non c'erano niente, né nella prima né nella seconda, ha votato tutte le persone, di Pancrazio con la G, il sindaco quello di Venezia era sfavorito, ma era famoso perché era stato per due legislature il vice, che c'era più da fare di quello. Legnate di Giorgio, l'Unione Europea giustamente messo un po' così, deve fare meglio e meno e meglio.
1: Hai capito?
3: Cioè l'Europa dice, guarda, fermi! Che tutte queste cose che c'è da fare? Giorgio ha detto di non fare, ma di farlo meglio, cioè di togliere il patto di stabilità.
1: Sì.
3: Perché non lo volete togliere voi?
1: Perché
3: che costa l'Europa?
1: Buffi, che sembriamo noi insomma mezza Europa.
3: Sì?
1: Sì. Allora, che dobbiamo
3: fare? Però che di Napoli,
1: quando il robo si fa cascare,
3: a coltelli del figlio di 12 anni. Dai fendenti alla schiena davanti alla moglie in via Vergini, poi il tentativo di suicidio. Vabbè. Spaccio dove? Al Parco Verde ci sono stati 12 arresti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Uno non ce l'avevano, uno non ce l'avevano.
3: Va bene. Poi italiano. No. Qua trasporti in bilico, contratti. Ok, su, incubo scippi nel centro storico. Due turisti assaliti per le colane a Napoli. A Scambia, vai.
1: Eroina, crack e cocaina nascosti in un calzino, fermato un 28enne.
3: A Barra trovati 4 kg di stupefacenti e munizioni all'interno di un edificio.
1: A Giuliano tentato omicidio dopo una lite, condannato a 8 anni di carcere.
3: A Torre Annunziata, fine dell'amministrazione, arriva Tomao come commissario, perché è una cosa negativa, no? Poi ancora la cronaca, due ce ne sta, narcotici dal Sud America, in 8 finiscono le manette, e poi comando spara a Rione Sanità. Si sindono? Bella Napoli, eh? Dai.
1: Allora, facciamo gli auguri. Che
3: facciamo gli auguri, abbiamo bisogno di fare tanti auguri.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Marcaffè.
3: Pagina degli auguri. La chiesa oggi ricorda Sant'Agostino di Canterbury. Abate benedettino a Roma, fu inviato da San Gregorio Magno a evangelizzare l'Inghilterra, ricaduta sotto l'idolatria. Ricevuto dal re Etelberto, marito della cattolica Berta, e da questa convertito, ne fu aiutato e ne ebbe il permesso di predicare in piena libertà. In poco tempo Agostino riuscì a battezzare più di 10.000 sassoni. Davanti a tale successo, il Papa inviò altri missionari e nominò Agostino primate direttore della Chiesa d'Inghilterra. Morì il 27 maggio del 604 con l'unico rimpianto di non essere riuscito a sanare i rancori tra bretoni e sassoni per riunirli in un'unica chiesa.
1: E vabbè, te lo fa?
3: Comunque, auguri, che si chiama Agostino e può festeggiare tranquillamente.
1: Ma non è quello il santo riferimento, Sant'Agostino è quell'altro,
3: però
1: no?
3: Qualcuno si chiama, ci c'è là, e noi vogliamo dire che ci dispiace, che lo puoi fare tranquillamente l'onomastico, anche se
0: non hai questo problema che aveva Sant'Agostino, cioè quello di sanare i rancori tra Bretoni e Sassoni. Oggi è mercoledì 27 maggio e facciamo gli auguri di buon compleanno a Serafino Mucciconi.
1: Tanti auguri.
0: A poi alla Manuela De Falco.
1: Tanti auguri.
0: Monica Petrelli.
1: Tanti auguri.
0: Romina Sacchini.
1: Tanti auguri.
0: E Luigi Di Rocco. Tanti auguri a tutti da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città Online. Vi do appuntamento nel prossimo numero.
1: Basta telefonare ai numeri 0858 70 10,
0: prima telefonate
1: 0858 30 366.
0: Ecco, ti capire quando no, stacchi.
1: Sì.
0: Prima del finale, perché dai che poi arrivo Grimm. Ma è possibile che stai in ritardo, dottor
1: Grimm? No, 21, 8 e mezzo, Grimm.
0: Ecco, abbiamo posto.
7: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
8: Chi fa il proprio lavoro con passione ama. Chi sente i colleghi come una famiglia ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
7: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino. Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti. La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te. Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente. Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture. Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie. La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani.
9: Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
10: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio ai Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale ai Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
3: Le luci trend in diretta da studio su Radio Gigio 9, dibattito su Via Town Revel, presente l'assessore al traffico Marco Di Carlo, il promotore della raccolta firme che è appunto Alessandro Borresi e il capogruppo del Partito Democratico, esattamente Alessandro Mattoni. 12:30, lo so, l'orario è strano, ma è per soddisfare le esigenze di tutti, lo facciamo per far capire a tutti voi com'è la situazione. Alle 12:30,
1: capito?
3: Sì.
1: Almanacco del giorno, oggi è 27 maggio. Quando suono cerco di raggiungere il mio livello subconscio, non voglio pensare troppo perché non si può pensare e suonare allo stesso tempo. La frase è di Sonny Rollins, all'anagrafe.
3: È giusto, è già le frasi famose?
1: No, è morto.
3: Vabbè.
1: Di Theodore Walter Rollins, nato il 7 settembre 1930 a New York, morto il 25 maggio 2026 a Woodstock.
3: A Woodstock, famosissima piazza di Woodstock.
1: È stato un sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard pop. Di Rollins ascolteremo In a Sentimental Mood dopo. È la giornata mondiale della lontra e dal 25 al 31 maggio la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. L'almanacco nel dettaglio: alle 7:42 la temperatura è di 23,2 gradi, umidità 61%, il clima temperato piacevole, il vento a 6 km orari, la massima sarà di 27 gradi.
3: Ti chiedo scusa,
1: perdono. Qualità dell'aria, ecco, più o meno è come ieri, l'indice 50 è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:30, tramonta alle 20:33, il culmine alle 13:01, dura 15 ore e 3 minuti. La luna sorge alle 17:01, tramonta alle 3:29 e la fase lunare gibbosa crescente, 77% la visibilità.
3: Nacque oggi
1: 27 maggio 1911 Vincent Price, attore, ha partecipato a Edward Mani di Forbici e Tre Moschettieri e Vertigine. 27 maggio 1926, 100 anni fa, Bud Shank, sassofonista e flautista, poi ascolteremo California Dreaming.
3: Sognando la California, bellissimo.
1: 70 anni fa, nel 1956, Giuseppe Tornatore, regista, Oscar per Nuovo Cinema Paradiso nell'88.
3: Chi è la colonna sonora?
1: Morricone. Fatti nella storia. 25-27 maggio 1916, la posa della prima pietra di Hugh J. Grant Circle nel Bronx segna un quartiere che cresce a vista d'occhio. Non è ancora il Bronx cinematografico, ma un territorio di espansione, dove dedicare un parco al più giovane sindaco di New York diventa un modo per fissare nella pietra una memoria che la città tende a superare. 95 anni fa, nel 1931, gli svizzeri Auguste Piccard e Paul Kiefer effettuano il primo volo in mongolfiera nella stratosfera, decollano da Augusta in Germania e spingono l'esplorazione scientifica oltre i limiti dell'atmosfera abitata. 85 anni fa, nel 1941, la corazzata tedesca Bismarck, viene affondata, quella russa, viene affondata dalle navi britanniche nel Nord Atlantico a termine di un inseguimento che tiene con il fiato sospeso l'intera Royal Navy. La nave, simbolo della potenza navale tedesca, resiste agli attacchi e tenta la fuga, ma viene raggiunta, colpita più volte e scompare tra le onde, chiudendo una delle operazioni più drammatiche e spettacolari della guerra sul mare. 27 maggio 2021, 5 anni fa, come in una delle commedie degli equivoci, tanto caro lo scrittore Shakespeare, il telegiornale argentino di Canal 26 annuncia la morte di Shakespeare, celebrandolo come uno degli scrittori più importanti della lingua inglese. La giornalista Noelia Novio parla al presente, convinta di riferirsi al drammaturgo del 1616, ma riferendosi per errore al suo omonimo William Bill Shakespeare, l'81enne britannico tra i primi vaccinati contro il Covid. L'equivoco esplode in rete e diventa un caso internazionale.
0: Cioè, licenziata?
1: Beh, immagino di sì. Lei, il caporedattore,
0: tutti che hanno fatto la...
1: Frasi famose. Sono il tornatore. Il segreto del successo di Nuovo Cinema Paradiso è dovuto al fatto che generazioni di persone in tutto il mondo ritengono la sala cinematografica un luogo di educazione. La frase, appunto, è di Tornatore. Nato il 27 maggio del 56 a Bagheria, un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore italiano, diventato noto a livello internazionale con il film Nuovo Cinema Paradiso. Diverse sue pellicole hanno riscosso un notevole successo di pubblico in Italia e all'estero, ha diretto ad oggi 11 film di finzione e 10 documentari, molti dei quali fortemente autobiografici, ed ha vinto vari premi, tra cui figurano un Oscar, un Golden Globe, un Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes 89, 2 premi BAFTA, 11 David di Donatello.
0: Capito?
1: Bravo tornatore. Bene, mo?
0: Dai, continua.
1: Che continuo?
0: Come se fosse
1: morto.
0: Sì.
1: Ah, si stacco tutto?
0: Forza!
1: Allora, saluto gli amici su Facebook.
0: Lui saluto.
1: E adesso siamo in radio, ascoltiamo. Ascoltiamo Bud Shank con California Dreaming. E come pirle sopra?
0: Mi piace tanto questo. Cielo grigio su,
1: cioè,
0: ti sogno California,
1: sì. Abbi pietà.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: E siamo invece adesso a proporre il secondo brano di oggi, che è In a Sentimental Mood di Theodore Walter Rawlins.
2: Che hai fatto? Che hai fatto?
3: Devo tornare velocemente.
2: Perché?
3: Alla piazza della stazione per
2: perché ci stai volando in Massimo.
3: No, tu c'è un problema di ordine pubblico, non è di
1: che è successo?
3: Fabio. Ah. Quando vai.

0: Questa era In a Sentimental Mood e con questa canzone chiudiamo i Radio Genitrici di oggi. Vi auguro una buona giornata e un buon mercoledì. Noi ci risentiamo domattina, solita ora.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: Eccoci, professor.
1: Cavaliere Ufficiale Gli, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto tra noi comuni mortali.
2: Come va? Prima stavamo parlando di Gesù Cristo.
1: Altri livelli,
2: sì. Stavo giusto dicendo che abbiamo delle serissime problematiche nel piazzale della stazione che andranno risolte a stretto giro di posta prima che accada veramente l'irreparabile, perché c'è un soggetto non pericoloso a livello di delinquenza, ma che sta devastando la psiche dei passeggeri dei treni, dei passeggeri dei pullman, dei lavoratori della piazza della stazione, la mia appunto, che sto perdendo, non vorrei essere arrestato proprio.
1: Qual è il reato?
2: Minimo gli spezzo le ginocchia, se proprio direttamente
1: chiamate i carabinieri,
2: è una cosa che sanno i carabinieri, che sa la polizia giudiziaria, che sa
1: la polizia ferroviaria, tutti lo sanno,
2: che sa,
1: e nessuno interviene,
2: la polizia stradale, che sanno, no, anche perché non gli puoi fare, però è una, non è un problema di delinquenza, è un problema di, è un soggetto che va immediatamente ricoverato, che è proprio,
1: non ci sa più ricovero.
2: Se non ci sta più ricovero, qualcuno se lo porti a casa, chiamati i servizi sociali, qualcosa, la penso che in questo caso penso che debba intervenire la ministra dei servizi sociali all'amministrazione per sottoporre la problematica, perché la situazione nel piazzale della stazione
1: dovrebbe essere, quindi, nel suo complesso la situazione del piazzale della stazione, perché se tu lo focalizzi su uno non risolviamo, invece così si può condividere e coinvolgere l'assessore Albani, che è la sorellina di lui.
2: Secondo me in questo caso è meglio fare ad personam, nel senso che abbiamo un problema non di delinquenza, ma abbiamo un problema di una tematica sociale.
1: Chi dobbiamo avvisare?
2: Di un soggetto, secondo me i servizi sociali del comune si dovrebbero.
1: Beh, lei sovrintende, l'assessore al servizio sociale.
2: Perché abbiamo.
1: Appena finisci chiamiamo, vediamo se c'è l'interesse.
2: Secondo me sì, se avvisarci, secondo me semplicemente non c'è una distorsione nella comunicazione. Ritengo che è stato trattato il problema di questo soggetto come un problema di ordine pubblico, che non è mai un problema di natura sociale proprio, che deve, che poi dopo si porta dietro anche il discorso dell'eventuale ordine pubblico, cose di questo genere, ma è un soggetto che veramente, sai quando le situazioni arrivano al punto che tu con certezza sai che accadrà qualcosa di grave? Sta succedendo, cioè proprio sta immediatamente succedendo, anche se è un problema, anche se è un soggetto che da mesi, da anni sta nel piazzale della stazione, non ha mai creato problematiche serie di ordine pubblico, però quando uno perde completamente il senno,
1: infatti c'è un peggioramento, ecco.
2: È malato, bisogna intervenire assolutamente, proprio non io, se no attualmente quello che faccio come minaccia, registro i commenti delle persone che arrivano a piazzare la stazione, li metto per radio, cioè proprio voglio vedere cosa facciamo come città turistica, voglio dire proprio, è un'idea che farebbe pure effetto, e farebbe però
1: effetto mediatico sicuramente,
2: sì, ma l'interesse nostro non è di, in questo caso, tra l'effetto mediatico è di risolvere un problema, nel senso che viviamo a Giulianova, siamo nella città che ha la stazione della provincia di Teramo, e voglio dire, il carnevale lo fanno già due volte all'anno, non può essere tutti i giorni.
1: Perfetto, allora questa è la segnalazione, ma noi parliamo di commercio anche?
2: Sì, no, soprattutto noi parliamo di commercio e di piccolo commercio.
1: È partita la raccolta di firme a favore dei negozi di prossimità.
2: La raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare proposta da Confesercenti, il cui cuore è la istituzione delle ZES professionali, ovvero ZES Pro, aree in cui le regioni, le province autonome, in modo particolare con l'aiuto delle amministrazioni, devono perimetrare dei luoghi e riempirli di contenuti a favore di fiscalità, a favore del piccolo commercio, perché il piccolo commercio, abbiamo stabilito già, perché è un'infrastruttura sociale, tutti tutti lo riconoscono, è un'infrastruttura sociale, perché le strade senza commercio, i centri senza commercio praticamente non esistono, cambierebbero proprio il volto della città, non ci sarebbe proprio la tassazione locale, non c'è nulla, tutto quanto, diciamo così, dovrebbe esserci. Questa infrastruttura sociale è fortemente minata dall'attuale stato dell'economia, soprattutto negli ultimi 10 anni, dalla grande distribuzione, proprio la grande distribuzione, da internet, vabbè, internet, però adesso con le crisi varie, cioè sostanzialmente entro pochi anni ci ritroveremo senza commercio. Attenzione, voglio dividere con me, io sono presidente dei pubblici esercizi abruzzesi, Federfiepet, però voglio dividere una volta tanto quello che è pubblici esercizi da commercio. Non possiamo pensare ai nostri centri urbani come dei parchi giochi fatti solo da bar e basta. Va bene anche questo, ci vogliono anche i bar, ma quello su cui stiamo focalizzando adesso è il commercio, cioè proprio il commercio, vuoi le cinture, vuoi i tessuti, vuoi le scarpe, gli alimentari, tutto quello che... Cioè, stiamo pensando alla salvaguardia soprattutto di questo piccolo commercio, perché sta realmente scomparendo e con esso scompaiono pure le città. Per cui abbiamo fatto questa legge di iniziativa popolare, si può firmare online attraverso lo SPID, però io penso e ritengo che, adesso sentirò anche alcuni commercianti di Giulianova,
1: devi far fare l'associazione dei commercianti che manca,
2: particolarmente rappresentativi, che organizzeremo per far firmare direttamente
1: nei luoghi
2: del commercio, che si possa relazionare, perché la situazione è arrivata a un punto che veramente non è più sostenibile. Insisto adesso perché poi dopo arriva l'estate, e sta già arrivando l'estate c'è movimento, c'è baronde, e tutti i problemi sembrano
1: dissolversi,
2: cada a Seboli perché poi c'è il mare,
1: sì, va meglio,
2: ma non è che si dissolvono, rimangono sempre, si presentano poi in autunno in modo potenziale. Tra l'altro, se ancora non è uscita giornalisticamente la notizia, perché i giornalisti in generale si stanno focalizzando solo su turismo e presenze in questo momento, però io ve lo dico, chiamo in causa anche l'amico Gabriele, che in questo momento si occupa di balneazione, se non è ancora andato in pensione, si occupa ancora di balneazione. Io ve lo dico e lancio un allarme forte, perché va bene le presenze, ma stiamo registrando una diminuzione enorme, una frenata tassativa dal punto di vista dei consumi. Io ho visto Giulianova piena di ristoranti domenica eccetera, ma un giorno una rondine non fa primavera, e ve lo dico, siamo in allarme rosso, più che rosso, perché le famiglie non hanno intenzione di spendere una virgola, cioè il problema consumi sta diventando grave. Capisco anche perché la benzina è quello che costa. Avrete anche notato che c'è molto meno movimento da Teramo a dall'entroterra verso il mare, salvo solo la domenica, ve lo dico io.
1: Questo non salvo solo la domenica, non l'abbiamo notato. La domenica,
0: che cosa?
1: Che viene meno gente al mare, non l'abbiamo notato.
0: Domenica c'era poca gente.
1: Domenica c'è maggio.
2: No, quando c'è. Guardate, io non. Difficile. Dovete riconoscermi, mi deve dire. Che quando focalizzo un tema, che vado difficilmente, lo facciamo da 10-15 anni, difficilmente mi sbaglio. Abbiamo un enorme tema di consumi. Presenza non vuol dire consumi. Tra un anno,
1: certo.
2: Da un anno all'altro, lo stiamo registrando anche nei supermercati.
1: Hai fatto un giro?
2: Anche. Anche nei supermercati. Attenzione, per cui non è detto che quest'anno la stagione turistica, al netto delle presenze, porti quella ventata di economia a stragrande che c'è stata. Dobbiamo cominciare seriamente a pensarci, e per questo che io proprio inizio stagione pongo il tema del commercio, perché il problema è veramente serio e grave, per cui da una parte deve intervenire sicuramente l'Unione Europea, poi a livello nazionale, con aiuti sostanziali o perlomeno devono portarci fuori dalla china di queste sostanziali e continue guerre di cui non si sa che parte viene. Poi dopo la gente in questi casi non sta molto attenta e non spende. Poi in realtà siamo già andati veramente oltre probabilmente un punto di non ritorno con quello che sono.
1: No, c'è un calo dei consumi, perché tu già pensi 600.000 presenze,
2: sì,
1: però
2: ma un calo, conto è l'1%. Conto è che se fai i conti di quello che è successo a maggio di quest'anno con maggio dell'anno scorso è stata frenata proprio potentissima. Vabbè la pioggia, vabbè tutto, però
1: la tendenza è quella, spendere meno, le famiglie.
2: È una tendenza, c'è cioè proprio una frenata assoluta. Meno male,
1: ecco,
2: che qualche buona notizia ce l'abbiamo, ce la regala la nostra storia, la nostra bellissima regione, la nostra bellissima destinazione, perché se voi guardate allo stato attuale la cartina delle temperature in Europa, la cartina delle temperature in Italia, mentre tutta Europa sta boccheggiando, mentre l'Italia le prese, fortunatamente in questo angolo di mondo, diciamo così, tra Molise, Abruzzo, sud
1: Medio Adriatico
2: si registrano delle temperature normali,
1: gradevoli.
2: Questo non è colpa, non è merito di nessuno, se non della natura, però anche qui diciamo che siccome è una situazione che si sta riprendendo da tempo,
1: l'Europa sta boccheggiando?
2: L'Europa sta ampiamente boccheggiando.
0: Stiamo tutti quanti
2: proprio sul...
1: Abbiamo qualche dato?
0: Sotto sì. l'1% di crescita tutti quanti?
2: Allora, abbiamo punte di 35 gradi, se posso avere 35 gradi in questo momento in Francia, in Inghilterra, di 37 in Francia, 37 nel nord Italia, punte di 34-36 gradi nel lato tirrenico e fortunatamente abbiamo 28, 27, 29 gradi nell'area medio adriatica.
1: Noi?
2: Sì, e non è cosa da poco.
1: Abbiamo anche una temperatura gradevole.
2: Fa caldo, però si può vivere. E non è una situazione, la segnalo perché non è una situazione estemporanea, nel senso accade una volta. In genere accade così, per cui siamo turisticamente, se sappiamo giocarci questa carta, dovrebbe aiutare. Comunque, sul commercio, adesso devo scappare per forza perché non so che
1: sì, però assolutamente firme più associazioni commercianti, questi sono degli obiettivi fondamentali per
2: oggi,
1: il rilancio.
2: Oggi pomeriggio abbiamo una riunione di Assoturismo e Confesercenti regionali con la presenza dei dirigenti nazionali a Chieti e affronteremo questo tema di come raccogliere le firme, che prometto, anche perché è interesse mio, prometto di fare

0: Meridione è amministrato male.
1: Non è amministrato male,
0: certo. È poco, ma sicuro. È una legge economica, non è che l'ho inventata io. Cioè,
1: ma con lui è fatto boccone, però.
0: Fortunatamente ci sono. Ora, se guardiamo a quello che sta accadendo nella nostra città, a quello che sta accadendo nel mondo, a quello che
1: a Silvi sta avanti di 11 milioni, Silvi, con la frana che non ha investito niente, 11 milioni.
0: A quello che ci aspetta nel futuro, personalmente ritengo che magari anziché fare delle cose stranissime con il Kursaal, che costa la...
1: Teatro al Kursaal, non è stranissimo, questo che vogliono fare.
0: Secondo me è strano.
1: Vabbè, però quello è teatro.
0: Vabbè, anziché fare un teatro al Kursaal.
1: Dove lo vuoi fare il teatro? Tu?
0: Il teatro?
1: Ne abbiamo bisogno.
0: Non è ne abbiamo assolutamente bisogno del teatro. Facciamo. Ma più di questo,
1: sì?
0: Abbiamo bisogno di rifare il centro del Lido.
1: Sì.
0: Un investimento corposo da 2, 3, 4, 5 milioni del centro del Lido, di rifarlo completamente.
1: Se ne andate già lavando il bilancio.
0: Creare una zona turisticamente attrattiva, ma non solo per i turisti, ma per i giugliesi. Uno deve dire: vado a Giulianova perché è il più bel centro della costa adriatica. E con un avanzo di bilancio del genere, penso che si possa pensare di fare qualcosa.
1: Noi abbiamo un derevel.
0: Non è particolarmente attrattivo. No, io, attenzione, non mi dilungo, però con cifre di questo genere realmente ci si fa il centro del Lido, così come era stato previsto. E lo dico a nome di tutti i commercianti, che secondo me la pensano, magari non lo dicono, ma lo pensano esattamente come me su questo. Però probabilmente sarebbe interesse anche di moltissimi cittadini.
1: Il telefono, aspetta un attimo, fa che per te.
0: Sì, ma non credo che per
1: quell'altro.
0: Me
1: che... un secondo,
2: Quel?
1: Vai. Si vede, si accende la luce. Pronto? Pronto? E questo è il... dica, signore, dica, veloce che il clima se ne va. Se ne sta andando, sta già un piede nella fossa, cioè fuori. Ah, il teatro a Greve, no. Non parliamo del teatro, no, non ne parliamo.
2: Sì,
1: che volete da me?
2: Si muore proprio.
1: La città, se non c'è un giro, un teatro è morto, tu non ne parli, dice questa.
0: Sì, prima di morire, per non andare al teatro, muoiono i commercianti, muore il centro, muoiono i dipendenti dei commercianti, i figli dei dipendenti dei commercianti.
1: Ciao, ci vediamo, è fuori tema.
0: E io non è che parlo
1: fuori tema, mi dispiace signore, oggi è fuori tema.
0: Per la crisi di astinenza da teatro, non se ne sono mai registrati, anche perché
1: non riusciva a intaccarsi su quegli argomenti, ma se teatro si è fiondato,
0: Non ho nulla contro i teatri, pongo una scala di priorità delle tematiche. Il rifacimento del centro del Lido era un'emergenza 10-15 anni fa. Non si riesce a capire perché non sia un'emergenza adesso, scusatemi.
1: Va bene, coraggio, su.
0: Vado.
1: Bene, vai da lui.
0: Se mi arrestano, io ho detto indirizzo.
1: Hai detto qua è registrato, quindi stai tranquillo.
2: Buona giornata, grazie.
1: No, noi intanto chiamiamo l'Albania per la finiata.
0: Sì, assolutamente, ci devo parlare con la Albania.
2: Salutiamo a tutti.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

per andare in onda con la nostra mattinata italiana, per tutti i successi di ieri e di oggi, successi di ieri e di oggi a voi, le ragazze di ieri, le ragazze di oggi, come siamo messi? Vediamo un po', le ragazze, abbiamo tanti titoli di canzoni con le ragazze, sì? Le ragazze, tutte le ragazze vogliono amore, ce l'abbiamo? Non lo troviamo, non troviamo mai questo brano qua, non si sa perché, è un brano di Claude François, e quindi credo che dobbiamo metterci proprio l'autore della canzone, cioè l'interprete, Claude François, Francois. Vediamo se ce lo danno, perché un brano allegro per cominciare, eccolo qua, sì, le ragazze vogliono amore, così negli anni 60.

0: Restiamo in Francia, restiamo in tema ragazze. Le ragazze d'oggi, la canta il brano Richard Anthony.
1: Dua Lipa. Cosa per...

Vediamo invece quelle di oggi della canzone Un ragazzo, una ragazza. Qui siamo a Sanremo 2024, The Colors.

Bene, si va avanti, ma si torna indietro nel tempo, la canzone immortale, Gianni Morandi, c'era un ragazzo, perché restiamo a parlare di ragazzi e ragazze in questo avvio della nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio G.

Gianni Morandi, una canzone appunto l'abbiamo ascoltata, riascoltata, ragazzi, questi ragazzi avevano, i ragazzi d'oggi sono diversi, no, vediamo un po', Miguel, Luis Miguel, ricantava così a Sanremo. Ragazzi

dopo Luis Miguel, ancora con i ragazzi, lui era i ragazzi di oggi, c'era anche lui che cantava in quegli anni, cioè Miguel Bosé, il brano è Bravi Ragazzi.

Siccome erano i ragazzi che incontrava all'inizio della sua carriera, Patty Bravo, erano ragazzi tristi, o meglio, un ragazzo triste, uno solo ne incontrava in quelle condizioni, almeno così pare. Ragazzo triste, primo successo di Patty Bravo.

0: Caro ragazzo famoso dalle canzoni degli anni 60, è esattamente il ragazzo della via Gluck.
1: Ogni gatto è incredibile.
0: E quindi siamo pronti per rispolverare lui, il molleggiato, come si chiamava in quegli anni, Adriano Celentano. Siamo pronti? Sì.

0: farà.
1: Avanti, che il ragazzo, questo ragazzo triste, purtroppo anche la vicenda del suo autore e cantante Luigi Tenco, incideva Ragazzo mio. Tutti.

Passiamo ai nuovi angeli, diminutivo di ragazzina, ecco, di ragazza e ragazzina, le fanno un successo, esattamente questo, ragazzina.

Qui una rassegna di canzoni ispirate a ragazzi e ragazze con la canzone di Donatella Moretti con la quale partecipò l'unica volta a Sanremo. Il brano si intitola semplicemente Una ragazza.

Dedichiamo questa parte finale della nostra mattinata italiana con i primi successi di Mina. Uno era questo, l'altro è Un buco nella sabbia, brano inciso addirittura anche in giapponese.

0: forte di me.
1: Minna, primi successi, c'è anche questa Passion Flower
2: Costa Azzurra,
1: che non era un brano suo, è una cover della sua, è ripreso da un brano che ebbe successo in quel periodo. Non ricordiamo il gruppo che lo interpretava, ma lei le piacque questo brano e ne fece un successo. Minna in Passion Flower.

quegli anni è l'unica apparizione di Mina a Sanremo, dove con le due canzoni non andò in finale e disse non ci vado più, e così fu. Una delle canzoni era questa qui, Le mille bolle blu.

Bravo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna, Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo, Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno ai radioascoltatori.
2: Signore e signori, c'è il Radio G Notizie.
1: C'è il Radio G Notizie. Oggi è 27 maggio 2020. No, lo spendo perché ormai è andato avanti mezz'ora. Il 27 maggio 2026 e siamo a leggere il centro.
2: Esatto, già. Lui comincerebbe così il notiziario di oggi.
1: Come vuoi iniziare?
2: Ci sta la rivoluzione in città e tu cominci con la cosa.
1: Quale rivoluzione?
2: A Via Tondereve.
1: Hanno messo già le transenne, stanno andando sereni, dritti come la spada verso il precipizio.
2: Noi avremo un dibattito tra favorevoli e contrari, qui addirittura in un orario strano, anticipando la seconda edizione del Radio G Notizie. Marco Di Carlo che lo vuole a ogni costo, Alessandro Forrese il nome degli abitanti e dintorni che non lo vogliono, e uno che sta lì in mezzo, Clamatone, che ha detto sì, non lo vogliamo, però forse che dà ragione. Rivediamo un po' bene tutto il piano del traffico che non viene rivisitato dal 2008 perché toro seduto e con l'altro non vado niente, perché così è la verità. Andiamo, poi vi raccomando l'appuntamento alle 12:30 per un dibattitone su Via Tondereville, a posto. Oh. Lui è passato, andava sulla prima pagina del centro.
1: Beh sì.
2: Andava lui.
1: Il centro attraversa e muore investita.
2: Via Tondereville, dove non può succedere, credo, perché non si corre là.
1: No, la vittima aveva 79 anni, gravemente ferita da un'altra anziana, erano vicini al supermercato. L'automobilista si è fermato, i soccorsi con l'eliambulanza del 118 bloccata la strada.
2: Una domanda, dove sta messo il cartello? Il costo 30?
1: Sì.
2: Non dovrebbero mettere i dissuasori?
1: Beh, no, se vuoi
2: è un ossimoro, va bene?
1: Sì, certo.
2: E invece noi abbiamo un trenta con due dissuasori giù appena messi, belli giganteschi.
1: Sul lungo va?
2: No, no, a Colleranesco.
1: Ovunque.
2: Cioè, praticamente, tu dovresti fare solo una cosa, controllare che la gente non va a 30. E invece tu metti 30, siccome sai che non ci vai e non controlli, metti pure quelli. Mm. The mare e the tamper, va bene? Ma in francese,
1: La sicurezza non è di destra, lo dice l'ex prefetto dell'Aquila che torna nel capoluogo per il suo libro Contro la paura. Parliamo di Gabrielli.
2: Vabbè.
1: Nuovo consiglio, ballottaggio a Chieti, ecco chi è già certo di essere eletto.
2: Quelli. Allora, quelli non si impegneranno moltissimo, anche se in realtà vogliono fare i consiglieri di maggioranza. Ma quelli che stavano nelle liste di Legnini, che non sono stati eletti, si deve stare a pescare a Porta Nova.
1: Allora, a Chieti Scalo.
2: A Chieti Scalo, no, ma prendi, aspetti il trenino che va quello da Roma a Pescara, che passa per Chieti e vanno al mare a mostrare
1: le chiappe chiare. Avezzano, Sant'Angelo e a Forza Italia, ora nuovi dirigenti.
2: Ma anche a livello nazionale, che Marina gli ha detto che
1: sì. Schiavazzi, ecco come Leone risponde ai rischi dell'intelligenza artificiale. Ci spiegano l'enciclica del Papa.
2: C'è la gente che ci fa le pagine con l'intelligenza artificiale. Mi ha fatto per Garbati, ma può essere. Gli ho dato due o tre elementi e ti ha fatto un articolo. Ma ho capito.
1: Teramo, il reperto sparito da una chiesa nelle Marche, ritrovata opera d'arte rubata, fregio del 500 scoperto dai carabinieri a Carapollo.
2: Sì, su.
1: Montorio, altitonante, dopo il trionfo vuole avere 10 seggi.
2: Cioè dice, voglio il premio di maggioranza. Vuole uccidere quell'altro che sono già morti.
1: Calcio Serie C, Bari Lari è il nuovo allenatore del Pineto.
2: Due giorni. Fatto tranquillo Pescara. La riforma dell'acqua ora è legge, ma Mariani, dietro ci sono le lobby. Mariani, vai.
1: Intervista.
2: Vi incatenate, non lo fate a Ruzzo, vi incatenate.
1: Davanti al tubo che scorre.
2: Davanti al tubo, è là.
1: L'intervista a Bruno Conti, nazionale, diamo fiducia ai giovani. Oro blu d'Abruzzo, il voto all'emiciclo, approvata la riforma dell'acqua, il taglio dei sei gestori ora è legge, accordo tra centrodestra e opposizione, studio dell'ERSI dirà se ci saranno due aziende o una sola, quindi hanno già delegato a Terzi di
2: decidere.
1: Decidi tu e dici che ce ne vuole una sola. No,
2: fanno male, dai, un po' di poltrone che è due.
1: No, fa il consiglio di amministrazione a 10, già più di quelli che c'erano prima.
2: Non so, però.
1: Invece gli amministratori alle 11 fai amministratore e presidente.
2: La decisione della congiunzione del 24 maggio.
1: Noi ce l'abbiamo.
2: Dice, facciamo due, cioè Teramo l'Aquila e là ve lo congedo, anche se ci rubate l'acqua. Ma vi accorgerete di questa cosa che noi leggiamo, di cui siamo contrari, ma non contiamo niente, quando arriveranno le bollette. Dumatta la materia, diciamo, noi, che sarebbe aumentate le bollette, ma chiaramente sospiro e prego.
1: Che si vuole candidare presidente della regione? Atto d'accusa di.
2: Io testo nel
1: telefono.
2: Non c'è perché c'è un
1: rischio. Ce lo frogo, no? Atto d'accusa di Mariani, ecco le lobby dell'acqua. Il consigliere PD, gli investimenti, non mi fido. Quello che dico mi costerà caro, dice. Dovrò rinunciare a tante candidature, ma a mia figlia dirò che mi sono battuto.
2: Però. La seconda frase va bene.
1: Sì.
2: I lobby.
1: Dice che ci vuole fare attentato
2: pure a noi. Dove stanno i lobby?
1: Dice che non fa qualche attentato pure a noi?
2: Legge elettorale, c'è l'ok alla proroga.
1: Confermata la commissione dopo che nell'ultima seduta era mancato il numero legale.
2: Perché non sono d'accordo.
1: Lo so, può succedere. Nuovo anno scolastico, scuola, l'Abruzzo torna tra i banchi il 16 settembre, sarà lo stesso per tutti gli istituti di ogni ordine e grado.
2: Hai visto l'assessore di quello romagnolo?
1: No, che ha fatto?
2: Vuole
1: aprire il 31 agosto?
2: Sì, così, così intanto ripassate le cose, con l'ira dei balneari.
1: Coldiretti, primo sì sulle etichette d'origine dopo la mobilitazione al Brennero. 12 paesi europei chiedono di intervenire sul codice doganale. Leone, il vicario di Cristo contro il vicario di Trump.
2: Vai avanti speditamente.
1: Vabbè. Franco Gabrielli, la sicurezza non è di destra, basta con l'uso della paura per restringere le libertà. Domani sarà all'Aquila per presentare il suo ultimo libro, Contro la paura. È possibile immaginare di sentirsi sicuri anche senza leggi repressive.
2: Due ambiti faranno, dai. Faranno Chieti Pescara e Teramo l'Aquila con presidente Cognetti. Ma lo scrivo pure il 27 aggiornato. No.
1: Il consiglio che
2: va. Il consiglio di Canterbury oggi.
1: Di Canterbury.
2: Famosissimo.
1: A Chieti, il consiglio che verrà. Ecco tutti gli scenari. La corsa per il ballottaggio entra nel vivo. Legnini e Sicari studiano la strategia. Io prima che finisce il ballottaggio lo sbaglio, Sicari, sicuro.
2: Chi è questo? T'avviso.
1: Questo è quel candidato della Lega.
2: Che andrà con Sicari, già l'ha detto.
1: Ma sì, va. L'aurora della politica, la giovane del PD è l'under più votata nel primo turno.
2: E qua c'è una speranza.
1: La Laureanda Bruno, sorpresa e novità della lista dei Dem, per lei 284 preferenze. Speravo in un buon risultato, ma non così ampio, frutto di un lavoro capillare.
2: Quando ha fatto il 2?
1: 284.
2: Quanti abitanti fa che?
1: La frega. Di Prinzio al lavoro, la giunta più avanti, guardia grele, il sindaco apre l'agenda mentre ha Della Pelle,
2: eccolo,
1: il nostro candidato in pectore, analizza il voto.
2: E
1: da noi parte il cambiamento, da loro parte il cambiamento, quindi cambiano la pelle. Aceto e mister preferenze, ora uniamoci e vinciamo, dice sempre Acchieti. Allora andiamo avanti, vediamo. Vabbè, quante pagine fa Zucchieri? Quante pagine fa Zucchieri?
2: Che notizia sta arrivando?
1: Che è?
2: Buongiorno.
1: A lei.
2: C'è anche la foto.
1: Addirittura.
2: Sì, sì.
1: Dimmi.
2: Già ci sono già le prime avvisaglie, eh? Allora, stanno facendo scaldare l'acqua, che poi servirà, perché da ieri sera nella zona del campo sportivo esce un filo d'acqua. Un filo d'acqua, così da ieri sera. Ma poi anche questo flebile flusso si è interrotto. Adesso neanche una goccia. Dire a Sospiri. Pronto?
1: Chiamo Sospiri. Presidenza della
2: regione. Non abbiamo il numero.
1: Forza Italia, primo partito, a sinistra bene le civiche. Sembra Chieti. 8 pagine su Chieti.
2: Vende
1: a Chieti. Avezzano, Di Pangrazio, un consiglio a maggioranza schiacciante.
2: C'è per l'acqua, Luigi Anni, ci sta l'acqua. Che lui
1: fateci sapere, aggiornateci sull'acqua.
2: Perché chiamiamo la Cognetti, pronto. Dai, di far sapere che chiamo la Cognetti immediatamente. Un altro che telefonate, che ci manca l'acqua, che chiami il Ruzzo. Dai, su.
1: Presto, fallo fare.
2: Coraggio. No, che faccio fare? Hai detto che va tutto bene.
1: Di Pangrazio, un consiglio a maggioranza schiacciante, dice. Verrecchia fa il record di voti, 731.
2: Oddio, che bella foto. Tutte le pendole messe a scalare. Un bagno si deve fare. Capitavi lava. È pubblica questa foto. È bella.
1: Celano. Vabbè, io basalto le lezioni perché ho buttato
2: e non ho
1: dirti le stesse cose.
2: È questo, no, questo,
1: no, questo non si legge. Del Mastro, ricorderete, ecco, ci fa sapere anche io vittima.
2: Di che cosa?
1: Non lo so, non sapevo chi fosse Carroccia nel locale, sono capitato per caso. Ci ha fatto la società.
2: Vabbè, ma due processi sono stati.
1: No, ma fatto, se ma uno ci capita per caso, ma facciamo la società, eccolo, se io faccio la società, firma. Meloni all'attacco di Bruxelles all'assemblea degli industriali dice che bisogna difendersi dalla crisi, fare meno è meglio. Orsini parla alla politica, serve Orsini serve quello impegnato con le bande, ma Orsini è il presidente di Confindustria.
2: Scusa, ma solo nessuno mi chiama, solo tu, ma solo a te manca l'acqua.
1: Si chiede con rubinetto aperto.
2: Vedi un po' bene, perché nessuno ci chiama dalla zona tua, anche il famosissimo Luigi Anni che avrebbe già chiamato l'85, 87, 89, 89. Ma che hai chiamato qualcuno e tu non guardi, perché ci guardate tutte le pagine di Piacciono, di Chieti, dedicate alle elezioni. Poi tra l'altro, vabbè, facci sapere.
1: Attacco nel sud dell'Iran, la minaccia di Khamenei.
2: Ma uscite qua, no? Che minaccia, quello? Venne pure ferito ripetutamente.
1: Ho capito, no, te la fa. La tragedia sfiorata, 12enne accoltellato dal padre, l'uomo in preda a una crisi di astinenza, il ragazzo colpito a un polmone dovrebbe farcela.
2: Meno male, facciamo tante.
1: Un'ondata di caldo record soffoca l'Europa.
2: Non esagerate, Questo è un titolo che potrebbe fare cosa.
1: La difesa Casalena. La difesa di Sempio all'attacco DNA di Andrea non è una prova.
2: Io li vedo, quando tu ce lo riguardai, io li vedo solo qua i documentari, ma succede invece, guarda un po'.
1: Treno contro scuolabus, 4 morti in Belgio, sotto shock per il grave incidente in cui hanno perso la vita 2 ragazzini.
2: Cioè, si era fermato sui binari?
1: No, era forzato pure le sbarre.
2: Ma no, già letto questa notizia?
1: Dell'altro ieri, l'altro ieri notte è successo.
2: Era arrivato dal Belgio, dal tempo, per poi il treno, pure interrotto per il treno.
1: Attraversa e muore, travolta da un'auto, sangue in viale Aldo Moro ad Atri. E poi andiamo invece a Teramo, operazione dei carabinieri, ritrovato fregio del 500.
2: Se invece lo vandalizza.
1: Era stato rubato 20 anni fa, che questo pezzo di marmo qui sotto.
2: Che vede, che
1: è un pezzo di marmo, ma tecnicamente
2: è
1: un fregio, vabbè.
2: A Carapolo.
1: Questo è come l'anfora del signore. Come si era andata a finire l'anfora del signore?
2: Tranquillo, sono passato, c'è là.
1: Bilancio verde.
2: Finanzero.
1: Finanza, bilancio verde di genere, le novità in provincia. Lavori in tribunale, opere nei tempi previsti, le imprese appaltatrici rispondono agli avvocati, massimo impegno e confronto sempre aperto.
2: Ieri noi stiamo lavorando, voi ci guardate.
1: Altitonante, ora ci spetta il premio di maggioranza.
2: Perché vuole infierire su una lista che non
1: è vera? Porta sempre un cappellino, io pensavo fosse una cosa elettorale, invece un cappellino porta sempre, ma... Scoppappa,
2: l'ho visto.
1: Core, un consiglio straordinario sulle case di riposo a Teramo. E poi abbiamo addio alla storica imprenditrice danese, aveva 92 anni, fondò la Casucci. E poi ancora abbiamo disagio disagio
2: all'università. C'è uno studio dell'università sul disagio abitativo.
1: Bilancio nero e l'ATER è in grande difficoltà.
2: L'abbiamo detto da 100 alle 200 volte.
1: E per essere però lo studio.
2: Cipolletti, sabato evento ruote nella scuola.
1: Da Morro d'Oro a Teramo. Residenti bloccati dalla pista ciclabile, segnalazione a San Nicolò. Che
2: protestano.
1: Lo so. Alba Adriatica, la soluzione estiva, strisce blu, parte il pagamento, 100 posti in meno e polemiche. I lavori sul lungomare hanno ridotto gli spazi per la sosta, da lunedì tariffa in vigore tra le 9 e l'1, confermati 15 minuti di fermata gratuita. Dubbi dell'opposizione sulla corretta lunghezza degli stalli.
2: Che? Anche a Tesoretto c'è una polemica. Ho visto la Libera, ci stava le bande, ieri sera ha detto no, la faccio passare. Ma pure l'Alba Adriatica. Invece noi dice che abbiamo perso questo 117 posti
1: di più
2: sul lungomare.
1: Fatti il conto, 98 più i 16 di Piazza della Chiesa, quindi già siamo a 115.
2: Quindi praticamente ci siamo.
1: Poi ci stanno però quelli che hai perso, mo perdi qua via Tondarevere.
2: Vabbè, ma finora sto dicendo.
1: L'ho visto buttarsi, ma non c'è nessuno. Tortoreto, ricerca dei pompieri sul viadotto del Salinello.
2: Io starei attento a quello là. L'hai visto lui?
1: Via Tondarevere scatta la mobilitazione popolare. 100 firme contro il doppio senso di marcia già deciso dall'amministrazione. I residenti fondano un comitato, mentre il PD porta il tema in consiglio comunale.
2: Però l'assessore si va avanti e poi vedremo.
1: Come da ieri, 4-5 aperture sti posta.
2: Beh, vabbè, anche domani.
1: Appunto.
2: Domani c'è un dibattito. Oggi ricordiamo, parliamo di questo argomento in un orario strano, ma per cercare di trovare la disponibilità di tutti alle 12:30 in diretta da Radio G e anche attraverso Facebook e anche attraverso radiogianova.net il dibattito su Via Tondarevere. Intanto di là, come si chiama, molto più a sinistra, Di Massimo Antonio dice: vogliamo un forum per riqualificare il centro storico. Non fai queste cose così, vediamo su tutto il centro storico. Il comitato prende cosa quella multa piccolina per cui hanno fatto ricorso in appello addirittura, cioè prima ricorso al comandante, il comandante ti sta bene, poi dal giudice, il giudice ti sta bene, ha ragione la signora, no, non ha ragione la signora, se si va in appello.
1: Critica al comune, chi è che critica?
2: Critica al comune, il comitato 365, per questo. Allora, bande, parata sul lungomare e concerti, stasera la seconda serata, va bene?
1: Va bene. La spero. Chiavetta, il nuovo presidente dell'Anbina. Liceo a Roseto, Saffo, sia la progettazione per i lavori antisismici, poi portiere delle macchine rigate, i residenti dicono servono controlli a Montepagano. Nugnex, ex piccionaia, apriamo un confronto, struttura da riutilizzare dopo la bonifica. E poi nella riserva del Borsacchio c'è l'allarme topicida trovato da due giovani, un pericolo per la fauna selvatica.
2: Allora, questa notizia è clamorosa.
1: No, clamoroso mi
2: hanno detto ieri, hanno chiamato per dire che bisogna fare disinfestazione alle zanzare.
1: Sì.
2: Allora ha campato la Camelli, Verdi, sì. Dintorni, com'è? Allora ha fatto una ricerca e secondo un protocollo, insomma, un accordo, un contratto della ditta, ci sarebbero stati già due passaggi, 5 e il 25 maggio, ma non risulta, e si è letto qua, dice così, però dobbiamo controllare. Noi ci siamo accorti di niente che le zanzare hanno proliferato, ma quindi secondo le comune sarebbero già passati due volte, ma c'è qualche dubbio. Oggi avremo la conferma, che chiameranno la rete per dire: ma è vero che sei passato, perché tu sei giovane, ma una volta si sentiva nettamente la puzza quando è passato. Poi hanno detto, però hanno detto che hanno fatto in modo che non si sente più, però non ti accorgi se è passato là, quindi sì, vabbè. E poi ti devono avvisare che la nausica, giustamente.
1: Beh, sì,
2: perché
1: sì,
2: noi
1: sì,
2: facciamo l'appello
1: alle finestre, alle banne, alle finestre,
2: le cose,
1: sì.
2: Quindi, però risulta che sono passati senza passare.
1: Non lo sappiamo se non sono passati.
2: Beh, allora un disastro sono passati. Un disastro perché non si sente nessun beneficio e non sono stati avvisati.
1: Beh, non ce l'ho le zanzare a casa, francamente. Ma
2: tu stai zona residenziale.
1: No, là ci stanno le canne ad. Ci sono le canne ad.
2: Ma vedo, sta qua, sono le due turistiche.
1: Le canniole. No, io sono in zona Lido delle Palme, dove ci stanno le canniole. Dove una volta si andava a fare l'amore, ma invece manco qua.
2: Gli alberghi, come, sì, è vero. Vede gli alberghi come, come si chiama? De Luca a Salerno, a Copacabana. Polvere inquinante, allarme per l'aria nella zona industriale di Pineto.
1: Comitato Torre San Rocco, dati più alti di L'Aquila e a te. Si dovrebbe fare un'anagrafe dei comitati, perché secondo me in Abruzzo ne sono 4-5 mila.
2: Più dei bordi.
1: Pineto, patto culturale con il Lussemburgo, e qua siamo a posto. Swing jazz, concerti e show per 6 giorni a Silvi. Dando la frana, però.
2: Niente.
1: Chieti, violenta le figlie della compagna, arrestato, un 56enne finisce in carcere, deve scontare 6 anni e 2 mesi per gli abusi dentro casa su due ragazzine di 12 e 14 anni. Scippa un camionista, 66enne, finisce in cella, l'uomo ha anche aggredito due agenti con un pugno e una testata.
2: Là è così complicato.
1: Lo scippo solo, piede libero sicuro. Lotta al disagio, il protocollo per gli studenti a Lanciano, il seminario dell'Ordine degli Avvocati sui problemi dei giovani con relatori d'eccezione. Pescara, l'inchiesta che ha scosso il comune e l'accusatrice dell'ex assessore per oltre un'ora dal pubblico ministero Varone.
2: Tosto Varone, sai?
1: Varone
2: è tornato, quello di D'Alfonso. Eccolo, nominato e visto. Un intervento di D'Alfonso.
1: Ma quindi un dipendente passa l'esame con il voto più basso? E questo è. No, No, perché se un dipendente ha già passato l'esame, quindi non può.
2: È sul caso concorsi, lettere aperte
1: al
2: fondo.
1: Direttore generale Zuccarini. Quindi, cioè, non può essere un dipendente se passa e ancora non passa l'esame. Quindi, dai, è bravo. Un candidato passa l'esame col voto più basso. Zona stazione, sfilano i negozianti bengalesi, chiediamo una città più sicura. Costantini, richiesti ulteriori accertamenti, il giallo di penne, no, penne.
2: Non c'è, io non so figure.
1: Corso Vittorio.
2: Ma ci vendete?
1: Mio figlio sequestrato per 40 minuti è costretto a ritirare i soldi al bancomat. Il ragazzo di 18 anni era appena sceso dalla filovia per tornare a casa a piedi. La madre, sabato notte, neanche una pattuglia, poteva andare molto peggio. E a Ranciteli, locale chiuso per 10 giorni, polizia carabinieri in via Trigno, sospeso il bar Manuel, incompatibile con le esigenze di sicurezza. Montesilvano, un parco per il pattinodromo, ecco il progetto da 500.000 euro.
2: Vedi un po', ci sta un po' d'acqua.
1: Dove? L'acqua no, l'acqua ci sta.
2: Ma solo a caso di una persona, non ascoltato.
3: Può essere.
1: Devi controllare il rubinetto.
2: Questa notte.
1: Beh, può essere.
2: Controllarsi il condominio.
1: L'Aquila,
2: anche qua all'Aquila, secondo
1: l'autore volta, del raid rassegna le dimissioni, viene meno.
2: Ah, quello che quello... sta svenendo
1: Sì, beh. Cioè, molestò,
2: paura con
1: molestò la nipote con un amico, condannati 6 anni di reclusione totale a 2 adulti accusati di violenza sessuale nei confronti di una 11enne.
2: L'amico,
1: call center con l'intelligenza artificiale a rischio in migliaia, pezzo pane del PD, non possiamo permettere che la transizione digitale lasci a casa le persone. E quello per quello hanno fatto, non
2: no,
1: è che
2: invece.
1: Avezzano, siringhe trovate fuori dalle scuole, Montanari annuncia il giro di vite.
2: Non mi dico giusto niente di sulmone,
1: ma non credo. Ricercato, si consegna ai militari, a sempre a carcere di Avezzano, poi c'è risposto contro i tagli abusivi boschivi. Cappadocia, mezzi pesante e piano Morbano e un far west, servono controlli.
2: Il sulmone la bollita è chiusa.
1: L'allevante, mi dice, ma ora mi sembra noi sbiote. La gente non viene più. Sport, Milan, per il dopo Allegri c'è Iraola. Chi è Iraola? Napoli è italiano verso l'accordo.
2: Iraniano.
1: Chi è?
2: No, Napoli è italiano. Verso l'allenatore del Bologna.
1: Va a Napoli.
2: Quindi Allegri sta a spasso. Allegri. A Iraola, vedi un po' chi è, su.
1: Perché ti posso dire?
2: Sul taccuino non so, ci sono. Anche quest'anno. Guarda chi c'è, sta Xavi.
1: Ci sono anche Xavi, Conte e Glasner. Ma l'ex del Bournemouth.
2: Perché?
1: Resta in vantaggio.
2: Sarbunne
1: Musa la serie B finlandese, che c'è pure. Sinner travolge Tabur e vola al secondo turno. L'azzurro chiude il match in 3-7. Domani sfiderà Cerundolo. Vincono anche Darderi e Arnaldi. La Giro d'Italia, Vingegaard è indomabile, il giro parla solo danese e la maglia rosa vince ancora.
2: L'anno ti voleva il passo, avessero lasciato il sottopasso carrabile anche in via Sauro, quindi traffico di poi di là. Poi Luigi Anni, vedi che è intervenuto. Buongiorno direttore, per il momento l'acqua diretta ce l'abbiamo,
1: ecco.
2: Buongiorno direttore, ringrazio te e la tua meravigliosa radio per gli auguri che mi avete fatto ieri, grazie di cuore. Un ascoltatore, va bene?
1: Bene. L'intervista al campione del mondo del 1982 Conti, tra passato e futuro diamo fiducia ai giovani.
2: Sì, ma perché? Stava a Pescara? Stava da qualche
1: ma
2: parte?
1: Ma può essere, l'ex campionista dell'Italia parla del suo legame con l'Abruzzo, mio nipote gioca nella Provasto, qui il posto giusto per far crescere i talenti.
2: Eccellente, un po' di eccellente.
1: Allora, Serie C, Pescara osserva Tomei, Brugman pronto il rinnovo, non solo Pagliuca e Boucher, nel mirino il Delfino potrebbe virare sul tecnico dell'Ascoli.
2: Ah, Tomei.
1: Semifinali playoff, occhi puntate su Ferraris, che è quello però? No, questi giovanili.
2: Dai, su Barilari.
1: Serie C, Barilari e il Pineto si stringono la mano, ecco il nuovo tecnico. Ieri vertice decisivo tra l'allenatore ligure e la società. Contratto fino al 2027, il direttore sportivo Di Giuseppe studia i rinforzi. Questo quando andò a Savona l'ha conosciuto.
2: Dai, però spiritoso lui.
1: Serie D, Ligure. Teramo, orgoglio pomante, contento di restare qui. Il tecnico di Silvi è pronto a guidare i biancorossi per la quinta stagione di fila. Sul fronte società l'imprenditore Franchi dovrebbe subentrare a De Berardis.
2: Tonino?
1: Non credo, ma quello che potrei, insomma, si fa. E il diavolo punta il mediano sul Ricchio e la Mangue del Chieti.
2: E noi che facciamo?
1: De Zotti, Seccardini e Amao. Spazzatrice?
2: Ma no, la qua.
1: Ah?
2: Perché è ora?
1: Ma no, la spazzatrice? C'è un la... scooter là, no, noi.
2: Il mercoledì non è qua, il mercoledì è di quella strada là, qua è venerdì.
1: Io la sento qua, motivo come per Giulianova.
2: Che è capace di tutto.
1: Che fa come mi pare? Purtroppo così è. Giulianova aspetta per Golizia, intanto contatta del. L'hai scritto del grosso. De Zotti, Seccardini e Amauro, gli altri nomi caldi. La società pensa a una fondazione per sponsor e imprenditore. L'Aquila ha due nomi per il direttore sportivo, Pelliccioni o Mammarella. Non ci sei all'Aquila?
2: Hai scambiato una staffatrice con due pullman che ovviamente, senza nessun controllo, non possono entrare nella piazza della stazione perché ci sono le vacche, è un classicissimo.
1: Ah.
2: E vedi fa tutti fermi, due. Riescono a entrare, quindi è bloccata.
1: Comunque, non sei fra i nomi favabili per il direttore sportivo all'Aquila?
2: No, questa è una bella notizia.
1: Roseto si gioca la salvezza, oggi la Bella contro Ruvo, i biancazzurri alla gara che vale la stagione, Finelli conta su un gruppo ritrovato, l'ex di turno la Quintana carica i compagni, daremo l'anima per la vittoria.
2: Mi sembra normale.
1: Perché te va? Allora, il momento del messaggero. Qua, prego.
2: Auto travolge due donne davanti al supermercato, muore 79enne, grave l'amico, una bella perturona di cronaca.
1: Poi
2: sei sopra, vai subito un po'.
1: Macchina contro bici, in ospedale un 51enne.
2: Appunto, poi sotto, elezioni, centrodestra si prende Isola, a Mondorio plebiscito per l'Altitonale. Siamo leggermente indietro, comunque beh. Però in convento rispunto una scultura del 500 era stata rubata in una chiesa.
1: Quella l'abbiamo elevata a scultura, la era fredda.

0: ci mancherebbe.
1: E c'è il 5% quello dei 5 stelle di là. L'Aquila dopo 17 anni riparte l'orologio del Duomo.
0: Quanti anni?
1: 17.
0: Riole, ma sapevi che era fermo l'orologio del Duomo? Ti ricordo passando?
1: Furci in 400 dal pontefice con la statua del Beato Angelo. Porti di statua. Avezzaro, di Pangrazio subito al lavoro, nuova giunta entro 10 giorni.
0: Ti contiamo, eh?
1: Cartoons on the Bay celebra Dylan Dog, la manifestazione sui fumetti che si tiene a Pescara. Poi Serie C, Pescara per il portiere spunta il nome di Andreoletti. Ok, saltiamo quelle di politica perché tanto si parla sempre di ballottaggi. Pescara, rilancio in corso Vittorio, più eventi e parcheggi per aiutare il commercio. Pregiudicati fra i clienti, chiuso il bar Manuel, poi furti e rapine, negozianti in corteo, basta violenza, vogliamo sicurezza. Sole, male.
0: Ha chiesto a questo, a me non l'avrebbe chiesto a me, invece a chi l'ha chiesto, come ti ha scritto?
1: Sebastiani. Sole, mare e turisti stranieri, parte la stagione balneare, i prezzi, dice, solo piccoli ritocchi, clienti abituali, polacchi e tedeschi, già affollano le spiagge della riviera.
0: In realtà non te l'ho chiesto, come sono i prezzi?
1: Più o meno come l'anno scorso. Rabuffo, c'è grande voglia di relax.
0: Enrico?
1: No, Rabuffo, quello è, quel, so. Rabuffo. Alberghi, prenotazioni in linea con la 2025. Cambiamenti climatici, bando per il verde, contributo a partire da 5.000 euro per aumentare gli alberi in città, le proposte scadranno il 4 luglio. Andiamo avanti. È morto nella cella frigo, è stato un suicidio. Abbiamo messo un punto a questa cosa. Decesso compatibile con una dinamica anticonservativa.
0: Cioè quello si è chiuso dentro.
1: Dormite. Mamma gatta col cappio al collo, denuncia per uccisione di animali.
0: Ma i cuccioli di quelli l'altro giorno?
1: No, lo so, l'hanno piazzati. Mo. L'Aquila, molestata al bar in piazza, bambina di 11 anni, condannati zio e un amico. Bimbo lesionato da un'operazione, 9 mesi alla mamma.
0: Beh, come operava la mamma del chirurgo?
1: Ma non credo, non si può operare i propri parenti.
0: Beh. Cos'è questa pausa?
1: Di cosa hanno ragione la barra? Non lo so. Un aumento dei fondi per la legge salva edicole. Ecco. Regione, la maggioranza di centrodestra apre la proposta del Partito Democratico. Sono 380 realtà in tutto l'Abruzzo e rappresentano presidi nelle aree interne.
0: Mi è saltato qualcosa, mi sono distratto. Quando l'acqua l'hai letto, è uscita una cosa sull'acqua.
1: No.
0: Non c'è l'acqua qua?
1: Non c'è l'acqua qua.
0: Dai, per favore.
1: Frangè. Quest'acqua qua è, come dice Bersani,
0: la seconda,
1: dove
0: la
1: sta?
0: Seconda.
1: Allora,
0: chi non c'è l'acqua?
1: Mi pare di no, ma non c'è l'acqua.
0: Va bene, nel bosco, è chiaro che ci sta. Che fa una nuova casa in bioarchitettura.
1: È quella che ha fatto vent'anni, ormai sei un anno fa, col bioarchitettura.
0: Cioè. Ma questo è il problema, avremmo risolto quello che sta facendo, l'abbiamo fatto 8 mesi fa. Quindi non si parla dell'acqua?
1: No. Non si parla dell'acqua. Poi andiamo, un aumento dei fondi per la legge salva edicola, l'abbiamo detto. Di Pancrazio riparte subito avanti con la nuova giunta.
0: Quando l'avrà?
1: 10 giorni ha detto. Provincia, via i lavori, scatta il maxi trasloco. E poi abbiamo Teramo, abbiamo letto.
0: Panchina, lo sport. Al portiere.
1: Panchina, spunta Andreoletti. No, panchina, vai il portiere.
0: Ma non è il portiere?
1: La prima pagina c'è. Nel frattempo se ritirava nelle pagine in mezzo.
0: Giocatore. Ecco.
1: Ieri l'addio a Gorgone, intriga però, intriga, il tecnico più giovane ad aver vinto la Lega Pro. Mm. In pole position resta comunque Boucher, piace anche Pagliuca, ma è più difficile. Pineto, ora ufficiale, Barilari, nuovo allenatore. Roseto completa il miracolo, c'è un'esortazione, al ruvo di Puglia e senza poter contare sui tifosi, la Liofilchem cerca la gara perfetta per centrare la salvezza. La doppia vittoria in Abruzzo ha rimesso in pari la serie e spostato l'entusiasmo dalla parte della squadra di Finelli. E l'Aquila intanto è vicina alla svolta Giordani, che credo sia chi? L'allenatore a questo punto, perché...
0: Il bomber Sparacello intanto ci hanno loro.
1: Sempre delle Marche arrivano alle voci che Graziano Giordani avrebbe consigliato all'Aquila di ingaggiare come direttore sportivo Mariano Marzetti.
0: Secondo di Seccardini, che poi non si potrebbe portare qua se venisse.

0: c'è lui perché ci sta d'Ercole confermato. Quindi si separano Seccardini e Merdetti.
1: Teramo Pomante ancora insieme, società entra Franchi. Non è Tonino Franchi.
0: Non si può chiamare Tonino, io voglio sapere.
1: Antonio Franchi, magari sì, può essere.
0: No, voglio vedere come si chiama.
1: Ma fallo fare.
0: No, adesso. No, perché poi si sa che può succedere. Dai.
1: Può succedere?
0: Questo è il presidente. Ho accettato Teramo, chi ha accettato Teramo? Ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto.
1: Che ecco, l'imprenditore Emanuele Franchi, visto?
0: Quindi non è Tonino.
1: Non è Tonino.
0: O col cappotto con collo di astro?
1: No, neanche. Siamo. Prima pagina nazionale del Messaggero. Meloni imprese, scossa all'Europa. Assemblea di la premier Bruxelles, gigante burocratico, faccia meno ma meglio. Schlein le dice, ma da 4 anni lì ci va lei, quindi a fondo di Orsini, unione a rischio, deserto industriale, stop all'ETS e debito comune europeo.
0: Ha detto che siamo allora primi per debito e ultimi per crescita del PIL?
1: Sì, e mo riesco in di Eurostat la prossima settimana, mi sa che sarà peggio.
0: Se fa male.
1: Firma da Trasteverino, quindi riconfermato.
0: Guarda un po' che legge quello che sta vicino a lui.
1: Il messaggio. Le stime, Fabrina Rasato, mettiti così, vai. Le stime sull'Italia che non tornano, il Messaggero ci darà i numeri veri, potete andarli a leggere all'interno. Poi legge elettorale, la destra accelera, Conte, ripartiamo dalla sicurezza. Israele attacca il Libano, raid americani sull'Iran. Poi non piace la nuova Ferrari. Lo schifo.
0: No, qua no.
1: Che è?
0: Questo lì è male.
1: Ancora sta sì,
0: ma tutta alla. Male, ne firma da Treste lui. Però guarda l'occhiello.
1: Un frame del video. Che
0: passa.
1: Messaggero
0: caffè la Roma annuncia la conferma del bomber. Cioè mentre questo legge e lui beve il caffè arriva. Fotona! Ma che effetto?
1: Va bene, non piace la nuova Ferrari elettrica e il cavallino crolla in borsa meno 8%. Non piace, è un eufemismo, è una cosa allucinante.
0: Ma la macchina ecologica non piace.
1: No, la macchina. Perché tu non la puoi fare disegnare uno che disegna i cellulari. Noi abbiamo una storia di design
0: bellissima.
1: Giugiaro, Pininfarina. Cioè, Pininfarina. Ci stanno rivoltando nella tomba per fare i capriole. A un americano faccio disegnare le macchine che fa i baui l'americano.
0: Poi ci sono quei grossi giganti.
1: Non è un Agnelli, è il Can. È il Can, non è un Agnelli. Il cambio di passo dell'Unione Europea.
0: Sì, vabbè.
1: Allora, sul soppalco, viaggio nella Rai che cambia dall'Euro a Viale Mazzini, poi paura per Belen, crollo nervoso, arrivano i pompieri. Zapatero pronto alla fuga, in guai anche Sanchez, Spagna, il caso dei gioielli. Però 2 milioni di euro di gioielli in una cassaforte in ufficio.
0: È grave.
1: Voleva telare. Allora, è il momento di salutare gli amici.
0: Ciao amici.
1: Buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno Luigi Anni, buongiorno a Gaetano Paolini, buon lavoro a tutti.
0: Ci sentono.
1: Chiodi Luigi ed Anna, buongiorno e buon mercoledì a tutti. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Antonella Leonio, buongiorno. Buongiorno Loriana Ciccioni, buondì da Valentina Campeti. Buongiorno. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno a Freddy Federico, buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Sandro Vagnoni, Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Oh, sì, giallo rossi cuori.
1: Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. Poi abbiamo un Eugenio Saporosi dalla Verde Umbria, un caro saluto e un buongiorno al direttore, a Gabriele e a tutti gli ascoltatori.
0: Intanto sta bella la Verde Umbria.
1: No, però fa caldo in Umbria.
0: Però sta verde.
1: Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Bene.
0: Non te lo prego mai se c'è questo cognome.
1: Non te lo voglio dire,
0: non ce lo voglio sapere.
1: Ecco. Allora,
0: stacco e
1: fai pure.
0: Stacco sigaretta lo chiameremmo, eh?
1: Sì.
0: Morè, domani vengo.
2: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: Meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: Meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: Meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te.
2: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 68 82 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
0: L'ora che volge al desio e i naviganti intenerisce il cuore. Dobbiamo parlare con Pierluigi Casalena. Sono tutto nel volto che c'è questo caldo, questo sole.

0: Forse è rimasto bloccato. Dove abbiamo detto che doveva andare?
1: All'Arlecchino.
0: All'Arlecchino. È stato ingoiato.
1: Se la magna
0: non è rimasto dietro, non è riuscito più a uscire dalla
1: giungla. Buongiorno.
0: Sei andato all'Arlecchino?
2: No.
0: Ecco.
1: Fatto bene.
2: Non ho avuto tempo.
0: Non immagino. Dai.
1: Allora, meteo.
2: È un meteo che oggi proporrà la giornata più calda del mese di maggio, perché siamo sotto correnti meridionali, siamo sotto correnti che portano insomma aria umida dal bacino del Mediterraneo o addirittura dalle pianure africane, quindi chiaramente ne risentiamo con temperature massime che sfiorano i 30 gradi. È una situazione che insomma è, diciamo, è l'apice dell'onda di calore. Domani andrà, farà un pochino più fresco, 2-3 gradi di meno. Perché? Perché arriveranno le correnti di maestrale che in qualche modo spezzeranno un pochettino la calura e quindi assicureranno un generale refrigerio con qualche spruzzata di pioggia e temporali sulle aree interne. Qualche pioggia potrebbe arrivare anche sulle località costiere nel tardo pomeriggio, nulla di che, però sicuramente le nuvole aumenteranno e ovviamente avremo una maggiore ventilazione. Venerdì questa nuvolaglia più sparsa sarà presente solo in montagna, il tempo si andrà ristabilendo sulle regioni costiere, quindi avremo, diciamo, un tempo migliore, però ancora le correnti nord-occidentali eviteranno di avere delle massime come quelle di oggi e avremo meno umidità. Fine settimana con bel tempo, il caldo prevarrà, però sarà un caldo un pochino più secco rispetto a quello attuale, quindi più, diciamo, gestibile dal punto di vista delle problematiche legate alla temperatura. Quindi il comfort, il benessere termico sarà un pochino migliore e ci sarà ventilazione di prezzo sulle coste, quindi diciamo che è ora di andare in spiaggia e prendere l'ombrellone oppure portarsi l'ombrellone e prendere sole e abbrontarsi.
1: Va bene, insomma, il quadro è quello estivo, per capirci alla fine, no?
2: Giusto? Il quadro è quello estivo.
1: Va bene, grazie mille, buona giornata.
2: Oggi c'è l'inutile finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano. È una partita, insomma, che
1: vedi un po'
2: conta e accusa fino a un certo punto.
1: Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo a domattina. Ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Allora, direttore, come proseguiamo?
3: Giornalone,
1: bello venire qua, però perché tu ti fai.
3: Stiamo programmando. Venga, arriva Grimi, anzi, dai, veloce.
1: Meloni.
3: Buono, quanto costerà Molo?
1: Costa. Meloni, sferzata all'Europa.
3: E cos'è?
1: Ma è quella una cosa che è uscita. Sferzata all'Europa. Quello si legge.
3: Iran.
1: Dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. Poi c'è De Gregori che
3: leggi qualche riga, l'ho letto stanotte, vedi un po' che dice.
1: Da anni non sento più l'ispirazione dentro di me, non è una questione di tecnica, potrei scrivere una canzone in un pomeriggio ma manca l'ispirazione. De Gregori si racconta rivela un episodio dei suoi 16-17 anni. Sognavo di fare il cantante. Quando Tenco si suicidò decisi che non sarei mai andato a Sanremo.
3: E infatti Torino, l'ultraferito, IPM e la pista del lacrimogeno. Poi la Ferrari che fa ridere.
1: La Ferrari elettrica è diventata un caso. Meloni e industriali con asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini dice a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, e il governo dov'è? Dall'Iran al Libano un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele stende raid di terra oltre la linea gialla.
3: Niente di Altan.
1: La borsa al massimo storico, e lui all'altro chiede ma sono scemi?
3: Però è così, vero?
1: Sì, NATO più solo.
3: Perché sono illusi che dice che la guerra finiva.
1: Ma no, che gliene importa niente della guerra ormai. La guerra porta soldi a chi investe in borsa.
3: No, quando è calata tre volte.
1: Ma le prime volte, poi dopo l'hanno anestetizzato.
3: Sono dei mostri disgraziati.
1: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. E poi pure qui
3: ci facciamo parte noi? Pensavo fosse un'intervista esplosiva.
1: Ma chi?
3: De Gregorio.
1: Ah no, ha presentato, presentato una cosa a Milano.
3: Ah, ecco.
1: Allora, vediamo uno sportivo. Il Corriere. Avanza, ecco. Italiano, incontro con gli agenti, ha superato Allegri. Svolta Napoli, sono nove decisive per la successione di Conte in panchina. Intanto Comolli conferma, fiducia a Spalletti, Ildiz non si tocca, sarà una grande Juve.
3: Bene,
1: allora, c'è. Bene, andiamo a vedere uno dei tre.
3: Tu dici Carlino?
1: No, uno dei tre.
3: Che sta sotto.
1: Che? Quale vuoi? Scegli. Scegli. Quattro sono diventati. Scegli. Quale vuoi? Dai!
3: Libero.
1: Che figuraccia, compagni, la sinistra si processa, le sparate preelettorali da Venezia sfratto a Meloni e il flop del voto degli immigrati, si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta.
3: Ma nemmeno mostro, due cose che non c'erano, i partiti non c'erano niente, né nella prima né nella seconda, ha votato tutte le persone, di Pancrazio con la G, il sindaco quello di Venezia era sfavorito, ma era famoso perché era stato per due legislatori il vice, che c'era più da fare di quello. Legnate di Giorgio, l'Unione Europea, giustamente messo un po' così, deve fare meglio e meno e meglio.
1: Hai capito?
3: Cioè l'Europa dice, guarda, fermi! Perché che tutte queste cose che c'è da fare? Giorgio ha detto di non fare, ma di farlo meglio. Cioè di togliere il patto di stabilità.
1: Sì.
3: Perché non lo volete togliere voi?
1: Perché
3: che costa l'Europa? Ma
1: buffi, che sembriamo noi insomma mezza Europa.
3: Sì?
1: Sì. Allora, che dobbiamo
3: fare? Che di Napoli.
1: Quando il robo si fa cascare.
3: A coltelli del figlio di 12 anni. Dai fendenti alla schiena davanti alla moglie in via Vergini, poi il tentativo di suicidio. Vabbè. Spaccio, dove? Al Parco Verde, ci sono stati 12 arresti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Uno non ce l'avevano, uno non ce l'avevano.
3: Va bene. Poi, italiano, no. Qua, trasporti in bilico, contratti, che so, incubo shipping nel centro storico, due turisti assaliti per le collane a Napoli. A Scambia, vai.
1: Eroina, crack e cocaina nascosti in un calzino, fermato un 28enne.
3: A Barra, trovati 4 kg di stupefacenti e munizioni all'interno di un edificio.
1: A Giuliano, tentato omicidio dopo una lite, condannato a 8 anni di carcere.
3: A Torre Annunziata, fine dell'amministrazione, arriva Tomao come commissario, perché è una cosa negativa, no? Poi ancora la cronaca, due ce ne sta, narcotici dal Sud America, in 8 finiscono le manette, e poi comando spara a Rione Sanità. Si sindono? Bella Napoli, eh? Vai.
1: Allora, facciamo gli auguri. Che
3: facciamo gli auguri, abbiamo bisogno di fare tanti auguri.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Marcaffè.
3: Pagina degli auguri. La chiesa oggi ricorda Sant'Agostino di Canterbury. Abate benedettino a Roma, fu inviato da San Gregorio Magno a evangelizzare l'Inghilterra, ricaduta sotto l'idolatria. Ricevuto dal re Etelberto, marito della cattolica Berta, e da questa convertito, ne fu aiutato e ne ebbe il permesso di predicare in piena libertà. In poco tempo Agostino riuscì a battezzare più di 10.000 sassoni. Davanti a tale successo, il Papa inviò altri missionari e nominò Agostino primate direttore della Chiesa d'Inghilterra. Morì il 27 maggio del 604 con l'unico rimpianto di non essere riuscito a sanare i rancori tra bretoni e sassoni per riunirli in un'unica chiesa.
1: Vabbè, te lo fa?
3: Comunque, auguri, che si chiama Agostino e può festeggiare tranquillamente.
1: Ma non è quello il santo riferimento, Sant'Agostino è quell'altro,
3: però
1: no?
3: Qualcuno si chiama, si c'è là, e noi vogliamo dire che ci dispiace, che lo puoi fare tranquillamente l'onomastico, anche se non hai questo problema che aveva Sant'Agostino, cioè quello di sanare i rancori tra Bretoni e Sassoni. Oggi è mercoledì 27 maggio e facciamo gli auguri di buon compleanno a Serafino Mucciconi.
1: Tanti auguri.
3: A poi alla Manuela De Falco.
1: Tanti auguri.
3: Monica Petrelli.
1: Tanti auguri.
3: Romina Sacchini.
1: Tanti auguri.
3: E Luigi Di Rocco. Tanti auguri a tutti da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città Online. Vi do appuntamento nel prossimo numero.
1: Basta telefonare ai numeri 0800 70 10,
3: prima telefonata
1: 0800 33 66.
3: Ecco, ti capire quando no, stacchi.
1: Sì.
3: Prima del finale, perché dai che poi arrivo Grimm. Ma è possibile che stai in ritardo, dottor
1: Grimm? No,
3: te vendo
1: un altro e mezzo Grimm.
3: Ecco, abbiamo posto.
7: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
8: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
7: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino. Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti. La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te. Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente. Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture. Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie. La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani.
9: Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
10: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio e Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio e Portici, dal 1997 ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1 presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
3: Siamo alle 12.30 in diretta da studio su Radio Giugio 9, dibattito su Via Town Revel, presente l'assessore al traffico Marco Di Carlo, il promotore della raccolta firme che è appunto Alessandro Borresi e il capogruppo del Partito Democratico, esattamente Alessandro Mattoni. 12.30, lo so, l'orario è strano, ma è per soddisfare le esigenze di tutti, lo facciamo per far capire a tutti voi com'è la situazione, alle 12.30.
1: Capito?
3: Sì.
1: Almanacco del giorno, oggi è 27 maggio. Quando suono cerco di raggiungere il mio livello subconscio, non voglio pensare troppo perché non si può pensare e suonare allo stesso tempo. La frase è di Sonny Rollins, all'anagrafe.
3: È giusto, è già le frasi famose?
1: No, è morto.
3: Vabbè.
1: Di Theodore Walter Rollins, nato il 7 settembre 1930 a New York, morto il 25 maggio 2026 a Woodstock.
3: A Woodstock, famosissima piazza di Woodstock.
1: È stato un sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard pop. Di Rollins ascolteremo In a Sentimental Mood dopo. È la giornata mondiale della lontra e dal 25 al 31 maggio la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.42 la temperatura è di 23,2 gradi, umidità 61%, il clima temperato piacevole, vento a 6 km orari, la massima sarà di 27 gradi.
3: Ti chiedo scusa,
1: perdono. Qualità dell'aria, ecco, più o meno è come ieri, l'indice 50 è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.30, tramonta alle 20.33, il culmine alle 13.01, dura 15 ore e 3 minuti. La luna sorge alle 17.01, tramonta alle 3.29 e la fase lunare gibbosa crescente, 77% la visibilità.
3: Nacque oggi
1: 27 maggio 1911 Vincent Price, attore, ha partecipato a Edward Mani di Forbici e Tre Moschettieri e Vertigine. 27 maggio 1926, 100 anni fa, Bud Shank, sassofonista e flautista, poi ascolteremo California Dreaming.
3: Sognando la California, bellissimo.
1: 70 anni fa, nel 1956, Giuseppe Tornatore, regista, Oscar per Nuovo Cinema Paradiso nell'88.
3: Chi è la colonna sonora?
1: Morricone. Fatti nella storia. 25-27 maggio 1916, la posa della prima pietra di Hugh J. Grant Circle nel Bronx segna un quartiere che cresce a vista d'occhio. Non è ancora il Bronx cinematografico, ma un territorio di espansione, dove dedicare un parco al più giovane sindaco di New York diventa un modo per fissare nella pietra una memoria che la città tende a superare. 95 anni fa, nel 1931, gli svizzeri Auguste Piccard e Paul Kiefer effettuano il primo volo in mongolfiere nella stratosfera, decollano da Augusta in Germania e spingono l'esplorazione scientifica oltre i limiti dell'atmosfera abitata. 85 anni fa, nel 1941, la corazzata tedesca Bismarck, viene affondata, quella russa, viene affondata dalle navi britanniche nel Nord Atlantico, a termine di un inseguimento che tiene con il fiato sospeso l'intera Royal Navy. La nave, simbolo della potenza navale tedesca, resiste agli attacchi e tenta la fuga, ma viene raggiunta, colpita più volte e scompare tra le onde, chiudendo una delle operazioni più drammatiche e spettacolari della guerra sul mare. 27 maggio 2021, 5 anni fa, come in una delle commedie degli equivoci, tanto caro lo scrittore Shakespeare, il telegiornale argentino di Canal 26 annuncia la morte di Shakespeare, celebrandolo come uno degli scrittori più importanti della lingua inglese. La giornalista Noelia Novio parla al presente, convinta di riferirsi al drammaturgo del 1616, ma riferendosi per errore al suo omonimo William Bill Shakespeare, l'81enne britannico tra i primi vaccinati contro il Covid. L'equivoco esplode in rete e diventa un caso internazionale.
0: Licenziata?
1: Beh, immagino di sì. Lei, il caporedattore,
0: tutti che hanno fatto la...
1: Frasi famose. Sono il tornatore. Il segreto del successo di Nuovo Cinema Paradiso è dovuto al fatto che generazioni di persone in tutto il mondo ritengono la sala cinematografica un luogo di educazione. La frase, appunto, però, è di tornatore. Nato il 27 maggio del 56 a Bagheria, un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore italiano, diventato noto a livello internazionale con il film Nuovo Cinema Paradiso. Diverse sue pellicole hanno riscosso un notevole successo di pubblico in Italia e all'estero. Ha diretto ad oggi 11 film di finzione e 10 documentari, molti dei quali fortemente autobiografici, ed ha vinto vari premi, tra cui figurano un Oscar, un Golden Globe, un Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes 89, 2 premi BAFTA, 11 David di Donatello.
0: Capito?
1: Bravo, tornatore. Bene, mo?
0: Dai, continua.
1: Che continua?
0: Come se fosse
1: morto.
0: Sì.
1: Ah, se stacco tutto?
0: Forza!
1: Allora, saluto gli amici su Facebook.
0: Lui saluta.
1: E adesso siamo in radio, ascoltiamo... Ascoltiamo Bud Schenk con California Dreaming. E come pirle sopra?
0: Mi piace tanto questo. Il cielo grigio su.
1: Sì,
0: ti sogno California.
1: Sì. Abbi pietà.

0: A tutti buona giornata, è un orario strano per le trasmissioni di questo tipo, in genere facciamo in pomeriggio da noi, ma abbiamo cercato di ottemperare tutte le esigenze dei nostri ospiti e ci siamo riusciti. E allora parliamo di via Tondarel, della proposta dell'amministrazione comunale, che poi non è una proposta perché si sta effettuando, credo, di fare il doppio senso anche sul lato ovest di quella strada. Buongiorno all'assessore Marco Di Carlo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno ad Alessandro Matone, capogruppo del PD, che ha presentato un ordine del giorno per dissuadere l'amministrazione da continuare, ma poi anche, credo, ad allargare il tutto, nel senso di rifare un vero e proprio piano del traffico. E poi abbiamo una novità che abbiamo avuto mai ospite in tutti questi anni passati.
1: Io non sono un politico, quindi non mi hai avuto.
0: Ma stavolta però è un ruolo importante, ed è Alessandro Forreti, il quale è il capo firmatario di questa raccolta di firme, soprattutto di questa minaccia, tra virgolette, se non si fermano, di andare al TAR e anche alla Procura. Allora io comincerei da lui, da Marco Di Carlo, per dire perché. Grazie Alessandro, perché ha messo in atto ciò, se si va avanti oppure no, e poi tu spiegherai invece i motivi di dissenso e la Matone anche. Prego Marco.
2: Beh, io buongiorno e grazie dell'invito, direttore, e sono qui ovviamente per dare delle risposte e dare delle motivazioni. Avrei preferito ascoltare quelle che sono le osservazioni in maniera tale che poi posso rispondere ampiamente.
0: No, ma intanto la motivazione, perché avete deciso, molto breve, perché avete deciso di fare questa.
2: Allora, noi siamo partiti da quelle che sono le criticità che tra l'altro sono anche rilevate in maniera chiara nel piano urbanistico del traffico, e raccogliendo le numerose istanze che ci sono pervenuti ovviamente su quel tratto di abilità, sia dai residenti di via Buccari e sia ovviamente da quelli che sono i fruitori di una viabilità che oggi non ha alcuna logica, nel senso che il piano urbanistico del traffico prevede o dovrebbe prevedere, prima di tutto Giulianova ha un piano urbanistico del traffico, e già questo è un passo in avanti. Poi entrando nel merito del piano urbanistico del traffico, un piano urbanistico del traffico fatto
0: è del 2008
2: che però ha numerosissime criticità che sono state tra l'altro rilevate, però comunque non risolte attraverso il piano urbanistico del traffico, lungomari, strade, insomma cittadine, tra cui questa che nel piano urbanistico del traffico viene appunto citata come una criticità.
0: Allora tu hai detto che hai avuto numerose proteste, non segnalazioni degli abitanti di via Buccari, sì, ma anche di normali fruitori di chi arriva dal mare e deve fare quel percorso per andare di là.
2: Allora, in un piano urbanistico del traffico i flussi in entrata e in uscita devono essere pareggiati o addirittura maggiori in uscita. Questo perché? Perché se noi permettiamo a un numero di auto di entrare maggiore rispetto al numero di auto che possono uscire, capisci che si crea un ingorgo, e quindi proprio in fase di progettazione il nostro punto non rispetta ciò, ed è evidente, perché noi abbiamo le vie d'ingresso che sono via Salerno, via D'Annunzio e via Tanderevel, sì, ma in uscita abbiamo come asse diretto e primario solamente via Salerno e via D'Annunzio, perché la via di uscita è un'uscita che oggi non trova motivazioni logiche in quello zig zag che prevede, no, oggi via Tanderevel, poi bisogna girare su via Rossini, poi via Buccari e poi via Marconi e poi di nuovo via Tanderevel. Capisci che questo ovviamente crea disagio, ma non solo disagio, ci sono tante motivazioni che se poi possiamo anche poi approfondire. La prima è che nello stesso punto non c'è motivazione di questo senso unico su via Tanderevel, cioè non è giustificato il motivo, è stato attuato senza alcuna motivazione. La problematica è che per esempio via Buccari, allora il PUT divide le strade in tre tipologie, le divide in strade di attraversamento primario, in strade commerciali e strade residenziali. Le strade di attraversamento primario sono quelle principali, sono quegli assi ortogonali, quindi paralleli e ovviamente ortogonali all'asse longitudinale, cioè lungomare, via Lorsini, statale 16, e dall'altro via D'Annunzio, via Salerno, via Tanderevel. Che succede, Francesco? Che via Buccari, che è una via residenziale, è stata utilizzata come via primaria. Quindi già questo è un primo errore nel punto, che via Buccari è una via che non può sopportare i veicoli che passano su un'arteria principale, perché proprio non è stata né progettata né pensata, ma anche per motivi di sicurezza. Se pensiamo che via Buccari addirittura delle abitazioni che aprendo la porta non hanno addirittura neanche il marciapiede, immaginiamo quindi qual era la motivazione, che tra l'altro non c'è sul PUT, quindi veramente è ingiustificata, quella via insomma fosse predisposta come uscita principale del centro, perché ricordiamo che via Dante Revelle è la via principale del centro urbano, quindi noi facevamo tutto ciò senza alcuna giustificazione da parte dei tecnici di allora, che comunque hanno fatto un lavoro certosino, ma qui hanno fatto un grave errore, tra l'altro non giustificato. E quindi questo come prima premessa. Da lì che cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto quelle che sono le problematiche, ovviamente le soluzioni. Se pensiamo che via Dante Revelle è già nella oltre sua metà, cioè nella zona est, a doppio senso, quindi i cittadini, i negozi, no, non è che non hanno subito alcun tipo di problematica, e questo ovviamente negli anni. Ora possiamo dire tante cose sulle motivazioni, e posso appunto citare l'eliminazione dello zig zag viario, quindi quell'uscita oggi non ha alcuna logica dal punto di vista della viabilità, e un ripristino di viabilità che invece deve essere più logica, e evitare dei percorsi forzati, un equilibrio tra i flussi in entrata e in uscita. Cioè noi dobbiamo riequilibrare la viabilità tra la possibilità delle auto che entrano ed escono dalla città, che ovviamente adesso è squilibrata e permette, provocando una congestione del centro, un maggior flusso, perché ci sono più strade in entrata rispetto a quelle in uscita. Ovviamente una riduzione della pressione su via Bucari e su via Marconi, che è iscritta nel piano urbanistico del traffico, già da allora è citata. Una maggiore sicurezza per i residenti di via Bucari, sicuramente. Un miglior accesso dei mezzi di soccorso, vigili urbani, polizia, carabinieri. Oggi per uscire dalla città, protezione civile, dovrebbero fare uno zigzag ingiustificato. Riduzione dei tempi di percorrenza, perché le auto circolerebbero in maniera più lineare, di conseguenza no, anche lì un sistema più sicuramente sostenibile. Inoltre, Francesco, una viabilità più semplice migliora anche le attività commerciali, perché ha sicuramente maggiore visibilità, c'è più auto, e questo lo dimostra Nazionale, cioè perché Nazionale è piena di, pur non avendo parcheggi, di attività commerciali, perché lì dove passano e le auto, in alcuni punti dove è possibile farlo, si ha una maggiore visibilità. Questi sono alcuni motivi, poi ci sono ovviamente tutti i supporti tecnici per poter adottare quanto abbiamo appena detto. Però io adesso ascolto volentieri quelle che sono le criticità. Una cosa che deve passare è che questa amministrazione ha sempre voluto il confronto, non si è mai tirata indietro nessun tipo di confronto. Tant'è vero che lei può essere testimone direttore, oltre 2 mesi fa noi siamo venuti qui in radio e abbiamo annunciato quelle che erano le nostre intenzioni. Ok? Mi ricordo allora c'era addirittura l'ex consigliere Paesani in quella commissione, oltre 2 mesi fa, di cui abbiamo parlato
0: di via Gorizia, dell'incrocio.
2: Da allora noi siamo sempre stati disponibili, abbiamo quindi reso, non è che l'abbiamo fatta a sorpresa, l'abbiamo parlato, abbiamo detto 2 mesi fa quali erano le nostre intenzioni. Da allora ci siamo sempre resi disponibili, chiunque, comitati, presidenti, partiti, liste, potevano venire e chiedere ulteriori delucidazioni. Tantissimi abitanti sono venuti, vi devo dire, a sostenere l'iniziativa, perché abbiamo avuto veramente tantissimi risposte.
0: Se nessuno è venuto a dire non lo fate?
2: No, solamente saltuariamente. Per esempio, io apprezzo, perché ovviamente lui è un residente della via, e io capisco che per i residenti della via no, questo può essere un problema. Però voglio dire, almeno io apprezzo che mi ha telefonato e ci siamo confrontati, poi siamo di idee diverse, no? Nel senso, questo lo apprezzo molto.
0: No, beh, ti ha telefonato questo, adesso, già in passato.
2: Noi ci siamo sentiti prima, ci siamo incrociati, ci siamo incontrati. E poi ieri al telefono, però noi ci siamo, ma così fa. Come
3: ho incontrato. E non condividevo la scelta, a mio avviso scellerata.
0: Perché ti appoggi? Non ti appoggiare, stai verso l'assessore scellerato.
2: Detto questo, ho anche incontrato altri cittadini e residenti in via in via...
0: In via Bucari.
2: Non in via Bucari, in via Donner Velle. Abbiamo detto quelle che sono le nostre posizioni, quindi non è che abbiamo fatto...
0: Comunque
2: una
0: voi,
2: cosa
0: voi state procedendo? State procedendo adesso?
2: Sì, adesso siamo
3: hanno terminato già a fare.
0: Terminata la...
2: Un'altra precisazione qual è? Per evitare, voglio dire, un po' di incertezza o chiacchiere da bar. I posti auto ufficiali che verranno aperti sono 12
0: posti.
2: Quelli autorizzati secondo i progetti della viabilità sono 12 posti auto, che secondo noi poi comunque sono facilmente recuperabili, perché quella via ha la fortuna di avere sia Piazza Marà, esattamente a 10 metri, a 150 metri più grande parcheggio della città.
0: Però,
2: immaginavo chi abita in via Tondereville, che non ha in via Nazario.
0: Qual è il parcheggio più grande?
2: Piazza della Chiesa.
0: E tu dall'là
2: 150 metri.
0: E dall'là vuoi fare la gente,
3: sì,
0: di qua.
3: Però no, pure quello il borso della spesa.
0: Ma Carboretto lo vuole fare per la scuola, per la verità.
2: Piazza Marà è a 10 metri e piazza dalla Chiesa a 150 metri.
0: È lontano.
2: Se oggi noi pensiamo a quelli che in realtà vivono in... Vi faccio un esempio. Chi abita per esempio in via Nazario Sauro, est, no? Dove parcheggia?
0: Est.
2: Ok, dove parcheggia? Non ha neanche quella fortuna. Lì invece hanno la fortuna di avere un parcheggio di 80 posti e stiamo parlando di 12 posti auto.
0: Quindi
2: noi abbiamo
0: se ne perdono 12, ne rimarrebbero?
2: 12 se ne perdono, rimangono tutti quelli che sono.
0: Quanti ne sono? Avete contato?
3: 8 no, 8 ne sono rimasti, perché tra l'altro, dopo voglio intervenire, visto che siamo, prima c'era un solo parcheggio per i disabili, ne sono stati messi due. Quindi arriviamo al paradosso: con una presenza di parcheggi maggiore prima c'era solo un posto per disabili, adesso che i posti auto sono inferiori ci sono due posti per disabili.
2: Proprio per questo abbiamo inserito il secondo posto, per le problematiche che ci sono arrivate dagli stessi residenti, ok, dicendo ma io c'ho un problema di asma, io c'ho un problema di... quindi abbiamo inserito un secondo parcheggio su richiesta dei residenti. Quindi abbiamo temperato.
0: Vediamo allora al di là adesso di questo fatto dei parcheggi per disabili, perché ci sta questa opposizione dura. Proprio l'opposizione è di solo via Tondereva, oppure voi parli a nome anche, che ne so.
3: Posso parlare io? Allora, no, innanzitutto
0: sì.
3: Sfatiamo il discorso che non sono chiacchiere da bar, come diceva l'assessore. Io non sono un politico, voglio ulteriormente precisarlo. Ho condiviso sia con residenti che non residenti, però contrariamente a come dice l'assessore, noi abbiamo una raccolta firme dove qui ce ne sono 100 e arriveremo circa a 300 se non di più con il banchetto che verrà tenuto domani.
0: Col mercato.
3: Sì, esatto. Quindi voglio spiegare questo. Perché abbiamo deciso di intervenire? Innanzitutto io credo, visto che si osanna tanto la partecipazione democratica dei cittadini, devo dire che con questa amministrazione questa particolare e osannata partecipazione democratica non c'è stata. Perché quello che è la programmazione, la condivisione ed altro, differentemente alla giunta Ruffini, che nel 2008 appunto abbandonò il piano urbano del traffico perché quella scelta la ritennero scellerata.
0: Che accadde? Volevo ricordare che accadde.
3: Allora, da quello che mi costa,
0: io lo so.
3: Decisero sentendo i cittadini, facendo assemblee pubbliche e quant'altro,
0: sì,
3: che lì era una scelta scellerata. Io posso dire, dopo parlando ancora, perché era scellerata, perché qui.
0: Qual era la scelta? Poi devi ripetere.
3: La scelta di farla a senso unico. Non volevano, volevano percorrere il doppio senso
0: e quindi volevano fare il doppio senso anche Ruffini,
3: esatto,
0: me lo ricordo io,
3: esatto,
0: sì.
3: Esatto. Quindi questo è quello che mi costa.
4: Sì, la decisione era quella di riportarla al doppio senso e la giunta,
3: esatto,
4: Ruffini decise,
3: esatto,
4: invece,
3: esatto,
4: di tenerla al senso unico.
3: Esatto, esatto.
4: Nonostante
3: furono fatti degli studi,
4: nonostante il put fatto nel 2008 da nomi tra
3: si resero conto. Si resero conto che lì si creavano dei problemi dal punto di vista di sicurezza, di viabilità e
0: quindi per un periodo è stato a doppio senso.
3: Che mi ricordo, sì, un periodo sì, però dopo ritornarono
0: breve
3: sui propri passi. Ma io volevo fare una domanda all'assessore. Se ci sta la relazione.
2: Non c'è nessuna giustificazione oggi logica.
0: No,
2: e
0: lui scusa, un anno, non lo so, se lo dirà, ma nella relazione che ha mandato al giornale, che noi tutto non possiamo pubblicare, ma sulla pagina Facebook l'abbiamo messo, avete fatto tutto uno studio sulle distanze, le zanelle.
3: Ho fatto anche le fotografie, cioè
0: quello,
3: sullo stato attuale. Allora io però volevo fare una domanda all'assessore.
0: Prego.
3: Relativamente, se nell'ambito di questa ordinanza emessa dal comandante della Polizia Municipale come dirigente preposto, ci sta però a supporto una relazione tecnica del settore lavori pubblici, anche perché qui stiamo parlando di rivoluzionare la circolazione di una cittadina che è grande, e anche perché dal punto di vista di legge regionale il piano traffico viene considerato anche per Giulianova in modo specifico, pur non superando gli abitanti, il numero di 30.000 abitanti. Ecco qua vi cito la legge. Quindi c'è stata da questo punto di vista una, diciamo, caduta di stile, come la vogliamo chiamare.
0: Qual è la domanda?
3: Allora, c'è il Consiglio regionale d'Abruzzo, con le delibere 11 e 12 del 17 ottobre 95, ha individuato esattamente i comuni obbligati all'adozione dei piani urbani del traffico, PUT, in attuazione all'articolo 36 del nuovo codice della strada, approvato con il decreto legislativo 285-92. E qui in pratica ci sta scritto, si stabilisce che tra comuni con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti elencati nell'allegata tabella A sono obbligati all'adozione del piano urbano del traffico i comuni di Roseto, Giulianova, Silvia, Badriatica, eccetera eccetera. Quindi qua, se noi parliamo di un piano traffico obsoleto, come è stato detto, non è stato fatto nulla per rinnovare questo piano traffico, punto primo. Punto secondo, non c'è stata la relazione tecnica del settore dei lavori pubblici, quindi automaticamente tutto quello che ci ha riferito l'assessore non risulta essere, perché io potrei anche dire che ci sono 1.000 firme a livello di petizione, ma a me piace parlare con i documenti e quindi dico ne siamo un centinaio qui che hanno firmato e non ne ho 1.000. Ma veniamo anche al discorso delle dimensioni.
4: Chiedo scusa, questa relazione di cui parli tu è la condicio sine qua non perché l'amministrazione comunale possa riattuare il doppio senso? Ci parli che mancherebbe questa relazione?
3: Manca questa relazione che è fondamentale, ma c'è anche il discorso
4: per
0: l'avvocato dice basterebbe solo questo?
3: No, c'è anche un altro discorso, c'è nella nuova legge urbanistica regionale per il governo del territorio, la legge 58-2023, all'articolo 2 viene dato proprio il discorso che ci deve essere la cooperazione, la partecipazione con la cittadinanza. Quindi tutto questo è venuto a decadere con questa iniziativa, alla faccia di chi dice della partecipazione democratica, perché noi, se fossimo stati invitati, perché come lui ha riferito l'assessore, quello che ha riferito, si sapeva già da un mese e mezzo, c'era pure qualcuno che ridicolizzava l'iniziativa dicendo che noi eravamo quattro chiappagalline che andavano, avevano l'esigenza ed eravamo solo proprietari, cioè residenti di via Town di Revel. Preciso anche questo perché c'è molta ignoranza in merito. Si chiama via Town di Revel perché era un noto ammiraglio. Invece qua Sandro Galantini era il plus non ultra, non voglio minimamente sostituirmi a lui, però quantomeno nell'88, quando feci il compromesso per acquistare casa in via Town di Revel con l'allora mia fidanzata attuale moglie, andai a verificare 88. Esattamente su dizionario enciclopedico della Treccani chi era questo Town di Revel.
0: Quindi come dobbiamo cambiare la vocale?
3: Sì, e deve essere pure una D piccola perché era un nobile. Quindi questo per precisare l'ignoranza che regna sovrana.
0: Quindi da domani dobbiamo...
3: Perché la mattonella che sta lì alla chiesa della nazionale, la chiesa quella storica.
0: La natività.
3: Sta scritto via Town di Revel. Alzate gli occhietti e lo vedete quando passate. Allora,
0: almeno questo è il problema. Comunque,
3: quindi, no, vabbè, non è questo il problema, però.
0: Tu devi cambiare la mattonella.
3: Allora, cosa accade? Noi, a parte che nel gruppo nostro abbiamo sia avvocati che tecnici viabilisti e quant'altro,
0: tutti là abitate? Non abitate tutti là?
3: Non abitiamo tutti là, è ovvio, perché 100 persone, siamo 4 cappagalline, quindi di conseguenza abbiamo preso pure, ma anzi, ti dirò di più, oggi sono stato, mentre facevano...
0: Sai che voglio dire con questa frase, voglio dire che venendo in mente, non siete solo voi, avete fatto un giro.
4: Assolutamente.
0: Residenti e
4: non.
3: Il problema è importante, perché qui non possiamo pensare solo alle problematiche turistico-alberghiere, qui dobbiamo anche dare voce e risalto ai residenti, perché il discorso di fare, io vi dico, via Morandi per dire, via Morandi pure fanno un sentiero tortuoso. Io ho lo studio in via Raffaello, devo tirare in via Sabotino, devo tirare in via Giotto,
0: fai il giro,
3: che tra l'altro è a doppio senso ed è pure stretta, tra
0: dove sta la Bellocchio,
3: e rifare il giro,
0: è vero?
3: Esatto, quindi dovrei dire allora riattiviamo il doppio senso su via Raffaello, perché prima era a doppio senso.
0: Sì, è vero.
3: Cioè, non possiamo ragionare in questi termini, a mio avviso. Ma quello che volevo rimarcare,
0: ma dimmi i guai principali,
3: che dal punto di vista di codice della strada, e mi riporto espressamente a quello che noi abbiamo condiviso relativamente alla diffida che abbiamo fatto a tutte le autorità competenti, e abbiamo chiesto anche la verifica, perché la strada sta lì, quindi non è che le misure possono essere falsate. La normativa dice chiaramente e normalmente che la zanella viene esclusa dal novero del calcolo della carreggiata.
0: Un attimo, per tutti, zanella cos'è?
3: La zanella è la parte che sta dove scorre l'acqua, dove ci stanno le caditoie,
0: quelle vicine al marciapiede.
3: Se voi fate una camminata a Roseto degli Abruzzi lungo la nazionale, per evitare questo, quindi la carreggiata è tutta ampia, la canalizzazione delle acque pluviali viene fatta sul marciapiede pubblico, e sono state fatte delle feritoie direttamente sul cordolo del marciapiede dove l'acqua penetra lì dentro e viene raccolta, cosa che qui non è stata fatta. Quindi,
4: le faremo.
3: Allora, no, vabbè, ma questi 60 centimetri
0: giocano parecchio. Non le faremo a voi.
3: Allora.
0: Vabbè, ma sentiamo.
3: Vabbè, io sto parlando di quello che risulta dalla
2: domanda.
3: No, adesso vediamo anche le fotografie.
0: No, lei sta domandando, non le farete.
4: Le faremo queste feritoie.
3: Allora.
4: Quindi abbiamo la zanella noi.
2: La zanella con
3: le feritoie, l'acqua c'è, la raccolta c'è la zanella. Quindi automaticamente
0: sì, però
3: tutto
0: devono essere vuoti.
3: Anche perché la nostra è una strada locale, e per quanto riguarda le strade locali, la larghezza minimo garantita, il minimo sindacale.

0: siamo, il mondo siamo è in democrazia, che però bisogna, io credo, però adesso la cosa bella su queste zanelle avviene proprio con le fotografie scattate da poco, eccole qua, queste sono fresche fresche,
1: si può far vedere la telecamera, guarda lì,
0: dov'è la telecamera?
1: Qua, questo piccolino.
0: Allora, questo è il lato destro nuovo che hanno fatto. Come potete vedere, la zanella è stata considerata per fare gli stalli di parcheggio sia delle autovetture che dei diversamente abili. Come vedete, la striscia continua fino al bordo del marciapiede. Nel momento in cui andiamo a prendere l'altro lato, quello che sarebbe di una corsia, perché sono a due corsie, la zanella non viene considerata nel traffico veicolare. Conseguentemente, cosa abbiamo? Che il minimo sindacale
1: ti restringe?
0: Sì, il minimo sindacale delle due corsie, che dovrebbe essere in base al codice della strada 2,75 m ciascuno, ma le tolleranze il codice della strada non le recita. Quindi andiamo a finire a 2 metri e qua c'ho pure proprio il calcolo che mi hanno mandato.
1: Ecco, si vede molto bene la zanella. Sì.
0: Quindi di conseguenza, per differenza, andiamo a determinare 2,57 la larghezza di ogni corsia. 2,57 con 2,57 relativamente al traffico veicolare, si è parlato tanto dei mezzi di soccorso. Mezzi di soccorso lì non possono passare perché
1: ha detto più in sicurezza, ha detto Marco.
0: Sicurezza, però, ma dal punto di vista di automedica. Sì, ma i vigili del fuoco.
2: Cioè, le auto normali possono passare, i carabinieri, perché polizia, prima non passavano,
0: ma prima non passavano.
2: No, non fare essere,
0: allora lì accadrà, perché poi tra l'altro altra domanda che devo fare all'assessore,
1: c'è una
0: altra domanda che vorrei fare all'assessore: i parcheggi degli scooter dove stanno? Perché hanno ridotto tutto, se uno c'ha uno scooter dove parcheggia? Altra domanda, e voglio chiarire il discorso, perché si è tanto decantata questa soluzione, a mio avviso veramente aberrante.
1: Scenderata e aberrante,
0: esatto.
1: Quindi,
0: dove
1: qua voi, allora, qua voi perdete dei voti qua, perché allora, io sono convinto che sono convinto, sbaglierò, non lo rimango a dire, che Forresi ha votato il centrodestra, quindi questo non vi rivota, ma
2: nel 2000 la differenza. Noi facciamo
1: non vendisce Forresi, non vendisce.
0: Voi non sentite la base.
2: Tu hai parlato la
0: sì.
2: Va bene, però
1: no, la matone.
2: Se vogliamo rispondere,
1: no, prima la matone.
0: Però dovevo terminare solo una cosa, altrimenti perdevo il filo, me lo so scritto adesso.
1: Allora,
0: si è parlato che si agevola con questa soluzione scellerata, si agevolano i commercianti. Non è vero. Perché non è vero? Nel tratto ovest, via Tanderebe, ci sono le attività, ma nel tratto est c'è solo il tabaccaio e vicino alla pensione Sole ci sta la parrucchieria e la pizzeria di Cosmo.
1: Lato mare. Sì.
0: Esatto. Cosa ci sta? Quindi dove stanno più le attività? Nel tratto ovest o nel tratto est?
1: Nel tratto ovest.
0: Apposta. Quindi di conseguenza questa situazione, se non possono parcheggiare le persone nemmeno per andare a comprare, a fare gli acquisti ed altro, creerà sicure problematiche nei confronti dei commercianti. Quindi voglio dire che qui noi non stiamo esaminando egoisticamente il problema solo per i residenti, noi stiamo esaminando il problema a 360 gradi, dove evidenziamo le problematiche dei commercianti, le problematiche dal punto di vista di circolazione e di problemi che ne derivano, per quanto riguarda congestione del traffico nell'incrocio che si va a determinare su via Marconi e su via Gorizia. Il fatto che si è ridotto ulteriormente, l'assessore dice la tolleranza è 5%, lo verificheremo, però non è giusto, perché il discorso di non considerare la zanella, che fa? La zanella è valida da una parte ma non è valida dall'altra?
1: Si dice. Vabbè, poi vediamo.
2: È un conto il parcheggio e un conto il traffico.
1: Un conto il parcheggio
0: e un conto il traffico. Io so che la zanella comunque va. La zanella va comunque.
1: Vabbè, noi, però dopo
3: sarà. Allora, replica su zanella. Sono domande.
1: Non sono d'accordo la zanella.
2: Allora.
1: No, buongiorno, invece di continuare a deviare tutto, ma non è solo, non manco una favore, continua ad andare.

0: bene, così. Dice che bisogna assolutamente continuare come si sta e che quindi dice vai avanti Marco col doppio senso. Questo è Francesco Massi da Molinara. Quindi vi do i nomi, eh?
1: Beh, non interessano i nomi.
2: No, quello è il
1: allora, i nomi, ripeto, ognuno è il padrone libero di pensarla come vuole.
0: Noi ci sto dando.
1: Io sarò pazzo, ma ho tanti altri pazzi che sono pazzi come me. Quindi
0: almeno 100, almeno 99, perché vuol dire centesimo.
1: Sì, no, ma 100, ma ce ne abbiamo anche altri che, come hanno visto oggi a fare le strisce, hanno detto dove posso andare a firmare. Mi hanno chiesto a me perché io stavo seduto lì alle panche di Pinocchio. Quindi,
0: allora, sì, ricordiamo, domani c'è il banchetto all'incrocio tra via Orsini e via Tondereve.
1: Quindi la decisione, a mio avviso, appare unilaterale da parte di questa amministrazione, perché evidenze tecniche non ci sono. Abbiamo fatto l'accesso agli atti per verificare se ci stava la relazione tecnica del settore lavori pubblici, che credo sia fondamentale.
0: Ha detto che è obbligatoria?
1: Ci deve stare. Anche perché non è un problema, è un problema grande di viabilità, è un problema che va a cambiare l'assetto viario di una cittadina, che tra l'altro viene fatto in un periodo alle porte del periodo estivo.
0: Teniamo la Matone, allora adesso poi torniamo col dibattito. Prego. Alessandra Matone, portare l'ordine del giorno, non è d'accordo sulla doppio senso.
3: Sì, allora, come capogruppo del Partito Democratico, allora intendo comunque rilevare che tale tema, tale questione deve essere scevra da ogni logica partitica. Quindi io oggi non voglio assolutamente rappresentare il Partito Democratico, ma voglio rappresentare tutti quei cittadini che voglio essere il portavoce di tutte quelle, ho raccolto tante preoccupazioni da parte dei cittadini per questo imminente cambio in via.
0: Quindi sono venuti anche da te a protestare.
3: Tante telefonate, io ieri ho ricevuto tantissime telefonate e quindi alla fine in sinergia con altri componenti del mio partito abbiamo deciso di presentare questo ordine del giorno. Allora, ritengo che Alessandro Forresi abbia detto una cosa molto importante, cioè quello della democrazia partecipativa. È importantissimo oggi comunque prendere tutte le decisioni. Tutte le decisioni devono comunque nascere, almeno decisioni così importanti come il cambio di questa della viabilità di via Town di Revel, devono nascere dal confronto con tutti i cittadini, residenti e non, gli operatori commerciali, e ci vuole proprio questa forma di democrazia, di partecipazione, in modo tale che tutti i cittadini possano dire la loro. L'abbiamo visto, l'abbiamo sperimentato un mese fa a Sala Buozzi, quando insieme al cittadino governante abbiamo presentato questo progetto all'ex ospizio marino, dove l'amministrazione ha partecipato a questo confronto, è stato lì un momento di veramente di vero e proprio dibattito.
0: Ma poi deve essere concreto, perché i primi soldi dall'avanzo del bilancio verranno messi per fare il teatro al Kursaal, quindi guarda.
3: Quello è un altro discorso. Per dirti che comunque ritengo che
0: confermato.
3: Ritengo che sia una cosa.
0: Dottore, ma lui disse: guardate, che farò prima io col teatro, certo. Questa sfida lanciata lì. Ma no, la chiudiamo la parentesi sul teatro.
3: Ma sicuramente farà prima lui.
0: Così. È in dubbio. Prego.
2: Per la scuola 4 milioni e mezzo di investimento, addirittura 5, penso che sono 8 anni, 9 anni, 10 anni. Immaginiamo un investimento da 6 milioni su una struttura così da recuperare anziché la nuova, probabilmente 10 anni, 12 anni.
0: Ah, sui tempi dici tu.
2: Ma poi sulle fattibilità, sui tempi, però per quello ho detto.
0: Prego.
3: Allora, io nell'ordine del giorno che ho depositato ieri sera.
0: Che chiedi in sostanza?
3: È nato normale che chiedo di sospendere l'attuazione.
0: Però andavi oltre.
3: Sì, io chiedevo in pratica, dicevo, facevo ragionare, portavo a ragionare sul fatto che è indispensabile e anche improcrastinabile effettuare una riforma organica della viabilità del centro e del Lido. Con uno studio e un progetto redatto da professionisti qualificati in grado di verificare e vagliare tutte le problematiche che la via, che in questo modo le complesse problematiche di questa mobilità. Quindi chiediamo che questo che venga comunque aggiornato il PUT, che venga dato. stato mandato venga dato, venga rielaborato, venga aggiornato, ora non so di preciso.
2: Viene completamente rivisto.
3: Rivisto.
0: Sei d'accordo su questo? Di rivedere il punto.
2: Ma c'ha delle criticità incredibili.
1: Però forse sarebbe stato meglio affrontare prima in boot e poi passare al dettaglio. Ma vabbè,
3: allora,
1: non c'entra niente, vabbè, se questo è tessuto.
3: Sicuramente l'amministrazione avrebbe dovuto comunque aprire questo confronto, questo dibattito con la cittadinanza.
1: Non è stato aperto assolutamente.
3: Per vagliare quali erano i pro e quali erano i contro. E quindi poi da lì naturalmente decidere quali decisioni affrontare. Quindi che cosa chiediamo? Noi chiediamo la sospensione con questo ordine del giorno che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale, che non so quando verrà.
0: Dopo che è partito tutto. Dopo che
3: parte. Sì.
0: Confermato che parte venerdì la divisa.
1: Hanno già finito i lavori, già da oggi pomeriggio. Sono partiti a sprombattuto, Francesco. Pure delle diffide, delle cose. Si sono disinteressati completamente.
0: Anche loro avranno gli avvocati, che ne so, avete controllato.
2: Quando poi posso replicare, replico.
3: Quindi vabbè, abbiamo chiesto di sospendere l'attuazione di qualsiasi modifica alla viabilità di via Town di Revel nel tratto ad ovest di via Lursini, al fine di avviare una riflessione approfondita e condivisa con la cittadinanza. Abbiamo chiesto anche di avviare un iter per l'affidamento di uno studio tecnico complessivo sulla mobilità e sulla viabilità del centro e del Lido, finalizzato quindi a redigere un piano organico che analizzi i flussi del traffico.
0: Perdi voti là. Si perdono voti. Perdete voti là.
2: Facciamo magari
0: è una zona come si diceva una volta, bianca.
3: L'assessore Di Carlo ha detto che probabilmente partirà oggi pomeriggio o venerdì.
0: Venerdì ha detto.
1: Allora ci saranno subito degli incidenti, garantiti.
3: Allora chiediamo.
0: Ma non che provocate voi incidenti.
1: Incidenti di auto, che come si va a congestionare il traffico.
3: Noi chiediamo pubblicamente di rinviare, di sospendere, di congelare, così come è stato congelato un'altra cosa.
1: Hanno già fatto
0: che abbiamo congelato.
3: No, è come l'asta congelato il.
0: Ah, è chirurgia, sì.
3: Chiediamo all'amministrazione comunale di rimandare, di rinviare, di aspettare.
0: Questa è una serie di proposte, questa è la più imminente, questa.
3: Sì.
0: Qua invece va da davanti?
2: Certo.
0: Si parte venerdì, cioè non mi importa niente,
1: protesta. Siamo partiti da oggi.
0: Ho capito, ma ancora no, oggi si va ancora a senso unico.
1: Ha già fatto le strisce oggi.
0: Sì, ma oggi si va a senso
1: unico. Vedere le fotografie, Francesco.
0: Ma oggi si va a senso unico ancora.
3: Oggi pomeriggio si va a doppio senso, perciò io ho chiesto di rimandare, di rinviare.
1: Già si va da subito.
3: Visto che sono le 13:10,
0: ma già fanno capire, si va già da subito.
1: Sì.
0: Vabbè, avete detto venerdì.
1: A press and press, veloce.
0: Quindi ora la gente sta passando il doppio senso.
1: Sì.
3: No, pomeriggio.
0: E poi quindi sta premo subito come sta andando. Io c'ho il tuo numero, vi facciamo un aggiornamento. Tu hai giocato a pallone con Attilio Torquati?
1: Sì.
0: Buongiorno direttore, a parte la problematica, fammi
1: un saluto. Ho fatto un sacco di gol quando ero in forma.
0: Buongiorno direttore, a parte la problematica, fammi un grande saluto a Sandro, grande difensore, compagno di.
1: E difensore.
0: Poi qualcuno dice. Qui dice, poi ci risponde, perché non date voce a chi ci abita? Mi pare che lo stiamo facendo. No, poi risponde Riccardo De Luca, dice c'è il portavoce, che ce l'hai tu, sì. E quindi stiamo raccogliendo firme per una petizione, che voi pensate di arrivare a 300, quindi
1: anche oltre, perché 300 è perché, allora le persone non hanno accettato questa
0: ritocca a lui adesso.
1: No, ci mancherebbe.
0: Prego. No, ma questo, allora, il fatto che non c'è stato nessun dialogo, soprattutto quello.
2: Francesco, si evince subito da parte ovviamente di coloro che ci fanno queste osservazioni la mancanza di motivazioni reali se non tecniche. Cioè, Alessandro ci dice: guardate che voi non lo potete fare perché non ci sono i lavori pubblici, non ci sono
0: la relazione tecnica,
2: non ci sono le misure, cioè tutte situazioni tecniche.
1: Ho parlato anche di congestione di traffico,
2: congestione di traffico
1: e di viabilità della cittadina.
2: Non dobbiamo travisare, non ci sono le misure,
1: perché sta scritto anche nella diffida.
2: Ha confuso gli assi primari dagli assi secondari, parlando insomma di altre zone della città che proprio non c'entrano nulla come assi primari principali stabiliti dal piano urbanistico del traffico. Alessandra prevalentemente, dice, ho raccolto le istanze, quindi delle persone, doveva essere, se ne fa portavoce. Allora, preciso alcune cose, non si possono fare dei lavori in città senza l'approvazione dei lavori pubblici, perché quei lavori che sono, adesso si stanno facendo, sono lavori pubblici. L'indicazione, la parte tecnica, viene completamente verificata da coloro che sono i responsabili, cioè la polizia municipale, che ha fatto le rilevanze e ha ovviamente ordinato che questa superficie, attraverso un'ordinanza, può essere, le distanze sono conformi al codice della strada. Ma d'altronde la testimonianza già di per sé semplice è che viale Orsini Est già è a doppio senso, quindi teoricamente neanche viale Orsini Est sarebbe potuta essere
0: di
2: via Tondereve, quindi già abbiamo quella stessa via con le stesse dimensioni a doppio senso, senza
0: uguale distanza della presenza,
1: ma anche lì ci troviamo
2: l'errore che mi permetto di dire, ma perché ovviamente è scritto nelle norme, è che la zanella può essere utilizzata come zona, come area parcheggio, purché ci siano due condizioni, e una di queste siano che le strisce pedonali la coinvolga, le strisce stradali del parcheggio la coinvolga, come ha dimostrato in foto, e dall'altra ci sia una distanza pedonale possibile, c'è infatti il marciapiede, quindi come parcheggio la zanella può essere considerata, non può essere considerata invece come una via di transito.
1: E i 2,75 infatti,
2: perfetto,
1: di ogni corsia,
2: e allora perfetto, la larghezza è 8 metri meno 2 metri di parcheggio fa 6 metri, 6 metri meno 50 cm di zanella che non è carrabile dall'altro lato fa 5,50, diviso 2 fa 2,75. Ma voglio dire, questo poi entriamo in particolari tecnici dove la politica c'entra poco. Chi ha progettato quella strada nel putte, io nel putte, chi ha progettato quella strada già ancora prima l'ha prevista a doppio senso, a differenza di via Zanella l'ha già prevista a doppio senso, tant'è che nella parte est già lo è. Quindi le motivazioni tecniche che qui ovviamente Alessandro cerca di portare avanti sono errate, perché noi non è che la politica non è che si sveglia e fa considerazioni tecniche, ci sono ingegneri, ci sono geometri, ci sono dirigenti che verificano e attuano i piani. Quindi tutto ciò che ci ha osservato è errato, e quindi per questo possiamo chiudere.
0: Quindi tu dici che anche tecnicamente sta tutto a posto.
2: Ma secondo te, Francesco, lì ci sono le firme di tecnici, di ingegneri, di architetti, sopra quell'ordinanza. Ma chi è che autorizza i lavori? Detto questo, è una problematica tecnica di cui noi abbiamo piena fiducia, no? Fermo restando che già di per sé c'è una dimostrazione, via Tondereve Est è a doppio senso,
0: sì.
2: Quindi detto questo, il motivo per cui non lo può essere via Ovest oggi, motivi reali, l'unica cosa, mi ha parlato di congestione. Allora immaginiamo, se c'è congestione attraverso un'uscita diretta, che cosa può succedere quando io, anziché fare l'uscita direttamente, gli faccio fare quello zigzag.
1: Sono due corsie,
2: ok,
1: però.
2: Detto questo, sono immaginiamo via Bucari, cioè via Bucari oggi vive in una situazione veramente irreale, una via residenziale che era stata trasformata in via primaria, che proprio è una cosa che nel putto te lo evidenzia. Gli assi primari sono quegli assi che possono sopportare.
0: Chi l'ha fatto sto putto così? Oh.
2: Detto questo,
3: l'ingegner c'era.
2: Oggi non
1: è un
2: c'è.
1: Un ingegnere viabilista.
2: Che non ha giustificato assolutamente questo tipo, cioè non c'è oggi una motivazione perché sia. Ci sono le narrazioni, gli interessi politici di allora, residenti che non lo so, ma sono chiacchiere da bar, non le voglio percorrere.
1: Risale 18 anni fa, c'erano meno autovetture.
2: E non le voglio percorrere. Detto questo, i motivi tecnici li abbiamo superati perché ci sono gli organi previsti a fare, la congestione del traffico sicuramente sarà più fluida, sì. Ok? Via Tondereve Est ne è la testimonianza.
1: Gli incidenti saranno di meno pure.
2: Detto questo, le motivazioni tecniche penso no,
0: che hai risposto.
2: Ho risposto sulle motivazioni e dei vantaggi, sicurezza, viabilità, fruibilità. Non lo dico io. Cioè, quando un asse che ha una maggiore viabilità, anche a livello di commercio, può portare dei vantaggi. L'unico svantaggio che noi abbiamo, qual è, Francesco? La perdita di 12 posti auto. Ma quella è una zona fortunata, che c'è un parcheggio di 80 posti auto adiacente alla via.
0: Ma non è sempre vuoto, non è sempre
2: vuoto. Non è sempre vuoto, però comunque è un parcheggio che c'è.
1: Qua dobbiamo vedere come ci appettine se sono a norma. Anche lì dobbiamo verificare.
2: Quello, per carità, dopo,
0: quelli della piazza?
1: Dopo, quegli appettine, no, sembrerebbero non a norma.
0: Scusa, però voglio dire, anche voi, con queste distanze, le zanelle e quant'altro, anche voi vi siete serviti di tecnici?
1: Allora, ci siamo serviti di tecnici, ma volevo contrastare, ribattere. Ma io volevo ribattere.
0: Sì, prego.
1: Sembra che il codice della strada si allarga e si restringa a proprio
0: non vale più paragoni, sì.
1: Allora, cosa accade? Nel momento in cui ho fatto vedere prima le fotografie, andiamo a togliere la zanella che è esattamente sono 60 centimetri.
2: 50 centimetri.
1: Sono 60 centimetri. La progetto, sul posto, l'abbiamo misurato sul posto, con i tecnici l'abbiamo misurato. Togliamo i 10 centimetri della fascia del parcheggio. Abbiamo direttamente
2: la fascia
1: 5...
2: del parcheggio, superficie calpestata.
1: No, del parcheggio che ha fatto 5,26 meno i 12 centimetri della striscia bianca della segnaletica. Per la corsia, tu non vai a considerare
3: la striscia bianca, non la puoi spostare.
1: Che fa? Avrei scappato con le macchine, no? Io la vado a tetrare, ma non facciamo confusione. Allora, io ho portato il tecnico. Allora, 5,26 meno 12 centimetri della striscia bianca sono 5,14 che restano. Diviso 2 sono 2,57.
0: Invece secondo lui 2,75.
1: Va contro i 2,75 stabiliti dal codice della strada per le strade locali, come minimo sindacale, che non può essere derogato. 2,75 per un corsia.
2: L'unica problematica è che lì secondo lui non ci
0: invece
2: sono,
0: voi avete 2,57,
2: non ci sono le distanze.
1: Sì.
2: Quella è la problematica. Quindi quelli di via Don Bernardino Est oggi
1: ma non detto che se uno ha commesso gli abusi in precedenza vanno bene,
2: però
1: si deve perseguire a commettere abusi successivamente.
2: Atto che la problematica,
1: tra l'altro, se nessuno ha preso a cuore il problema a via Tanderevel Est, non è detto che in Ovest ci abitano i deficienti che non si sanno muovere e non sanno vedere come stanno le cose, perché questo è anche un attentato all'intelligenza delle persone.
2: Quindi quelli di via S sono stupidi.
1: No, non ho detto questo.
2: Non hanno l'intelligenza.
1: Ho detto no.
2: Ma che genere?
1: Non giocare con le partite.
2: Hai detto tu, non hanno l'intelligenza. L'hai detto un poco fa.
1: No.
2: Risenti,
1: no.
2: Ti devo dire. Ascolta.
0: Vabbè, comunque mi sembra di capire che qua non c'è, sono inconciliabili le posizioni al momento.
1: Sono inconciliabili perché noi andremo avanti dal punto di vista giuridico.
0: Avete minacciato TAR e procura.
1: Esatto.
3: C'è anche un problema per
1: abbiamo chiesto una verifica della prefettura, se ce la fa.
3: Lo so, vabbè, prima era un po' più largo.
0: Avete chiesto, avete mandato anche al prefetto.
1: Sì, al prefetto per verificare quello che stiamo dicendo noi dal punto di vista, perché la strada sta lì, la carreggiata sta lì.
0: Perché
1: non è che allarghiamo e restringiamo le misure al nostro piacimento.
2: Noi stiamo adesso lavorando.
3: Ho chiesto
2: perché
3: era stato dato già incarico.
2: Allora,
3: io
2: mi occupo della vita da circa 2 anni, ok? E andando a analizzare il PUT abbiamo rilevato una serie di criticità, tra cui questa, su cui il PUT non ha giustificazione. Ma detto questo, noi siamo l'unico comune in tutta la provincia di Teramo, che misura circa 50 km, quindi da Silvia a Martinsicuro, che non ha le rotonde sulla statale 16, e il nostro PUT non le prevedeva. Siamo l'unico che in passato sul lungomare Spaldo ha permesso la costruzione di una pista ciclabile che era minima, addirittura adesso è al limite veramente della percorrenza, e che mette in difficoltà il transito dei mezzi pesanti per l'accesso al porto, due pullman, due camion. Quindi stiamo ragionando pure su come ripristinare la viabilità su quella via. Ma era lo stesso PUT che sul lungomare monumentale prevedeva i 117 posti che noi abbiamo tolto per il bene della collettività. Sicuramente non va fatto comodo alle attività commerciali che erano lì.
0: E invece la gente dice il contrario, dice che è fatto comodo a te, Giorgini, dicono.
2: Con le 117 posti di auto davanti le attività.
0: Lo sai che quella frase
2: 117, non è 1, 2 o 10,
0: 117.
2: E che quel PUT che prevedeva i parcheggi accanto a una pista ciclabile di 2,50 m, in cui aprendo lo sportello le biciclette
0: cadevano
2: dentro.
0: Però di parcheggio abbiamo poche, senso, guarda qua la piazza. Trovi mai tu il posto quando devi fare le trasmissioni?
2: Ha bisogno di essere completamente revisionato. Quindi
0: sì, assolutamente veloce.
2: Ci cagnete pure. E in quell'occasione si potrà rivalutare tutta quella che è la viabilità, perché noi andiamo a riaprire via Nazario Sauro con il sottopasso. Noi andiamo, è un'opera titanica.
0: Lo so, è dura, è dura.
2: È durissima, però noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Abbiamo già contattato il responsabile regionale, abbiamo già RFI.
0: Prima dell'RFI, che avete contattato la regionale?
2: In regione, il dirigente dei trasporti.
1: Vogliamo un basso.
0: Quello che sta con D'Annunzio.
2: Che ha detto,
0: si può fare?
2: Ha detto che adesso si farà il possibile, dobbiamo organizzare un tavolo tecnico per poter vedere quali sono le possibilità. Abbiamo anche fatto un bilancio bene o male di spesa, sarà un investimento che sarà intorno ai 5 milioni di euro.
0: Ce l'avete? 4 milioni di avanzo.
2: Noi pensiamo tra RFI, cioè tra la RFI, tra la regione e tra il comune, siamo disposti a fare la nostra parte per poter riaprire un asse primario che in maniera, io dico, quando entrò in funzione quella norma, sono andato a studiare quello che successe, furono chiusi tutti i sovrappassi per motivi di sicurezza, cioè gli attraversamenti ferroviari furono tutti chiusi. Ok, sai quanti ne sono stati fatti nella provincia di Teramo di sottopassi? 11. Noi contrattammo via Salerno. Perfetto. E sono convinto che allora un'operazione poteva essere fatta insistendo e investendo i soldi anche su via Nazario Sauro, ma non fu fatta. Oggi proveremo noi
0: era leggermente politica quella scelta.
2: Quella chiudo
0: la parentesi sul ma quella è comunque molto importante. Ma e come votereste voi
3: per riaprire Nazario Sauro? Vediamo,
0: ragazzi,
3: oggi su due piedi, così
0: faccio la battutaccia, non dovete mica aspettare Boretti, no?
3: Ma assolutamente no, non mancherebbe altro, però vediamo un attimo.
0: Perché Boretti era favorevole, ci fu quella diatriba con Corbo, rimasta famosa, infatti noi questo si è riaprite dovrebbe essere intitolata Michele Corbo.
2: Secondo me doveva essere portata avanti, era una battaglia giusta, da quella chiusura dove quindi ha ridotto notevolmente il transito, i negozi sono ovviamente entrati in grande difficoltà.
0: Questa è l'altra cosa.
2: Nella parte. Certo.
0: Allora, voglio sapere, non è affatto soddisfatto Vorrese a nome di tutti quanti?
1: Assolutamente.
0: Ma se nel pomeriggio passo le macchie, che fai? Tu niente, mica vi incatenate, non potete bloccare, che è un reato.
1: Oggi non abbiamo manifestato perché sicuramente non è che possiamo rebeccarci denunce
0: perché
1: per interruzione di
0: è grave interruzione di pubblico servizio,
1: anche perché visti i trascorsi di mio padre che ha indossato la divisa dell'arma,
0: lo so benissimo, quindi conosciuto io.
2: Ma io dico questa
1: velocità non si fanno gli asfalti, non si fanno gli asfalti, cioè le strisce non coprono.
0: Cioè tu dici non era un'opera prioritaria?
1: Assolutamente no, anche perché se noi dobbiamo ragionare sul traffico a 360 gradi su tutto il territorio comunale, credo che ci stavano più urgenze da fare. Oggi la moglie di Esposito si è inciampata su una buca qui sull'asfalto della strada.
0: Esposito
1: l'ex vigile
0: che abita là, che
2: Alessandra giustamente, consigliera Matone, diceva ma è una cosa temporanea. No, questa è una cosa che noi abbiamo fatto perché siamo convinti di fare. Quando il direttore ha scritto il post,
0: hai detto che se va male,
2: la voglio specificare. Quando rifaremo il put, quando, dove per esempio la nostra idea è di riaprire via Ravenna, riaprire il sottopasso,
0: tutte queste cose,
2: riaprire una situazione
3: via
2: comunque molto più ampia. Quindi una cosa molto più ampia, possiamo, per esempio, faccio un esempio, ma è un esempio. Se noi riusciamo a riaprire il sottopasso di via Nazario Sauro, allora uno può eventualmente nel put valutare di fare in entrata una via e in uscita un'altra, perché le
0: pareti. Quanti anni?
2: Ok. Però Questo ho detto, non è che è sperimentale.
0: No, no, hai detto che se per caso andava male qualcosa
2: cambia. No, io ho detto che quando andremo...
0: Se sono incidenti, come dice Forresi, qualcosa bisogna fare.
3: Beh, comunque noi abbiamo presentato questo ordine del giorno, quindi verrà portato in consiglio comunale e quindi l'amministrazione tutta dovrà comunque... rappresentare,
0: intanto già sappiamo com'è andato, perché non si sa quando c'è questo consiglio, no?
3: No, lo sappiamo.
0: Ci sa qualcosa? Giugno?
2: Ma lo stanno organizzando nel centro del mese di giugno sicuramente.
3: Io sapevo che c'era il question time alla fine di maggio, vabbè, però non è arrivato.
1: Comunque volevo aggiungere.
0: Prego, mai devi aggiungere, ma qua pare.
1: Cosa. Quello che emerge è che la priorità è la viabilità di via Town de Revel e via Bucari, in particolar modo per l'inquinamento, lo smog. Via Town de Revel a doppia corsia non risentirà assolutamente dello smog, e su questo garantiamo che faremo fare le nostre verifiche dagli enti accertatori che è abilitati relativamente allo smog. Ma tutto questo, il problema era via Town de Revel, dopo si vedrà col traffico, con il come si chiama,
2: il
1: TUF, no la facciamo il discorso del come si chiama, del traffico del
0: scusa Marco, una domanda
1: volevo del piano
0: fare.
1: Del piano urbano del traffico,
0: punto, no,
1: cioè, quindi a prescindere dagli altri problemi, via Town de Revel è stato considerato problema prioritario e il resto può tutto attendere.
0: Era questa la domanda. Allora, siccome hai detto che il PUT ha presentato numerose criticità, perché si è partito da questo? Perché era il più importante.
2: Perché questa era prima di tutto quella che riguardava il centro cittadino e la congestione del centro cittadino. Okay? Le altre criticità hanno bisogno di comunque opere infrastrutturali importanti, cioè smantellare l'eventuale potenziale pista ciclabile del lungomare sud, ovviamente è una problematica. Quella per esempio del lungomare centrale lo abbiamo attuato quando abbiamo tolto i parcheggi, quando abbiamo allargato la prima e quando abbiamo ridotto la carreggiata.
0: La volete smantellare quella a sud, quella che passa avanti il mercato?
2: Vediamo nel PUT, vediamo il PUT, oggi c'è una criticità lì reale quando si incontrano due mezzi pesanti.
0: Anche perché la gente passa sul porto, passa.
1: In via Town de Revel i mezzi pesanti non passeranno.
3: Sì, ma la pista compreso ciclabile va a passare.
1: No, che si incontrano. Che vengono a raccogliere l'immondizia.
0: Ma lui dice che l'assessore dice che finora si sono incontrati anche in via Nazario Sauro Est, che non è successo, ci sono stati incidenti.
2: Ma io per capire, nel senso, la rappresentanza tua è solo della parte ovest o anche della parte est?
1: Allora io
2: cioè dividiamo la via in due.
1: Allora io ho fatto presente che siamo partiti come residenti della parte est e adesso siamo rivolti a tutti, anche quelli che semplicemente ci passano su via Town de Revel, perché io non credo che un giuliese.
2: Però voi chiedete solamente di intervenire sulla parte ovest,
1: noi,
2: la parte
1: allora,
2: est
1: al momento, va bene così. Ma dobbiamo anche verificare dal punto di vista delle firme, delle istanze e tutto il resto, perché contrariamente a come ha fatto il comune, noi sentiamo gli altri come semplice come semplice comitato, cosa che invece il comune non ha assolutamente fatto. E questo è il discorso, anche perché mi preme rammentare, no, ascoltare un conto, fare incontri a un altro.
2: Ma fare incontri siamo disponibili
1: sempre. Ma sì, dopo, quando è stato già fatto.
2: No, due mesi
1: fa. Allora, scusatemi, io mi permetto di dire solo questo, che quando si è costituito il comitato, automaticamente già si sapeva, perché Marcozzi lo sapeva, ne era a conoscenza, erano arrivate delle comunicazioni,
0: si sta raccogliendo un comitato per raccolta firme,
1: e quindi di conseguenza non gli si dava credito nemmeno al numero delle persone che avrebbero aderito a questa iniziativa, perché tanto questi saranno quattro cretini che abitano lì, quindi di conseguenza invece voglio dire e ribadire che non siamo solo i residenti
0: è quello
1: di quella zona.
0: 100 firme già.
3: Comunque i residenti della zona ovest, oltre a lamentare questo cambio della viabilità, almeno quello che hanno detto a me, questo cambio della viabilità si va a mettere un argomento molto più vasto, anche il discorso, loro lamentano anche il discorso del giovedì, del mercato.
1: Mi ero dimenticato questo aspetto che è importantissimo.
0: E che succede col mercato del giovedì?
1: E col mercato dove parcheggiano quelli che hanno le bancarelle?
0: Perché moto di parcheggio no.
1: C'è già oggi, qualche, sì, ma, però, qualche cosa la poteva mettere sul lato sinistro.
3: Lamentavano, per esempio, che via Ravenna viene chiusa, via Ravenna, per soltanto uno
1: ma
3: stallo.
1: Ma vanno incontro alle esigenze dei commercianti. Beh, l'abbiamo sentito.
3: Prima via Ravenna si poteva parcheggiare, oggi si può parcheggiare a via Ravenna, no? Ci sono determinati parcheggi, quindi dove si può parcheggiare. Durante il mercato c'è una sola, un solo banco che espone al mercato il giovedì, e quindi via Ravenna viene completamente chiusa solo per questo banco.
0: Quanti posti ci stanno?
3: Ecco, ci sono.
2: Ma nel senso, Alessandra, sento da te questa problematica che possiamo affrontare e vedere
3: guarda,
2: se c'è una soluzione.
3: Per lo stallo di una sola bancarella, allora, a me è arrivato.
2: Voglio dire, nel senso, questa è uno
0: Ma quanti posti si perdono?
2: Che possiamo fare, ma che non c'entra niente con Via D'Andrea?
1: No, c'entra pure.
3: No, c'entra pure, perché lì c'è lo sbocco. Beh, quanti posti ci saranno alla fine? Una decina?
0: Ma non so, c'è
1: su quel lato sinistro.
3: Via Ravenna?
0: Lato di là,
3: fino in fondo,
0: lato nord, lato nord, lato nord,
2: e quelli
3: nord, lato nord, 6-7,
0: quello 6-7,
3: insomma.
0: Vabbè, 117 più 12 più 6,
1: ma non diamo i numeri all'otto,
2: però 80, però 80,
1: non diamo i numeri all'otto, perché dobbiamo vedere se i parcheggi di Piazza Marà
0: è quello. Non è vero che Piazza Marà è quasi sempre vuota, secondo me è quasi sempre piena, poi d'estate lo è ancora di più.
3: Secondo me d'estate, ecco, secondo me sperimentiamo.
1: Comunque è stata rifatta
3: oggi
1: la segnaletica per i parcheggi a pagamento a Piazza Marà, quindi i bianchi sono
0: ovunque, pure qua.
3: Ma sai perché? Perché a pagamento sono stati rifatti tutti. Inizieranno le bancarelle, inizieranno le varie manifestazioni, e quindi quella zona verrà chiusa.
0: Io, vabbè, per me va bene tutto, ma non mi dite che uno per andare in... Adesso non me l'ho sentito, che per... non soltanto da lui, che per andare a via Tondelevere si può tranquillamente parcheggiare in piazza della chiesa, non mi dite questo, eh? È un'eternità di lunghezza, eh?
1: Esatto, ma guarda, è normale, ma anche per le borse della chiesa lo chiameremo l'assessore,
0: e come no, sì, dito di sì, che è
1: ci
0: così
1: applicherà il servizio navetta per la spesa.
0: Perché anche Arboretti propone per far riaprire il traffico là, che si può parcheggiare tranquillamente in Piazza Marà, non è vero, è lontano, se poi volete fare la passeggiata.
2: No, Piazza Marà è decente.
0: No, Piazza Marà, Piazza della Chiesa. Non ci arriva.
3: È lontano,
0: su.
3: Devi attraversare la nazionale, una famiglia che abita.
0: Che?
1: Se fai la spesa settimanale, appunto, vogliamo scherzare.
2: Allora, io faccio questo ragionamento, perché poi in questa città dobbiamo cercare, no, di avere una visione un po' diversa. Chi abita nel centro città, e ti posso pensare, San Benedetto, posso parlare di Pescara, posso parlare di Chieti, oppure posso anche parlare di chi abita in via Nazario Sauro, dove parcheggia. Cioè, nel senso, ci sono 200 persone e ci saranno 30 posti auto. Oggi il fatto che vogliamo parcheggiare esattamente sotto casa, nei centri della città, diventa difficile. Lì abbiamo un parcheggio da 80 posti, più altre 10 o 12 posti sono ancora disponibili, più tra l'altro le vie traverse, ok? Tra cui anche c'è anche via Buccheri, dove si può parcheggiare, c'è via Ravenna, c'è via Leonsini, che ha tanti parcheggi. Detto questo, il problema dei parcheggi lo riconosciamo e stiamo adoperando, e siamo coloro che
0: qua non c'è niente qua
2: di fare il parcheggio in via Ravenna,
1: si tagliano, però così fanno le promesse
2: di fare il multipiano, di fare in via Marconi il parcheggio che è già previsto e che stanno
0: multipiano,
2: realizzando, quindi sono attenzioni che stanno.
1: Allora, purtroppo, e ritorniamo a quello che dicevo prima,
2: però poi la problematica è
1: i parcheggi si tagliano, però dopo si fanno le promesse. Io credo anche che quando ci sono manifestazioni che vengono fatte a Lido, nel momento in cui la capacità ricettiva è di 400, 500, 600 posti, come si fa a giustificare la congestione di aria? L'esercente dovrebbe premunirsi facendo parcheggiare, come giustamente hai detto tu, lontano, e con servizio di navetta, con servizio di navetta
2: parcheggia
1: fare
2: porto
1: questo.
2: Per andare in genere.
1: Noi capita che
2: se vai a Pescara dove parcheggi? Nell'area di risulta,
1: sì,
2: per andare in genere.
1: Assessore, le risulta che chi fa queste manifestazioni utilizza la navetta o d'altro?
2: No. Se vai a Pescara c'è la zona di parcheggio di
0: c'è qualcuno che c'è qualcuno che è felice però di questo, di quello che sta accadendo, c'è uno felice. Aldo Laurenzi ha detto, Aldo Laurenzi ha detto di questo che sta accadendo: oggi rinasce la democrazia partecipativa e con esse i comitati di quartiere. Avete intenzione di rimetterlo?
2: No, ma noi l'abbiamo detto, i comitati di quartiere sono l'esperienza che è fallita,
0: è stato detto così,
2: con chi li ha ideati, con chi li ha continuati e con noi che l'abbiamo anche attuati.
0: grazie con caldo, grazie no, per questo, per quello di prima.
2: Esattamente, la problematica dei comitati.
0: Lui è per la partecipativa.
2: Con tutte le associazioni di quartiere.
0: Sì, vabbè, comunque.
1: Ormai siamo. Che sono venuto di mia iniziativa. Sono stati tutti quelli del comitato che mi hanno venuto.
3: Assolvi tu il compito di comitato.
0: Senti, noi vogliamo dire una cosa, che questi oggi fanno, oggi ti parte.
1: Ma già sono partiti, guarda. Non ho mai visto uno schieramento di vigili urbani come stamattina.
0: È vero, questo è ragione, sicuramente hai ragione. A piedi?
1: A piedi, due macchine, quattro, tre.
0: A piedi.
1: Avevano paura delle reazioni forse dei residenti.
0: A piedi.
1: Sì, ma non si vedono durante la settimana. Oggi c'era uno schieramento di polizia municipale,
0: oh, veramente
1: mai visto.
0: No, un attimo, a parte lo schieramento, ma a piedi?
1: Eh?
0: A piedi?
3: Beh,
0: piedi.
3: Avranno partito.
1: Sono venuti con la macchina, sono entrati dentro.
2: Quindi il problema è che c'erano troppi.
0: No, no, oggi
1: non
0: ci
1: stanno mai stranamente.
0: Io sto sottolineando.
1: Questo è come la potatura.
0: A piedi.
1: La potatura per far vedere
0: a
1: i cantelli,
0: piedi.
1: Si è fatta la potatura dei rami bassi. Non ci meritiamo la potatura.
0: A proposito, il semaforo.
1: Ogni anno,
0: si vede il semaforo.
1: Attimo, scusami, Francesco, non ci meritiamo la potatura perché siamo cattivi. E ci affacciamo dai balconi al secondo piano, non possiamo vedere nemmeno quel poco di veduta che
0: c'è. Ma il semaforo si vede?
1: Il semaforo da lì non si vede, io ho già fatto le foto da Pinocchio a Viale Orsini all'incrocio, non si vede.
0: Ma se deve passare il pomeriggio?
1: Non lo so.
0: Ma oggi passiamo nel pomeriggio, perché abbiamo tutta una prova. Ma ci passiamo?
1: Apposta, la polizia che stamattina alle 5:30 mi ha svegliato l'automezzo della polizia della strada
0: con sei venuto
1: per fare la segnaletica.
0: Senti, allora no.
3: Io con la macchina.
0: Andiamo tutti con la macchina della Matone in via del Teriosauro e facciamola, continuiamo la diretta da là.
1: Io sono d'accordo, non c'è problema. Ma
0: dipende dall'assessore, eh? Se dici di no.
1: Ma io non ho nulla da.
2: Io sono per. Voglio dire, mi voglio.
0: Fammi vedere come è fatto.
3: Poi vengo a prendere.
0: Perché io c'ho il motorino, c'ho, quindi voglio passare, mo. Voglio essere uno di quelli che passa.
2: Io non so, adesso non so se è aperto.
3: Come ci sono?
1: No, no, ma è aperto.
0: No, no, telefona, scusa. Alessà, telefona, se no mi faccio una cosa in
1: casa per sapere se è aperto. È aperto il traffico e tutto il resto. Mo telefoniamo.
3: Perché era stato chiuso.
0: Aveva detto venerdì l'assessore, ma invece mercoledì addirittura.
1: Ma che venerdì? Ma che è un film a colori, è un film a colori.
3: Secondo me andrebbe solo.
1: Ma come sospeso? Hanno già fatto le linee, dice il danno erariale dopo.
2: Ma allora il danno erariale. Ma oggi la sospensione, motivo perché? Perché c'è stata la strada. Cioè io quello che voglio capire oggi, un motivo logico, dice guarda, qual è il motivo per cui quella strada, cioè penso che il collegamento è più diretto. Penso che la viabilità migliora.
0: Sì,
2: o è meglio fare lo zigzag.
0: Se l'assessore dice tutto regolare, non vuol dire niente, si assume responsabilità.
2: Oggi andava a meglio uscire dalla città adesso. Come era prima,
0: è aperta al traffico.
3: E che non ci sono le distanze, ma ci sarebbe l'illegittimità. Io questo non posso entrare, non posso entrare nel merito.
2: Misurano, fanno le osservazioni, sarà un problema tecnico.
1: Ma l'abbiamo chiesto,
2: chi ha fatto l'ordinanza, chi ha fatto le cose si assumerà.
0: Questi dicono, secondo me tutti i regoli.
2: Andremo
0: anche
2: via Tante
0: Belle anche di là. Perché chiamata Urca non tipo facciata alla fine.
3: Dovesse essere una violazione.
1: Non ci sta ancora mia moglie.
3: Così come hai avanzato tu, come hai sollevato prima
2: la violazione. Oggi la problematica che ci sollevano gli
3: esponenti
2: non ci sono le distanze.
3: Attenzione,
2: se ci sono le distanze,
0: se voi dite ci sono le distanze, voi dovete decidere.
1: Però abbiamo evidenziato anche una cosa.
0: Esatto.
3: Sì, però si può chiedere anche un confronto nella misurazione.
1: Adesso è stato riscontrato un altro con la con l'applicazione delle strisce che hanno
0: quella bianca
3: un controllo
0: che fa disabitato di Tondarello, non risponde nessuno. De Vincenti, si chiama De Vincenti, sono i numeri.
1: Sto a chiamare Trisolino.
3: In contraddittorio ti voglio dire, cioè uno va a fare
0: Trisolino.
3: Se voi ritenete che quelle misurazioni sono errate rispetto a quelle.
0: Titto.
1: Ah, non sono ancora terminati, è tutto bloccato.
0: Non possiamo andare.
1: Ci stanno facendo un po' di asfalto per caso, il tappetino?
0: Sono tutti ritorni.
1: Col tappeto rosso ci stanno, ho capito, ci stanno facendo il tappeto rosso, grazie. Grazie, grazie.
3: Cioè quello che ti stavo dicendo io, no?
1: Lo scooter dove lo metterò? Sopra il marciapiede.
3: Tu ritieni che
0: non
3: ci
0: si
3: sia
0: può,
3: stata.
0: Mi dicono. Allora,
1: non si può nemmeno.
0: No.
1: Vado alla via. Alla chiesa dell'Annunziata.
2: Solo a titolo informativo, giusto che poi la collettività lo sappia, gran parte dei negozi di quelle vie erano a garage. e alcuni
0: ecco la frase, ecco la frase che riaccende il dibattito. Mo perché la dici?
2: Molte di quei negozi che sono lì erano in realtà accatastati a garage e venivano utilizzati come garage per le abitazioni. Ovviamente per motivi commerciali e anche economici hanno chiesto la conversione da garage o da locali, ok, di sgombro, a negozi. Ovviamente hanno avuto un riscontro economico perché affittano i negozi e hanno perso il garage. Ma adesso ovviamente lamentano che la città, la collettività gli deve.
1: Assolutamente.
0: E questa è questa la ricostruzione?
1: Assolutamente no, perché lì ci sono fabbricati che risalgono anche agli anni 1900, giù di lì. Io posso parlare dell'esperienza famosa, se ricordi Francesco, relativamente agli abusi edilizi che furono commessi sotto casa mia. In assenza dell'obbligatorio parcheggio, sotto l'amministrazione Franco Gerardini, furono fatti degli abusi con variazione di destinazione d'uso, falsificando i parcheggi esterni.
0: Per prescrizione?
1: No, ma è state fatte le azioni legali. C'era il San Giovanni e quant'altro. Poi sotto casa, perché io non è che sono talmente sciocco di acquistare un appartamento con mia moglie che eravamo fidanzati.
2: Non parlavo di te.
1: E acquistare dove c'era il bar. Era vice sindaco il padre, fu agevolato un proprietario dove aprì un bar di 50 centimetri e di 50 metri quadri. In questo caso però nel fabbricato mio c'erano appartamenti che furono trasformati a negozi, quindi le varie amministrazioni pubbliche andarono ad agevolare i vari proprietari che andarono a realizzare di più, perché sai benissimo che il valore della commerciale, ma se non ci sono i parcheggi e si pongono in essere gli abusi, adesso mi sembra letteralmente assurdo andare a citare questo quando ci sono stati dei abusi perpetuati. Se vuoi ti faccio vedere tutte le cause alla vallate dalla pubblica amministrazione.
2: Questo non lo so, io
1: te lo dico io mi assumo la responsabilità perché ho direttamente le carte, quindi non parlo a Barbera.
0: Sì, ma chi l'ha fatto? L'altra amministrazione comunale, hai detto, no?
1: Allora, in un'altra amministrazione comunale, ma fu anche agevolato un altro discorso.
3: L'ha anche detto sotto quale amministrazione.
0: Appunto, quindi perché te la prendi così?
1: No, perché lui adesso asserisce che la colpa è dei cittadini.
2: No, io ho detto che non dalla cittadina.
1: Ma poi nel caso mio non c'erano
2: parcheggi. Lì c'erano dei garage che sono stati trasformati o locali di sgombro che poi sono stati
1: mi devi enunciare quali sono questi fabbricati.
2: Basta che vai via al cadastro,
1: Valla a vedere, perché sotto casa mia nella maniera più assoluta.
2: Ma non divido sotto casa tua, attenzione, mi ho detto tutto.
1: Però in quella amministrazione via pubblica ha contribuito a creare sovraccarico.
2: Ha preferito il negozio al garage.
1: Agevolato le speculazioni edilizie.
0: Siccome abiti là, io ci passo sempre.
1: Appartamento.
2: Sto parlando di te, non la prendo, no, assolutamente.
0: In genere, passato.
1: Assolutamente no, ma
0: ce l'avevi il garage.
1: Come ci sono comportate certe amministrazioni.
0: Ce l'avevi il garage.
1: Io il garage ce l'ho qua in via Raffaello, però ecco, mi sfondi una porta aperta. Devo pulire le magnolie e gli oleandri pubblici perché rientrano nella pulizia di chi usufruisce il mio garage, capito? Cioè io per accedere ai due garage
0: Palazzo Falcone,
1: sì, ma sembra una striscia con i due garage, c'è una magnolia pubblica con gli oleandri, per farli potare ci vuole la mano di Dio e bisogna fare Tarzan come le scimmie, e forse ti accontentano e fanno le manutenzioni. Poi per quanto riguarda la magnolia cade sempre le foglie, sottoscritto o la cretina che sta a fianco al sottoscritto deve pulire periodicamente.
0: Ma Montebello pulisce.
1: Montebello, ma quello è mio, è di proprietà, passo io con
0: Montebello, no, no.
1: Ma Montebello c'è solo l'appartamento.
0: Ma al quarto piano però.
1: È
0: un dramma, è ogni volta
1: piano rialzato, piano terra e piano terra.
0: Lo so dove, conosco a memoria quel palazzo. L'ho visto crescere.
1: Sai pure benissimo come sta l'asfalto di quella benedetta piazza.
0: Sì.
1: Dimmi tu come sta.
0: Senti, che cosa pensano di fare del vecchia abitazione di Falconi dove c'era la fabbrica di cappelli che sta là abbandonata, chiusa, la vedi?
1: Non lo so,
0: quello è brutto. Tenerla così.
1: Vogliono intervenire abbattendo, non lo so.
0: Tenerla così è brutta assai.
1: Non lo so.
0: stanno, la fabbrica di cappelli, cioè.
1: Stanno, sì, è vero, me lo ricordo. Stavano vedendo.
0: Vabbè, abbiamo cercato di far capire qualcosa, ognuno è rimasto con le sue posizioni, vedremo nei giorni a seguire che succede, ma intanto ancora non si passa,
1: No.
0: No,
1: Stanno terminando i lavori, dico. In che stato o stadio sia, non è dato sapere.
0: Quindi tu però protesti solo a nome dei commercianti, degli abitanti, dove... no, ma noi no.
1: Io protesto a nome di tutti,
0: città, la cittadinanza. Infatti tu hai un po'...
1: Noi non andiamo, lui e io non sono.
0: No, tu hai detto, ma allora protesti anche per i,
2: per
0: i residenti di via Taunterever.
2: L'accoglimento dovrebbe, non ho capito,
0: anche la Tomare, anche
2: dovrebbe di fare anche via senso unico
0: del mare,
1: cioè ci viene richiesto,
2: o è solamente
1: allora se ci
2: se ci viene la via di lavoro a doppio senso, di lavoro senso unico,
1: al momento richieste non ne abbiamo, se ce le dovessero fare, visto che si sono,
0: non ci sono,
1: hanno firmato tutti i cittadini di Giulianova.
0: E domani voi continuerete col banchetto al incrocio
1: delle Orsini, sì, per aumentare la raccolta delle firme. E tra l'altro, se quelle richieste che abbiamo fatto non verranno accolte, abbiamo già parlato con i nostri avvocati e i nostri tecnici, siamo disposti ad andare avanti a costo di mettere parte al portafoglio, tanto ne siamo tanti e ci divideremo i relativi costi.
3: Non ti ricordi la parte S di quando è stata riaperta?
1: Non me lo ricordo.
3: Perché fino a un certo periodo è stata a senso unico, poi è stata riportata al doppio senso, però non è una cosa lontanissima.
2: Non lo so, sicuramente è una soluzione illogica, allora, una strada a doppio senso.
1: Discorso,
2: cioè, al di là di viale, la est, doppio
1: però,
2: senso, di qua senso unico,
1: allora,
2: dove la problematica sollevata è solo tecnica.
0: No, ma in effetti perché?
3: Chi viene dal mare,
1: non è solo tecnica. Allora io non capisco perché l'assessore si ostini a dire che la problematica è solo tecnica, non è tecnica, è di viabilità, è di smog, è di disagi, che si viabilità,
2: la viabilità se fai dritto per dritto sarà migliore, la viabilità.
1: Ma come? Due corsie,
2: anziché tu girare
1: adesso, due corsie,
2: anziché girare a destra, gli incroci semaforici, in caso gli incroci semaforici passi su via Buccari, che non è
1: ma perché non avete fatto
2: viabilità,
1: perché non avete fatto un senso unico dal mare direttamente dritto per dritto e andavate a finire al sottopasso esclusiva per la
0: il contrario propone un tutto
1: esatto a senso unico.
2: Però per capire, c'è, cioè, questo comitato oggi che cosa ci richiede? Ci richiede di riaprire la strada, cioè viale Taunterever est. L'ho letto, via Taunterever est, non ne parli. Però oggi stai dicendo, adesso, nonostante nella scritta non c'è,
3: stai proponendo
2: un'altra cosa diversa da quella che è scritta.
1: Ho detto, ma che cosa? Un'altra cosa da quella scritta. Io ho detto questo, perché devi travisare?
2: No,
1: se ci sono persone che hanno scritto la petizione e abitano in quel tratto e ci rappresentano questa problematica, noi non abbiamo problemi a portarla avanti, perché tanto l'irregolarità che è stata commessa nel tratto di via Taunterever zona ovest è stata commessa anche nella zona est, sono larghi allo stesso modo,
0: appunto.
2: Quindi, detto questo,
1: che cosa parliamo?
2: Però per dire, si sottintende quindi che questa azione vorrebbe, anche se non ci sono le misure tecniche, portare a un senso unico
1: se
2: anche a via
1: Taunterever
2: est. Non se ci chiedono, cioè se le misure sono quelle, se l'osservanza che fai tu per quello che dici,
1: io per tagliare la testa al toro, come proposta, un senso unico dal mare verso la SS16, resta di parcheggio,
0: una rivoluzione maggiore, cioè allora, dal mare verso il sottopasso, quindi parcheggi a valanga, questo caso. Non ce la pensano. Vabbè, vediamo che succede.
1: Oh, io vi dico, pensa via Buccari.
2: Mi permetto la superficialità della proposta. Cioè.
1: Sì, allora tu pensi a via Buccari, Marco. Non si sa perché a via Buccari si voglia fare questa deviazione. Marco, in via Morandi, per andare a via Permociano, devi fare il giro di Guerrino il Meschino. Allora vado a vedere.
0: Se Morandi
1: non è prima. Sopra in alto, dopo il Torrione. Dopo il Torrione. Sai dove abitava Camillo di Febbo, pure che ci sta il parco?
0: Là
1: devi fare tutto un giro per riprendere la via Permociano, devi fare il giro
3: di Campeggio.
0: Quindi via del Campeggio.
1: Ma
0: via
1: del Campeggio. Ma di cosa parliamo? Ma questa è la dimostrazione che vogliono vedere solo dove vogliono vedere. questo è il punto.
3: Questo è il punto. Senso, ormai mi sono abituata.
1: Lo so.
0: Si vota.
1: Che non si possono fare le cose zingale.
2: No, io ho detto, gli ho appena detto, se è un problema, vieni, ne parliamo e troviamo una soluzione.
0: Sì. Adesso,
1: come è stato chiesto a noi residenti, ne troviamo una soluzione. Si fanno le cose e poi si è disponibili.
2: Ma io vi ricordo che voi potevate venire e potevate, così come molti hanno fatto.
0: Siamo in chiusura. Siamo in chiusura.
3: Siamo in chiusura, sì, anche perché
0: vi ringrazio della partecipazione e anche della partecipazione di tantissimi ascoltatori.
2: Ci fa piacere.
1: Ma io credo che il problema è sentito, anche perché.
0: Ma noi lo rifacciamo
1: solo locale.
0: Ci diamo appuntamento.
3: Noi rinnoviamo l'amministrazione di non attuare nel pomeriggio, ma di sospendere.
1: Sì, come fanno? Devono cancellare l'elettrice.
0: Danno erariale? Ma spesso se vuole che si cancellano addirittura peggio. Ci diamo appuntamento tra 15 giorni, ci state?
2: Certo.
0: Tutti e tre, nessun altro di più, perché per vedere com'è andata figura. Ma sei d'accordo?
1: Io sono d'accordo, mi auguro che non avvengano incidenti. Sarà all'ordine del giorno, perché vediamo pure i cicli, i motocicli, come fanno a passare su due corsie che sono state anche ridotte rispetto a quello che prescrive il codice della strada.
0: Quindi tu dici 2,57, lui dice 2,75.
1: No, 2,75 dice la legge.
3: La legge.
0: Ma pure no, pure i conti tuoi sono così, vero?
1: Sì, ma hanno fatto diversamente.
0: Vabbè, lo so, capito.
1: Francesco, prendi una fettuccia e vai a misurare.
0: Avete fatto
1: un geometra. Allora, un geometra mi ha fatto le misure, me la date prima che venissi qua e ho scattato le fotografie.
0: Qua, capite che hanno collaborato ingegneri, tecnici, anche avvocati. Avete trovato, avete trovato anche avvocati che sosterranno.
1: Quando sono le cose giuste, non bisogna fare più di tanto. Io, anzi, ringrazio anche delle forze politiche che si sono prese a cuore il problema.
2: Sulla stessa via,
0: avvocato,
2: pure se non era
0: questo, è civile. Sarebbe roba tua, quindi
3: io sono incompatibile. Perché
0: sì,
3: io
0: ho capito, ma se no,
3: comunale,
0: no, ma
3: come,
0: no, ma come materia è civile, certo. Non è penale, è civile.
1: Io le ringrazio anche perché si sono presi a cuore il problema.
0: Certo.
1: Ho ricevuto tantissime telefonate, perché viva Dio, sono un po' conosciuto.
0: Sì, un po' conosciuto.
1: Quindi di conseguenza.
0: Da piccolo ti conosco, da piccolo.
1: Ma io.
0: Quando mi fai?
1: Io ho 64, sono del 61, vado per i 65 ad agosto.
0: Quando ne fai?
1: 65 e 16 di agosto.
0: Un bambino.
3: Lo conosciamo.
2: In pensione?
1: Sì, in pensione.
0: No, questo
3: è professionista.
1: No, adesso chiederò 104 per il parcheggio disabili che è stato messo proprio sotto casa.
2: E quindi ci devi ringraziare.
1: Sì, infatti ti volevo ringraziare, se ci mettiamo un tappeto.
2: Prima l'hai contestato che l'abbiamo messo.
1: Sì, ma infatti. Per come equilibrata la cosa, X parcheggi, che ne erano tanti, un posto per disabili. Meno parcheggi, due posti per disabili. Vabbè.
3: Però questa
1: la matematica non è
2: una. Quando abbiamo
3: messo
2: un posto in più abbiamo
3: sbagliato.
0: Comunque ci ricordano qua che stava ancora
3: il metodo utilizzato dai tecnici.
1: Ma se non rispondono,
0: buona serata a tutti.
1: Professionale, non ti dico quante pecche ho fatto per problematiche che investono condomini da miei amministrati, non si degnano nemmeno di rispondere. Ma di che cosa parliamo?
0: Ah, quindi c'è un pregresso per altre
1: cose. No, ma ci stanno tantissime cose. Quando vuoi, mi devi dedicare 15 giorni, ti porto una catasta di pecche su problemi e sollevati.
0: Va bene tutto, basta che non prendiamo.
3: Il discorso che ho fatto io del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
0: Non è arrivato niente.
3: No, la politica non c'entra assolutamente.
0: Perché voi d'inverno, voi con le calze arrosto e vino, volevate vedere questa
1: panata,
0: uscivano i nomi.
3: Ma
0: l'ha fatto questa rottamazione? Perché
3: sta
0: bene?
3: Che Giulianova è indecisa,
2: lo stiamo vedendo.
0: Ma un comune che ha 4 milioni di avanzo, la rottamazione per la cosa normale.
2: Un discorso che poi possiamo approfondire, ma è molto più.
0: Entro il 30 giugno è la nuova rete, l'ha fatta un sacco di comuni. Anche di
2: Centro. Non abbiamo detto no, Francesco, non abbiamo detto no.
0: Ma manco sì, ho scritto bene,
2: l'idea
0: ho scritto indeciso.
2: Prima sì, cose, su alcune imposte che sono più, sì, su altre ma tollerabili e su altre.
0: Va bene. Grazie ad Alessandro Forresi, noto commercialista. Perché c'era tutti la carica. No.
1: Io sono un sottosviluppato della cultura, volgarmente denominato ragioniere.
0: Vabbè, quindi ragioniere Forresi, va bene
2: così.
3: Amministratore di condominio.
0: Sì, però pare restrittivo.
3: No, quando mai?
0: Vabbè.
3: assolutamente.
0: No, perché no, a proposito, ma come amministratore condominio è abituato a litigare.
2: Io ce l'ho,
3: io ce l'ho.
2: Io ce l'ho come amministratore.
0: C'hai lui,
2: c'hai.
0: E come va? Come si comporta?
3: Io ce l'ho per diversi condomini, io poi ce l'ho.
0: Pure, tutte tu, però
1: poi ti lascio quando sono cattivo.
0: Fai a lavorare qualcun altro,
1: Marco. Fai lavorare qualcun altro, guarda che il mondo, cioè il sole sorge.
0: Esce per fare la vostra frase.
1: Ma ci stanno nuovi amministratori che hanno più condomini del sottoscritto,
0: Vabbè, lasciamo stare. Ho capito, grazie, buona giornata, grazie all'avvocato Matone, grazie all'assessore Di Carlo, grazie a tutti voi che ci avete seguito e ci risentiamo, l'abbiamo detto. C'è un mio calendario a volo?
3: No, oggi è 27, quindi...
2: Tra due settimane!
0: Quindi giorno più giorno... Oggi è mercoledì.
3: 10.
2: In serale alle 18, 18:30.
0: 10 quindi, giugno, da te abbiamo fatto mattutino.
3: 15 giorni e 10.
0: Per te abbiamo fatto mattutino.
2: Ma perché io purtroppo avevo questo.
0: E poi basta, se
2: però, apprezza che sono stato
0: apprezzo,
2: disponibile a
0: però non apprezzo. A

0: Volta. Soprattutto nel finale, quando avete cominciato a dire le cose private, di cose che sono gente, sti cose piace, quelle che imbrogliato,
1: una città vernicchiera,
0: e gli è piaciuta stare, l'hai salito. Grazie. Comunque mi ha detto che lei, che è tutto prescritto, lei come periodo, vero avvocato?
2: Eh sì. Beh, stai parlando degli anni
3: 90, sì, ma 17 milioni e mezzo mi costarono, quindi
0: grazie a tutti, buona serata.
3: Ho sempre avuto favori.

0: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: Per dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rockstar. Durante un concerto al magazzino del legno, spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.
1: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.

volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci, l'istinto, ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti.

camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Di ieri, di oggi, successi di ieri, di oggi a voi, le ragazze di ieri, le ragazze di oggi, come siamo messi? Vediamo un po'. Le ragazze, abbiamo tanti titoli di canzoni con le ragazze, sì? Le ragazze, tutte le ragazze vogliono amore, ce l'abbiamo? No, non lo troviamo, non troviamo mai questo brano qua, non si sa perché, è un brano di Claude François e quindi credo che dobbiamo metterci proprio l'autore della canzone, cioè l'interprete, Claude François, Francois, vediamo se ce lo danno. Perché un brano allegro per cominciare, eccolo qua. Sì, le ragazze vogliono amore. Così negli anni 60.

0: Restiamo in Francia, restiamo in tema ragazze, le ragazze d'oggi, la canta il brano Richard Anthony.
1: Dua Lipa. Cosa per...

si va avanti, ma si torna indietro nel tempo, la canzone immortale, Gianni Morandi, C'era un ragazzo, perché riusciamo a parlare di ragazzi e ragazze in questo avvio della nostra mattinata italiana dalle frequenze di Radio G.

Gianni Morandi, una canzone appunto l'abbiamo ascoltata, riascoltate ragazzi, questi ragazzi avevano i ragazzi d'oggi, sono diversi? No, vediamo un po'. Miguel, Luis Miguel, ricantava così a Sanremo.

Dopo Luis Miguel, ancora con i ragazzi, lui era i ragazzi di oggi, c'era anche lui che cantava in quegli anni, cioè Miguel Bosé. Il brano è Bravi ragazzi.

erano i ragazzi che incontrava all'inizio della sua carriera, Patty Bravo, erano ragazzi tristi, o meglio, ragazzo triste, uno solo ne incontrava in quelle condizioni, almeno così pare. Ragazzo triste, primo successo di Patty Bravo.

0: Un ragazzo famoso dalle canzoni degli anni 60, è esattamente il ragazzo della via Gluck.
1: Ogni gatto è incredibile.
0: E quindi siamo pronti per rispolverare lui, il molleggiato, come si chiamava in quegli anni, Adriano Celentano. Siamo pronti? Sì.

avanti, che il ragazzo, questo ragazzo triste, purtroppo anche la vicenda del suo autore e cantante Luigi Tenco, incideva Ragazzo mio. Tutti.

Passiamo ai nuovi angeli, diminutivo di ragazzina, ecco, di ragazza e ragazzina, le fanno un successo, esattamente questo, ragazzina.

Qui una rassegna di canzoni ispirate a ragazzi e ragazze con la canzone di Donatella Moretti, con la quale partecipò l'unica volta a Sanremo. Il brano si intitola semplicemente Una ragazza.

dedichiamo questa parte finale della nostra mattinata italiana con i primi successi di Mina. Uno era questo, l'altro è Un buco nella sabbia, brano inciso addirittura anche in giapponese.

0: forte di me.
1: Minna, primi successi, c'è anche questa Passion Flower
2: Costa Azzurra,
1: che non era un brano suo, è una cover la sua, è ripreso da un brano che ebbe successo in quel periodo. Non ricordiamo il gruppo che lo interpretava, ma lei gli piacque, le piacque questo brano e ne fece un successo. Minna in Passion Flower.

quegli anni è l'unica apparizione di Mina a Sanremo, dove con le due canzoni non andò in finale e disse non ci vado più, e così fu. Una delle canzoni era questa qui, Le mille bolle blu.

0: Radio Gel è stato messo mattinata italiana.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

0: Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.
1: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno ai radioascoltatori.
2: Signore e signori, c'è il Radio G Notizie.
1: C'è il Radio G Notizie. Oggi è 27 maggio 2020. No, lo spendo perché ormai è andato avanti mezz'ora. È il 27 maggio 2026 e siamo a leggere il centro.
2: Esatto, già. Lui comincerebbe così il notiziario di oggi.
1: Come lo vuoi iniziare?
2: Ci sta la rivoluzione in città e tu cominci con la
1: rivoluzione?
2: Avviata on the river.
1: Hanno messo già le transenne, stanno andando sereni, dritti come la spada verso il precipizio.
2: Noi avremo un dibattito tra favorevoli e contrari, qui addirittura in un orario strano, anticipando la seconda edizione del Radio G Notizie. Marco Di Carlo che lo vuole a ogni costo, Alessandro Forrese è il nome degli abitanti e dintorni che non lo vogliono, e uno che sta lì in mezzo, clamatone, che ha detto sì, non lo vogliamo, però forse che dà ragione. Riveliamo un po' bene tutto il piano del traffico che non viene rivisitato dal 2008 perché toro seduto e quell'altro non vado niente, perché così è la verità. Andiamo, vi raccomando l'appuntamento alle 12:30 per un dibattitone su via Tonde Revel, a posto. Oh. Lui è passato, andava sopra la pagina del centro.
1: Beh sì.
2: Andava lui.
1: Il centro attraversa e muore investita.
2: Via Tonde Revel, dove un po' succede, credo, perché non ti corre là.
1: No, la vittima aveva 79 anni, gravemente ferita da un'altra anziana, erano vicini al supermercato. L'automobilista si è fermato, i soccorsi con l'eliambulanza del 118 bloccata la strada.
2: Una domanda, dove sta messo il costo 30?
1: Sì.
2: Non dovrebbero mettere i dissuasori?
1: Beh, no, se vuoi
2: è un ossimoro, va bene?
1: Sì, certo.
2: E invece noi abbiamo un trend con due dissuasori giù appena messi, belli giganteschi.
1: Sul lungo va?
2: No, a Colleranesco.
1: Ovunque.
2: Cioè, praticamente, tu dovresti fare solo una cosa, controllare che la gente non va a 30. E invece tu metti 30, siccome sai che non ci vai e non controlli, metti pure quelli. Mm. The mare e the tamper, va bene? Ma in francese,
1: La sicurezza non è di destra, lo dice l'ex prefetto dell'Aquila che torna nel capoluogo per il suo libro Contro la paura. Parliamo di Gabrielli.
2: Vabbè.
1: Nuovo consiglio, ballottaggio a Chieti, ecco chi è già certo di essere eletto.
2: Quelli. Allora, quelli non si impegneranno moltissimo, anche se in realtà vogliono fare i consiglieri di maggioranza. Beh. Ma quelli che stavano nelle liste di Legnini, che non sono stati eletti, si deve stare a Pescara Porta Nova.
1: Allora, a Chieti Scalo.
2: A Chieti Scalo, no, ma prendi, aspetti il trenino che va quello da Roma a Pescara, che passa per Chieti e vanno al mare, a Mossar.
1: Le chiappe chiare. Avezzano, Sant'Angelo e a Forza Italia, ora nuovi dirigenti.
2: Ma anche a livello nazionale, che Marina gli ha detto che ci vuole qualcosa di nuovo.
1: Sì. Schiavazzi, ecco come Leone risponde ai rischi dell'intelligenza artificiale. Ci spiegano l'enciclica del Papa.
2: C'è la gente che ci fa le pagine con l'intelligenza artificiale. Mi ha fatto per Garbatima, può essere. Gli ho dato due o tre elementi, ti ha fatto un articolo. Ma ho capito.
1: Teramo, il reperto sparito da una chiesa nelle Marche, ritrovata opera d'arte rubata, fregio del 500 scoperto dai carabinieri a Carapollo.
2: Sì, su.
1: Montorio, altitonante, dopo il trionfo vuole avere 10 seggi.
2: Cioè dice, voglio il premio di maggioranza. Vuole uccidere quell'altro che sono già morti.
1: Calcio Serie C, Bari Lari è il nuovo allenatore del Pineto.
2: Due giorni. Fatto tranquillo Pescara. La riforma dell'acqua ora è legge, ma Mariani, dietro ci sono le lobby. Vai.
1: Intervista.
2: Vi incatenate, non lo fate a Ruzzo, vi incatenate.
1: Davanti al tubo che
2: scorre. Davanti al tubo, è là.
1: L'intervista a Bruno Conti, nazionale, diamo fiducia ai giovani. Oro blu d'Abruzzo, il voto all'emiciclo, approvata la riforma dell'acqua, il taglio dei sei gestori ora è legge, accordo tra centrodestra e opposizione, studio dell'ERSI dirà se ci saranno due aziende o una sola, quindi hanno già delegato a terzi di
2: decidere.
1: Decidi tu e dici che ce ne vuole una sola.
2: No, fanno male, dai, me ne conosco, un po' di poltrone che è due.
1: No, fai un consiglio di amministrazione a 10, più di quelli che c'erano prima.
2: Non so, però.
1: Invece gli amministratori amministratori unici, fai amministratore e presidente.
2: La decisione della congiunzione delle congiunzioni del 24 maggio.
1: Noi ce l'abbiamo.
2: Dice, facciamo due, cioè Teramo l'Aquila e là ve lo congedo, anche se ci rubate l'acqua. Ma vi accorgerete di questa cosa che noi leggiamo, di cui siamo contrari, ma non contiamo niente, quando arriveranno le bollette. Dumatta la materia, diciamo, noi, che sarebbero diventate le bollette, ma chiamate sospiro e dite, prego.
1: Che si vuole candidare presidente della regione? Atto d'accusa di
2: mutezza nel terremoto.
1: Atto d'accusa di Mariani, ecco le lobby dell'acqua. Il consigliere PD, gli investimenti, non mi fido. Quello che dico mi costerà caro, dice. Dovrò rinunciare a tante candidature, ma a mia figlia dirò che mi sono battuto.
2: Però la seconda frase va bene.
1: Sì.
2: I lobby.
1: Dice che ci vuole fare attentato
2: pure a noi. Lobby.
1: Dice che non fa qualche attentato pure a noi.
2: Legge c'è l'ok alla proroga.
1: Confermata la commissione dopo che nell'ultima seduta era mancato il numero legale.
2: Perché non sono d'accordo.
1: Lo so, cosa succede. Nuovo anno scolastico, scuola, l'Abruzzo torna tra i banchi il 16 settembre, sarà lo stesso per tutti gli istituti di ogni ordine e grado.
2: Hai visto l'assessore di quello romagnolo?
1: No, che ha fatto? Vuole aprire il 31 agosto.
2: Sì, così intanto ripassate le cose, con l'ira dei balneari.
1: Coldiretti, primo sì sulle etichette d'origine dopo la mobilitazione al Brenner. 12 paesi europei chiedono di intervenire sul codice doganale. Leone, il vicario di Cristo contro il vicario di Trump.
2: Vai avanti speditamente.
1: Vabbè. Franco Gabrielli, la sicurezza non è di destra, basta con l'uso della paura per restringere le libertà. Sarà all'Aquila per presentare il suo ultimo libro, Contro la paura. È possibile immaginare di sentirsi sicuri anche senza leggi repressive.
2: Due ambiti faranno, dai. Faranno Chieti Pescara e Teramo l'Aquila con presidente Cognetti. Ma lo scrivo pure il 27 aggiornato. No.
1: Il consiglio che
2: verrà. Consiglio di Canterbury oggi.
1: Di Canterbury.
2: Famosissimo.
1: A Chieti, il consiglio che verrà. Ecco tutti gli scenari. La corsa per il ballottaggio entra nel vivo. Legnini e Sicari studiano la strategia. Io prima che finisce il ballottaggio lo sbaglio, Sicari, sicuro?
2: Chi è questo? T'avviso.
1: Questo è quel candidato della Lega.
2: Che andrà con Sicari, già l'ha detto.
1: L'aurora della politica, la giovane del PD è l'under più votata nel primo turno.
2: Qua c'è una speranza.
1: La Laureanda Bruno, sorpresa e novità della lista dei Dem, per lei 284 preferenze. Speravo in un buon risultato, ma non così ampio, frutto di un lavoro capillare.
2: Quando ha fatto il 2?
1: 284.
2: Quando è bidone fa che?
1: La frega. Di Prinzio al lavoro, la giunta più avanti, guardia grele, il sindaco apre l'agenda mentre ha Della Pelle,
2: eccolo,
1: il nostro candidato in pectore, analizza il voto.
2: E
1: da noi parte il cambiamento, da loro parte il cambiamento, quindi cambiano la pelle. Aceto e mister preferenze, ora uniamoci e vinciamo, dice sempre Acchieti. Allora andiamo avanti, vediamo. Quante pagine fa Zucchieri? Quante pagine fa Zucchieri?
2: Che notizia sta arrivando?
1: Che è?
2: Buongiorno.
1: A lei.
2: C'è anche la foto.
1: Addirittura.
2: Sì, sì.
1: Dimmi.
2: Già ci sono già le prime avvisaglie, eh? Allora, stanno facendo scaldare l'acqua, che poi servirà, perché da ieri sera nella zona del campo sportivo esce un filo d'acqua. Un filo d'acqua, così da ieri sera. Ma poi anche questo flebile flusso si è interrotto. Adesso neanche una goccia. Dire Sospiri, pronto?
1: Chiamo Sospiri.
2: Sospiri.
1: Presidenza della
2: Regione. Non abbiamo il numero.
1: Forza Italia, primo partito, a sinistra bene le civiche, sembra Chieti, 8 pagine su Chieti,
2: vabbè.
1: A Chieti. Avezzano, Di Pangrazio, consiglio a maggioranza schiacciante.
2: C'è per l'acqua, Luigi Anni, ci sta l'acqua. Luigi
1: fateci sapere, aggiornateci sull'acqua.
2: No, chiamiamo la Cognetti, pronto. Dai, di far sapere che chiamo la Cognetti immediatamente. Un altro che telefonate, che ci manca l'acqua, che chiami il Ruzzo. Dai, su.
1: Presto, fallo fare.
2: Coraggio. No, che faccio fare? Hai detto che va tutto bene.
1: Di Pangrazio, un consiglio a maggioranza schiacciante, dice. Verrecchia fa il record di voti, 731.
2: Oddio, che bella foto. Tutte le pendole messe a scalare. Un bagno si deve fare. Che bella lava. È la mubra questa foto, è bella.
1: Celano, Vabbè, io basalto le lezioni perché ho buttato
2: e non ho
1: le stesse cose.
2: È questo, no, questo,
1: no, questo non si legge. Del mastro, ricorderete, ecco. Ci fa sapere anche io vittima.
2: Di che cosa?
1: Non lo so, non sapevo chi fosse Carroccia nel locale, sono capitato per caso. Ma ci ha fatto la società.
2: Ma due processi sono stati.
1: No, ma se uno ci capita per caso, va, facciamo la società, eccolo, sì, io faccio la società, firma. Meloni all'attacco di Bruxelles all'assemblea degli industriali dice che bisogna difendersi dalla crisi, fare meno è meglio. Orsini parla alla politica, serve no, Orsini serve quello impegnato con le bande, ma Orsini è il presidente di Confindustria.
2: Scusa, ma solo nessuno mi chiama, solo tu, ma solo a te manca l'acqua.
1: Si chiede un rubinetto aperto.
2: Vedi un po' bene, perché nessuno ci chiama dalla zona tua, anche il famosissimo Luigi Anni che avrebbe già chiamato l'85, 87, 89, 810. Fa che hai chiamato qualcuno e tu non guardi, perché ci guardate tutte le pagine di piacciono di Chieti dedicate alle elezioni. Poi tra l'altro, vabbè, facci sapere.
1: Attacco nel sud dell'Iran, la minaccia di Khamenei. Poi
2: uscire quello. Che minaccia quello? Venne pure ferito ripetutamente.
1: No, te la fa. La tragedia sfiorata, 12enne accoltellato dal padre, l'uomo in preda a una crisi di astinenza, il ragazzo colpito a un polmone dovrebbe farcela.
2: Meno male, facciamo tante.
1: Un'ondata di caldo record soffoca l'Europa.
2: Non esagerate, questo è un titolo che potrebbe fare cosa.
1: La difesa. Casalena. La difesa di Sempio all'attacco DNA di Andrea non è una prova.
2: Io li vedo, quando tu dici non li guardare, io li vedo solo qua i documentari, ma succede invece, guarda un po'.
1: Treno contro scuolabus, 4 morti in Belgio, sotto shock per il grave incidente in cui hanno perso la vita 2 ragazzini.
2: Cioè, si era fermato sui binari?
1: No, era forzato pure le sbarre.
2: Ma no, hai già letto questa notizia?
1: Dell'altro ieri, l'altro ieri notte è successo.
2: Arrivato dal Belgio, dai tempi, per poi tre pure interrotti per il treno.
1: Attraversa e muore, travolta da un'auto, sangue in viale Aldo Moro ad Atri. E poi andiamo invece a Teramo, operazione dei carabinieri, ritrovato fregio del 500.
2: Se invece lo dico,
1: sfregio,
2: lo vandalizza.
1: Era stato rubato 20 anni fa, che questo pezzo di marmo qui sotto.
2: Che
1: vede,
2: che
1: è un pezzo di marmo, ma tecnicamente è un fregio, vabbè.
2: A Carapolo.
1: Questo, come l'anfora del signore. Come si era andata a finire l'anfora del signore?
2: Tranquillo, passato c'è l'anfora.
1: Bilancio verde.
2: Finanzero.
1: Finanza, bilancio verde di genere, le novità in provincia. Lavori in tribunale, opere nei tempi previsti, le imprese appaltatrici rispondono agli avvocati, massimo impegno e confronto sempre aperto.
2: Che? Vabbè, ieri noi stiamo lavorando, voi ci guardate.
1: Altitonante, ora ci spetta il premio di maggioranza.
2: Perché vuole infierire su una lista che non
1: è vera? Porta sempre un cappellino, io pensavo fosse una cosa elettorale, invece un cappellino porta sempre, ma... Scoppappa,
2: l'ho visto.
1: Core, un consiglio straordinario sulle case di riposo a Teramo. E poi abbiamo addio alla storica imprenditrice danese, aveva 92 anni, fondò la Casucci. E poi ancora abbiamo disagio a disagio
2: all'università. C'è uno studio dell'università sul disagio abitativo.
1: Bilancio nero e latere in grande difficoltà.
2: L'abbiamo detto da 100 volte.
1: E per essere però lo studio.
2: Cipolletti, sabato evento ruote nella scuola.
1: Da Morro d'Oro a Teramo. Residenti bloccati dalla pista ciclabile, segnalazione a San Nicolò. Che
2: protestano.
1: Lo so. Alba Adriatica, la soluzione estiva, strisce blu, parte il pagamento, 100 posti in meno e polemiche. I lavori sul lungomare hanno ridotto gli spazi per la sosta, da lunedì tariffe in vigore tra le 9 e l'una, confermati 15 minuti di fermata gratuita. Dubbi dell'opposizione sulla corretta lunghezza degli stalli. Che?
2: Anche a te sorella c'è una polemica. Ho visto la Libera, ci stavano le bande, ieri sera ha detto noi la faccio passare. Ma pure dal Adriatica. Invece noi dice che abbiamo perso questo 117 posti
1: di più
2: sul lungomare.
1: Fatti il conto. 98 più i 16 di Piazza della Chiesa, quindi già siamo a 115.
2: Quindi praticamente ci siamo.
1: Poi ci stanno però quelli che hai perso, mo perdi qua via Tondereve.
2: Vabbè, ma finora sto
1: dicendo. L'ho visto buttarsi, ma non c'è nessuno. Tortoreto, ricerca dei pompieri sul viadotto del Salinello.
2: Io starei attento a quello là. L'hai visto lui?
1: Via Tondereve scatta la mobilitazione popolare. 100 firme contro il doppio senso di marcia già deciso dall'amministrazione. I residenti fondano un comitato, mentre il PD porta il tema in consiglio comunale.
2: Però l'assessore si va avanti e poi vedremo.
1: Come da ieri, da 4-5 aperture sti posti.
2: E vabbè, anche domani.
1: Appunto.
2: Oggi ricordiamo, parliamo di questo argomento in un orario strano, ma per cercare di trovare la disponibilità di tutti alle 12:30 in diretta da Radio G e anche attraverso Facebook e anche attraverso radiogianova.net il dibattito su Via Tondereve. Intanto di là, così chiamo, molto più a sinistra, Di Massimo Antonio dice: vogliamo un forum per riqualificare il centro storico. Non fai queste cose così, vediamo su tutto il centro storico. Il comitato prende cosa quella multa piccolina per cui hanno fatto ricorso in appello addirittura, cioè prima ricorso al comandante, il comandante ti sta bene, poi dal giudice, il giudice ti sta bene, ha ragione la signora, no, non ha ragione la signora, se questo va in appello.
1: Critica al comune, chi è che critica?
2: Critica al comune, il comitato 365, per questo. Allora, bande, parata sul lungomare e concerti, stasera la seconda serata, va bene?
1: Va bene. Aspetta, però, Chiavetta, il nuovo presidente dell'Anbina. Liceo a Roseto, Saffo, sia la progettazione per i lavori antisismici, poi portiere delle macchine rigate, i residenti dicono servono controlli a Montepagano. Nugnex, ex piccionaia, apriamo un confronto, struttura da riutilizzare dopo la bonifica. E poi nella riserva del Borsacchio c'è l'allarme topicida trovato da due giovani, un pericolo per la fauna selvatica.
2: Allora, questa notizia è clamorosa.
1: No, clamorosa mi
2: sembra. Hanno detto ieri, hanno chiamato per dire che bisogna fare disinfestazione alle zanzare.
1: Sì.
2: Allora, campata la Camelli, verde, sì, dintorni, com'è? Allora, ha fatto una ricerca e secondo un protocollo, insomma, un accordo, un contratto della ditta, ci sarebbero stati già due passaggi, 5 e il 25 maggio. Ma non risulta, e si è detto qua, dice così, vorrebbe controllare. Noi non ci siamo accorti di niente, che le zanzare hanno proliferato. Quindi, secondo le comune, sarebbero già passati due volte, ma c'è qualche dubbio. Oggi avremo la conferma, perché chiameranno la ditta per dire: ma è vero che sei passato, perché tu sei giovane, ma una volta si sentiva nettamente la puzza quando è passato. Poi hanno detto, hanno detto che hanno fatto in modo che non si sente più, però non ti accorgi se è passato là, quindi sì, vabbè. E poi ti devono avvisare che te l'hanno usato, giusto?
1: Beh sì,
2: perché
1: sì,
2: noi
1: sì,
2: facciamo l'appello
1: alle finestre, le banne, le finestre,
2: le cose,
1: sì.
2: Quindi, vabbè, però risulta che sono passati senza passare.
1: Non lo sappiamo se non sono passati.
2: Beh, allora un disastro sono passati. Un disastro perché non si sente nessun beneficio e non sono stati avvisati.
1: Io ancora non ce l'ho le zanzare a casa, francamente. Ma.
2: Vabbè, tu sei zona residenziale.
1: No, là ci stanno le canne alde. Ci sono le canne alde.
2: Sapete, ma sta qua in zona due turisti.
1: Le canniole. No, io sono in zona Lido delle Palme, dove ci stanno le canniole.
2: Gli alberghi.
1: Dove una volta si andava a fare l'amore, ma invece manco
2: qua. Alberghi come, sì, è vero. Vede gli alberghi come si chiama? De Luca a Salerno, a Copacabana. Polvere inquinante, allarme per l'aria nella zona industriale di Pineto.
1: Comitato Torre San Rocco, dati più alti di L'Aquila e a te. Si dovrebbe fare un'anagrafe dei comitati, perché secondo me in Abruzzo ne sta 4-5 mila.
2: Più dei bordi.
1: Pineto, patto culturale con il Lussemburgo, e qua siamo a posto, swing jazz, concerti e show per 6 giorni a Silvi. Dando la frana però.
2: Niente.
1: Chieti, violenta le figlie della compagna, arrestato, un 56enne finisce in carcere, deve scontare 6 anni e 2 mesi per gli abusi dentro casa su due ragazzine di 12 e 14 anni. Scippa un camionista, 66enne, finisce in cella, l'uomo ha anche aggredito due agenti con un pugno e una testata.
2: Là è così complicato.
1: Lo scippo solo, piede libero sicuro. Lotta al disagio, il protocollo per gli studenti a Lanciano, il seminario dell'Ordine degli Avvocati sui problemi dei giovani con relatori d'eccezione. Pescara, l'inchiesta che ha scosso il comune, l'accusatrice dell'ex assessore per oltre un'ora dal pubblico ministero Varone.
2: Piuttosto Varone, sai?
1: Varone,
2: è tornato, quello di D'Alfonso. Eccolo, nominato e visto. Un intervento di D'Alfonso.
1: Ma quindi un dipendente passa l'esame con il voto più basso? E questo è... No. No, perché se un dipendente ha già passato l'esame, quindi non può.
2: È su un caso concorso, lettere aperte
1: al direttore generale Zuccarini. Quindi, cioè, non può essere un dipendente se passa e ancora non passa l'esame. Quindi, è bravo. Un candidato passa l'esame col voto più basso. Zona stazione, sfilano i negozianti bengalesi. Chiediamo una città più sicura. Costantini, richiesti ulteriori accertamenti. Il giallo di penne, no, penne.
2: Non c'è, io non mi sono figure.
1: Corso Vittorio. Mio figlio sequestrato per 40 minuti è costretto a ritirare i soldi al bancomat. Il ragazzo di 18 anni era appena sceso dalla filovia per tornare a casa a piedi. La madre, sabato notte, neanche una pattuglia. Poteva andare molto peggio. E a Rancitelli, locale chiuso per 10 giorni, polizia carabinieri in via Trigno, sospeso il bar Manuel, incompatibile con le esigenze di sicurezza. Montesilvano, un parco per il pattinodromo, ecco il progetto da 500.000 euro.
2: Vedi un po', ci sto un po' d'acqua.
1: Dove? L'acqua no, l'acqua ci sta.
2: Ma solo a caso di una persona, io non ascolto.
3: Può essere.
1: Devi controllare il rubinetto.
2: Si è rotto.
1: Beh, può essere.
2: Controllare il condominio.
1: L'ospedale,
2: anche qua l'acqua,
1: l'autore del raid rassegna le dimissioni via email. No,
2: ah, quello che sta svenendo
1: sì, beh. Cioè, molestò molestò la nipote con un amico, condannati 6 anni di reclusione totale a 2 adulti accusati di violenza sessuale nei confronti di una 11enne.
2: L'amico,
1: call center con l'intelligenza artificiale a rischio in migliaia. Pezzo pane del PD, non possiamo permettere che la transizione digitale lasci a casa le persone. E quello per quello hanno fatto. Avezzano, siringhe trovate fuori dalle scuole. Montanari annuncia il giro di vite.
2: Non mi dico che ci stai niente di sulmone,
1: Ma non credo. Ricercato, si consegna ai militari, a sempre al carcere di Avezzano. Poi c'è risposto contro i tagli abusivi boschivi. Cappadocia, mezzi pesanti e piano Morbano e un far west servono controlli.
2: Sulmone la
1: bollita
2: è chiusa.
1: Diceva, mi sembra noi ci piove. La gente non viene più. Sport, Milan, per il dopo Allegri c'è Iraola. Chi è Iraola? Napoli è italiano verso l'accordo.
2: Iraniano.
1: Chi è?
2: No, Napoli è italiano. Verso l'allenatore Bologna.
1: Va a Napoli.
2: Allegri sta a spasso. Iraola, vedi un po' chi è, su.
1: Perché tu pazzi.
2: Sul taccuino non so, ci sono. Anche quest'anno. Guarda chi c'è, sta Xavi.
1: Ci sono anche Xavi, Conte e Glasner. Ma l'ex del Bournemouth.
2: Perché?
1: Resta in vantaggio.
2: Bournemouth
1: sarà la serie B finlandese, che c'è pure. Sinner travolge Tabur e vola al secondo turno. L'azzurro chiude il match in 3-7. Domani sfiderà Cerundolo. Vincono anche Darderi e Arnaldi. La Giro d'Italia, Vingegaard è indomabile, il giro parla solo danese, la maglia rosa vince ancora.
2: Non ti voleva il passo, avessero lasciato il sottopasso carrabile anche in via Sauro, quindi il traffico di poi di là. Poi Luigi Anni, vedi che è intervenuto. Buongiorno direttore, per il momento la

0: Rinnovo, non solo Pagliuca e Boucher, nel mirino il Delfino potrebbe virare sul tecnico dell'Ascoli.
1: Ah, Tomei.
0: Semifinali playoff, occhi puntate su Ferraris, che è quello però? No, questi giovanili.
1: Dai, su Barilari.
0: Serie C, Barilari e il Pineto si stringono la mano, ecco il nuovo tecnico. Ieri vertice decisivo tra l'allenatore ligure e la società. Contratto fino al 2027, il direttore sportivo Di Giuseppe studia i rinforzi. Questo quando andò a Savona l'ha conosciuto.
1: È però spiritoso lui.
0: Serie D, Ligure. Teramo, orgoglio pomante, contento di restare qui. Il tecnico di Silvi è pronto a guidare i biancorossi per la quinta stagione di fila. Sul fronte società l'imprenditore Franchi dovrebbe subentrare a De Berardis.
1: Tonino?
0: Non credo, ma è quello con Trenzo, come si fa? E il diavolo punta il mediano sul Ricchio e la Manghe del Chieti.
1: E noi che facciamo?
0: De Zotti, Seccardini e Amao. Spazzatrice?
1: Ma no, la non qua.
0: Ah?
1: Perché è ora?
0: Ma no, la spazzatrice? Cioè, il scooter là, no, noi.
1: Il mercoledì non è qua, il mercoledì è di quella strada là, qua venerdì.
0: Io la sento qua, mo ti fa come per Giulianova.
1: Che è capace di tutto.
0: Che fa come mi pare, purtroppo così è. Giulianova aspetta per Golizia, intanto contatta del grosso. De Zotti, Seccardini e Amauro, gli altri nomi caldi. La società pensa a una fondazione per sponsor e imprenditore. L'Aquila ha due nomi per il direttore sportivo, Pelliccioni o Mammarella. Non ci sei all'Aquila?
2: Hai scambiato una spazzatrice con due pullman che ovviamente, senza nessun controllo, non possono entrare nella piazza della stazione perché ci sono le vacche, è un classicissimo.
0: Ah.
2: E vedi fa tutti fermi. Due. Riescono a entrare. Quindi è bloccata.
0: Comunque, non sei fra i nomi favabili per il direttore sportivo all'Aquila?
2: No, questa è una bella notizia.
0: Roseto si gioca la salvezza, oggi la Bella contro Ruvo, i biancazzurri alla gara che vale la stagione, Finelli conta su un gruppo ritrovato, l'ex di turno la Quintana carica i compagni, daremo l'anima per la vittoria.
1: Mi sembra normale.
0: Allora, il momento del messaggero, questa qua, prego.
1: Auto travolge due donne davanti al supermercato, muore 79enne, grave l'amico, una bella perturona di cronaca.
0: Macchina contro bici in ospedale un 51.
1: Appunto, poi elezioni, centrodestra si prende Isola, a Mondorio plebiscito per l'altitonale. Siamo leggermente indietro, comunque però in convento rispunto una scultura del 500 ed era stata rubata in una chiesa.
0: Quella abbiamo elevata a scultura, la era fregio. Va bene, torniamo sulla prima pagina, magari così diamo una visione d'insieme della nostra regione con gli occhi del messaggero. Calendario di eventi e sosta per rilanciare il commercio, poi famiglia nel bosco, lasciamo sta Chieti, al ballottaggio partono
1: allora,
0: le trattative.
1: Dove devono prendere quello della Torre, ci dice Luigi, quella squadra inglese della Premier League, noi che non la conosciamo, ma è però una squadra proprio del campionato massimo dell'Inghilterra e vogliono prendere l'allenatore di quella squadra. A Chieti, al ballottaggio, partono le trattative. Beh. Ovviamente le trattative a due, già si sa, non è una notizia perché ci mancherebbe.
0: E c'è il 5% quello dei 5 stelle di là. L'Aquila, dopo 17 anni, riparte l'orologio del Duomo.
1: Quanti anni?
0: 17.
1: Riole, ma sapete che era fermo l'orologio del Duomo? Te ne corto passando?
0: Furci in 400 dal pontefice con la statua del Beato Angelo. Porti di statua. Avezzano, di Pangrazio subito al lavoro, nuova giunta entro 10 giorni.
1: Ti contiamo, eh?
0: Cartoons on the Bay celebra Dylan Dog, la manifestazione sui fumetti che si tiene a Pescara. Poi Serie C, Pescara per il portiere spunta il nome di Andreoletti. Ok, saltiamo quelle di politica perché tanto si parla sempre di ballottaggi. Pescara, rilancio in corso Vittorio, più eventi e parcheggi per aiutare il commercio. Pregiudicati fra i clienti, chiuso il bar Manuel, poi furti e rapine, negozianti in corteo, basta violenza, vogliamo sicurezza. Sole, male.
1: L'ha chiesto a questo, ma non l'avrebbe chiesto a me, invece a chi l'ha chiesto, come ti ha scritto?
0: Sebastiani. Sole, mare e turisti stranieri, parte la stagione balneare, i prezzi, dice solo piccoli ritocchi, clienti abituali, polacchi e tedeschi, già affollano le spiagge della riviera.
1: In realtà non te l'ho chiesto, come sono i prezzi?
0: Più o meno come l'anno scorso. Rabuffo, c'è grande voglia di relax.
1: Enrico?
0: No, Rabuffo, quello è, Rabuffo. alberghi, prenotazioni in linea col 2025.

0: 5. Cambiamenti climatici, bando per il verde, contributo a partire da 5.000 euro per aumentare gli alberi in città. Le proposte scadranno il 4 luglio. Andiamo avanti. È morto nella cella frigo, è stato un suicidio. Abbiamo messo un punto a questa cosa. Decesso compatibile con una dinamica anticonservativa.
1: Cioè quello si è chiuso dentro.
0: Dormite. Mamma gatta col cappio al collo denuncia per uccisione di animali.
1: Ma i cuccioli di quelli l'altro giorno?
0: Non lo so, l'hanno piazzati. L'Aquila, molestata al bar in piazza, bambina di 11 anni, condannati zio e un amico. Bimbo lesionato da un'operazione, 9 mesi alla mamma.
1: Beh, come operava la mamma del chirurgo?
0: Ma non credo, non si può operare i propri parenti.
1: Beh. Cos'è questa pausa?
0: Di cosa hanno ragione? Non lo so. Un aumento dei fondi per la legge salva edicole. Ecco. Regione, la maggioranza di centrodestra apre la proposta del Partito Democratico. Sono 380 realtà in tutto l'Abruzzo e rappresentano presidi nelle aree interne.
1: Hai saltato qualcosa? Mi sono distratto. L'acqua l'hai letto? È uscita una cosa sull'acqua?
0: No.
1: Non c'è l'acqua qua?
0: Non c'è l'acqua
1: qua. Dai, per favore.
0: Frangè. Quest'acqua qua è, come dice Bersani,
1: la seconda,
0: dove
1: la
0: sta?
1: Seconda.
0: Allora,
1: chi non c'è l'acqua?
0: Mi pare di no, ma non c'è l'acqua.
1: La famiglia del Bosco, è chiaro che ci sta. Che fa una nuova casa in bioarchitettura.
0: È quello che ha fatto vent'anni, ormai un anno fa, col bioarchitettura.
1: Cioè. Ma questo è il problema, avremmo risolto quello che sta facendo, l'abbiamo fatto 8 mesi fa. Quindi non si parla dell'acqua?
0: No. Non si parla dell'acqua. Poi andiamo, un aumento dei fondi per la legge salva edicola, l'abbiamo detto. Di Pancrazio riparte subito avanti con la nuova giunta.
1: Quando l'avrà?
0: 10 giorni, ha detto. Provincia, via i lavori, scatta il maxi trasloco. E poi abbiamo Teramo, abbiamo letto.
1: Panchina, lo sport. Portiere.
0: Panchina, spunta Andreoletti. No, panchina, poi il portiere.
1: Ma non è il portiere?
0: La prima pagina c'è. Nel frattempo si è ritirato nelle pagine in mezzo.
1: Giocatore. Ecco.
0: Ieri l'addio a Gorgone, intriga, però lo intriga, il tecnico più giovane ad aver vinto la Lega Pro. Mm. In pole position resta comunque Boucher, piace anche Pagliuca, ma è più difficile. Pineto, ora ufficiale, Barilari, nuovo allenatore. Roseto completa il miracolo, c'è un'esortazione al ruvo di Puglia e senza poter contare sui tifosi, la Liofilchem cerca la gara perfetta per centrare la salvezza. La doppia vittoria in Abruzzo ha rimesso in pari la serie e spostato l'entusiasmo dalla parte della squadra di Finelli. E l'Aquila intanto è vicina alla svolta Giordani, che credo sia chi l'allenatore a questo punto, perché...
1: Il bomber Sparacello intanto ci hanno loro.
0: Sempre delle Marche arrivano alle voci che Graziano Giordani avrebbe consigliato all'Aquila di ingaggiare come direttore sportivo Mariano Marzetti.
1: Secondo di Seccardini, che poi non si potrebbe portare qua se venisse lui, perché ci sta d'Ercole confermato. Quindi si separano Seccardini e Marzetti.
0: Teramo Pomante ancora insieme, società entra Franchi. Non è Tonino Franchi.
1: Non si può chiamare Tonino, io voglio sapere.
0: Antonio Franchi, magari sì, può essere.
1: No, voglio vedere come si chiama.
0: Ma quello fa.
1: No, adesso. No, perché poi si sa che può succedere. Dai.
0: Può succedere.
1: Questo è il presidente. Ho accettato Teramo. Chi ha accettato Teramo? Ho ricevuto tante dimostrazioni di affetto. Che
0: ecco, l'imprenditore Emanuele Franchi, visto?
1: Quindi non è Tonino.
0: Non è Tonino.
1: O col cappotto con collo di astro?
0: No, neanche. Siamo... prima pagina nazionale del Messaggero. Meloni imprese, scossa all'Europa. Assemblea di la premier Bruxelles, gigante burocratico, faccia meno ma meglio. Schlein le dice, ma da 4 anni lì ci va lei, quindi a fondo di Orsini, unione a rischio, deserto industriale, stop all'ETS e debito comune europeo.
1: Ha detto che siamo allora primi per debito e ultimi per crescita del PIL.
0: Sì, e mo riesco in di Eurostat questa settimana, mi sa che sarà peggio.
1: Se fa male.
0: Firma da Trasteverino, quindi riconfermato.
1: Guarda un po' chi legge quello che sta vicino a lui.
0: Il messaggero. le stime, Paperina Rasata, mettiti così, vai. Le stime sull'Italia che non tornano, il Messaggero ci darà i numeri veri, potete andarli a leggere all'interno. Poi legge elettorale, la destra accelera, Conte, ripartiamo dalla sicurezza. Israele attacca il Libano, raid americani sull'Iran. Poi non piace la nuova Ferrari. Lo schifo, brutto,
1: no, qua no.
0: Che è?
1: Questo lì è male.
0: Ancora sta sì,
1: ma tutto Alan. Dio. Male, ne firma da testa lui. Però guarda l'occhiello.
0: Un frame del video.
1: Che passa.
0: Messaggero
1: caffè la Roma annuncia la conferma del bomber. Cioè, mentre questo legge e lui beve il caffè, arriva.
0: Fotona!
1: Ma che effetto?
0: Va bene, non piace la nuova Ferrari elettrica e il cavallino crolla in borsa meno 8%. Non, non piace, un eufemismo, è una cosa allucinante.
1: Ma la macchina, i colori, dicono, non piace.
0: No, la macchina, perché tu non la puoi fare disegnare uno che disegna i cellulari. Noi abbiamo una storia di design
1: bellissimo,
0: Giugiaro, Pininfarina, cioè Pininfarina, ci stanno rivoltando nella tomba per fare i capriole. Faccio, a un americano faccio disegnare le macchine, che fa i bagui l'americano.
1: Poi ci sono quelli grossi giganti,
0: è il can, non è un agnello, non è un agnello. Il cambio di passo della Unione Europea.
1: Sì, vabbè,
0: allora, sul soppalco, viaggio nella Rai che cambia dall'Euro a Viale Mazzini. Poi paura per Belen, crollo nervoso, arrivano i pompieri. Zapatero pronto alla fuga, in guai anche Sanchez. Spagna, il caso dei gioielli. 2 milioni di euro di gioielli in una cassaforte in ufficio.
1: È grave.
0: Voleva telare. Allora, è il momento di salutare gli amici.
1: Ciao amici,
0: buongiorno a Rita Piccioni, buongiorno Luigi Anni, buongiorno a Gaetano Paolini, buon lavoro a tutti.
1: Ci sindono.
0: Chiodi Luigi e Danna, buongiorno e buon mercoledì a tutti. Flavio Stacchiotti, buongiorno a tutti. Antonella Leonio, buongiorno. Buongiorno Loriana Ciccioni, buondì da Valentina Campeti. Hola. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Freddy Federico, buongiorno a Loredana Ciaffoni, buongiorno a Sandro Vagnoni, Paolo Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti.
1: Oh, sì, giallo rossi cuori,
0: non Rossella, Rossella Mattiucci, buongiorno, buona giornata. Poi abbiamo un Eugenio Saporosi dalla Verde Umbria, un caro saluto e un buongiorno al direttore, a Gabriele e a tutti gli ascoltatori.
1: Dandi sta bella la Verde Umbria.
0: Okay, però fa caldo in Umbria.
1: Però sta verde.
0: Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Okay,
1: non te lo prego mai se questo cognome.
0: Non te lo voglio dire, ma ti.
1: Non ce lo voglio far sapere.
0: Ecco. Allora,
1: qualche stacco e
0: fai pure
1: stacco sigaretta, lo chiameremmo, eh?
0: Sì.
1: Morè, domani vengo.
2: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi Kappa, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
5: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
6: Meraviglioso!
5: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! Yeah, yeah! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
7: Meraviglioso!
5: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
7: Meraviglioso!
5: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te.
8: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al
6: Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327 6882 531. Seguici su Facebook ed Instagram Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio.
1: L'ora che volge al desio e i naviganti intenerisce il cuore. Dobbiamo parlare con Pierluigi Casalena. Tutto nel volto che c'è questo caldo, questo sole.

0: Forse è rimasto bloccato. Dove gli hanno detto che doveva andare?
1: All'Arlecchino.
0: All'Arlecchino. È stato ingoiato.
1: Se la mangiata non
0: è rimasto dietro, non è riuscito più a uscire dalla
1: giungla. Buongiorno.
0: Sei andato all'Arlecchino?
2: No.
0: Ecco.
1: Fatto bene.
2: Non ho avuto tempo.
0: Ma immagino, dai.
1: Allora, meteo.
2: È un meteo che oggi proporrà la giornata più calda del mese di maggio, perché siamo sotto correnti meridionali, siamo sotto correnti che portano insomma aria umida dal bacino del Mediterraneo o addirittura dalle pianure africane, quindi chiaramente ne risentiamo con temperature massime che sfiorano i 30 gradi. È una situazione che insomma è l'apice dell'onda di calore. Domani andrà, farà un pochino più fresco, 2-3 gradi di meno. Perché? Perché arriveranno le correnti di maestrale che in qualche modo spezzeranno un pochettino la calura e quindi assicureranno un generale refrigerio con qualche spruzzata di pioggia e temporali sulle aree interne. Qualche pioggia potrebbe arrivare anche sulle località costiere nel tardo pomeriggio, nulla di che, però sicuramente nuvole aumenteranno e ovviamente avremo una maggiore ventilazione. Venerdì questa nuvolaglia più sparsa sarà presente solo in montagna, il tempo si andrà ristabilendo sulle regioni costiere, quindi avremo diciamo un tempo migliore, però ancora le correnti nord-occidentali eviteranno di avere delle massime come quelle di oggi e avremo meno umidità. Fine settimana con bel tempo, il caldo prevarrà, però sarà un caldo un pochino più secco rispetto a quello attuale, quindi più diciamo gestibile dal punto di vista delle problematiche legate alla temperatura, quindi il comfort, benessere termico sarà un pochino migliore e ci sarà ventilazione di prezzo sulle coste, quindi diciamo che è ora di andare in spiaggia e prendere l'ombrellone oppure portarsi l'ombrellone e prendere sole e abbronzarsi.
1: Va bene, insomma, il quadro è quello estivo per capirci alla fine, no?
2: Giusto?
1: Il
2: quadro è quello estivo.
1: Va bene, grazie mille, buona giornata.
2: Oggi c'è l'inutile finale di Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano.
1: Bambò.
2: È una partita insomma che
1: vedi un po'
2: e accusa fino a un certo punto.
1: Va bene, buona giornata, ci aggiorniamo a domattina, ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Allora, direttore, come proseguiamo? Giornalone, bello venire qua però, perché qua vi ti fai.
3: Stiamo programmando. Venga, arriva Grimi, anzi, veloce.
1: Meloni.
3: Buono, quando costerà Molo?
1: Costo. Meloni, sferzata all'Europa.
3: E cos'è?
1: Ma è quella una cosa che è uscita. Sferzata all'Europa. Vabbè, quello si legge.
3: Iran.
1: Dure critiche di Orsini all'Unione, la Premier rilancia. Poi c'è De Gregori che
3: leggi qualche riga, l'ho letto stanotte, vedi un po' che dice.
1: Da anni non sento più l'ispirazione dentro di me, non è una questione di tecnica, potrei scrivere una canzone in un pomeriggio ma manca l'ispirazione. De Gregori si racconta rivela un episodio dei suoi 16-17 anni. Sognavo di fare il cantante. Quando Tenco si suicidò decisi che non sarei mai andato a Sanremo.
3: E infatti Torino, l'ultra ferito, IPM e la pista del lacrimogeno. Poi la Ferrari che fa ridere.
1: La Ferrari elettrica è diventata un caso. Meloni e industriali con asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi. Orsini dice a Bruxelles, burocrazia lunare, Schlein, il governo dov'è? Dall'Iran al Libano un giorno di guerra, missili americani su cacciamine dei Pasdaran, Israele stende raid di terra oltre la linea gialla.
3: Niente di Altan.
1: La borsa al massimo storico, e lui all'altro chiede ma sono scemi?
3: E però è così, vero?
1: Sì, NATO più solo.
3: Perché sono illusi che dice che la guerra finiva.
1: Ma no, che gliene importa niente della guerra ormai. La guerra porta soldi a chi investe in borsa.
3: No, quando è calato tre volte.
1: Ma le prime volte, poi dopo l'hanno anestetizzato.
3: Sono dei mostri disgraziati.
1: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia. E poi pure qui
3: perché
1: ci
3: facciamo parte noi? Pensavo fosse un'intervista esplosiva.
1: Ma a chi?
3: De Gregorio.
1: Ah no, ha presentato una, sì, ha presentato una cosa a Milano.
3: Ah, ecco.
1: Allora, vediamo uno sportivo. Dal Corriere. Avanza, ecco. Italiano, incontro con gli agenti, ha superato Allegri. Svolta a Napoli, sono nove decisive per la successione di Conte in panchina. Intanto Comolli conferma, fiducia a Spalletti, Ildiz non si tocca, sarà una grande Juve.
3: Bene,
1: allora, sì. Bene, andiamo a vedere uno dei tre.
3: Tu direi Carlino.
1: No, uno dei tre.
3: Dei tre che sta sotto. Che?
1: Quale vuoi? Scegli. Scegli. Quattro sono diventati. Scegli. Quale vuoi? Dai!
3: Libero.
1: Che figuraccia, compagni, la sinistra si processa, le sparate preelettorali da Venezia a sfratto a Meloni e il flop del voto degli immigrati, si rianima la fronda anti-Schlein, lo sbaglio di pensare che il referendum fosse la svolta.
3: Ma nemmeno morto, due cose che non c'erano, i partiti non c'erano niente, né nella prima né nella seconda, ha votato tutte le persone, di Pancrazio con la G, il sindaco quello di Venezia era sfavorito, ma era famoso perché era stato per due legislatori il vice che c'era più da fare di quello. Legnate di Giorgio, l'Unione Europea, giustamente messo un po' così, deve fare meglio e meno e meglio.
1: Hai capito?
3: Cioè l'Europa dice, guarda, fermi! Perché tutte queste cose che c'è da fare? Giorgio ha detto di non fare, ma di farlo meglio. Cioè di togliere il patto di stabilità.
1: Sì.
3: Perché non lo volete togliere voi?
1: Perché
3: costa l'Europa, ma
1: buffi, che sembriamo noi insomma mezza Europa.
3: Sì?
1: Sì. Allora, che dobbiamo...
3: Quello che è di Napoli.
1: Quando il robo si fa cascare.
3: Accoltella il figlio di 12 anni, dai fendenti alla schiena davanti alla moglie in via Vergini, poi il tentativo di suicidio. Vabbè. Spaccio, dove? Al Parco Verde, ci sono stati 12 arresti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Uno non ce l'avevano, uno non ce l'avevano.
3: Va bene. Poi, italiano, no. Qua. Trasporti in bilico, incubo scippi nel centro storico, due turisti assaliti per le collane a Napoli, a Scampia, vai.
1: Eroina, crack, cocaina nascosti in un calzino, fermato un 28enne.
3: A Barra, trovati 4 kg di stupefacenti e munizioni all'interno di un edificio.
1: A Giuliano, tentato omicidio dopo una lite, condannato a 8 anni di carcere.
3: A Torre Annunziata, fine dell'amministrazione, arriva Tomao come commissario, perché è una cosa negativa, no? Poi ancora la cronaca, due ce ne sta, narcotici dal Sud America, in 8 finiscono le manette, e poi comando spara a Rione Sanità. Si sindono, bella Napoli, eh? Vai.
1: Allora, facciamo gli auguri. Che
3: facciamo gli auguri, abbiamo bisogno di fare tanti auguri.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Mmm, che buono è!
6: È Marcaffè.
3: Pagina degli auguri. La chiesa oggi ricorda Sant'Agostino di Canterbury. Abate benedettino a Roma, fu inviato da San Gregorio Magno a evangelizzare l'Inghilterra, ricaduta sotto l'idolatria. Ricevuto dal re Etelberto, marito della cattolica Berta, e da questa convertito, ne fu aiutato e ne ebbe il permesso di predicare in piena libertà. In poco tempo Agostino riuscì a battezzare più di 10.000 sassoni. Davanti a tale successo, il Papa inviò altri missionari e nominò Agostino primate direttore della Chiesa d'Inghilterra. Morì il 27 maggio del 604 con l'unico rimpianto di non essere riuscito a sanare i rancori tra bretoni e sassoni per riunirli in un'unica chiesa.
1: Vabbè, te lo fa?
3: Comunque, auguri a chi si chiama Agostino e può festeggiare tranquillamente.
1: Ma non è quello il santo riferimento, Sant'Agostino è quell'altro,
3: però
1: no?
3: Qualcuno si chiama, si c'è là, e noi vogliamo dire che ci dispiace, che lo puoi fare tranquillamente l'onomastico, anche se
0: non hai questo problema che aveva Sant'Agostino, cioè quello di sanare i rancori tra Bretoni e Sassoni. Oggi è mercoledì 27 maggio e facciamo gli auguri di buon compleanno a Serafino Mucciconi.
1: Tanti auguri.
0: E poi alla Manuela De Falco.
1: Tanti auguri.
0: Monica Petrelli.
1: Tanti auguri.
0: Romina Sacchini.
1: Tanti auguri.
0: E Luigi Di Rocco. Tanti auguri a tutti da parte di Radio G, che vi ricorda che gli auguri vengono letti ogni giorno nei nostri notiziari e pubblicati su Piccola Città Online. Vi diamo appuntamento nel prossimo numero.
1: Basta telefonare ai numeri 0800 70 10,
0: prima telefonate
1: 0800 33 66.
0: Ecco, ecco. Ti capire quando no, stacchi.
1: Sì.
0: Prima del finale, perché dai che poi arrivo Grimm. Ma è possibile che stai in ritardo, dottor
1: Grimm? No, 21, 8 e mezzo, Grimm.
0: Ecco, abbiamo posto.
7: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagna ogni fase della crescita. Tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
8: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
7: Sei un'impresa, un commerciante, un artigiano, un semplice cittadino. Sei un super indebitato, sotto usura, scambi assegni bancari per evitare i protesti. La tua azienda è presa di mira da chiunque vanti un credito verso di te. Non riesci a pagare i contributi, le imposte e i tuoi dipendenti per colpa delle banche che ti negano l'apertura di un conto corrente. Hai problemi di DURC per incassare le tue fatture. Il tuo cedolino paga non è sufficiente per pagare le finanziarie. La legge 108 del 1996 e la legge 3 del 2012 sono dalla tua parte. Ti senti schiacciato? Dillo a Resilienza. Telefona per un appuntamento al numero 085 802 8204. Un professionista dell'associazione ti riceverà, ti ascolterà e ti aiuterà a risolvere i tuoi problemi. Non dovrai pagare nulla. Il punto di ascolto di Giulianova è in via San Michele 1A. Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani.
9: panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini. Una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulia Novalido. Telefono 085 800 6430.
10: La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia, esame vestibolare ed esame audiometrico. Poliambulatorio Portici, dal 1997, ci prendiamo cura di voi. Via di Vittorio 1, presso il centro commerciale Portici a Giulianova. Info 085 800 6811.
3: Alle 12.30 in diretta da studio su Radio Giugio 9, il dibattito su Via Town Revel, presente l'assessore al traffico Marco Di Carlo, il promotore della raccolta firme che è appunto Alessandro Borresi e il capogruppo del Partito Democratico, esattamente Alessandro Mattoni. 12.30, lo so, l'orario è strano, ma è per soddisfare le esigenze di tutti, lo facciamo per far capire a tutti voi com'è la situazione. Alle 12.30,
1: capito?
3: Sì.
1: Almanacco del giorno, oggi è 27 maggio. Quando suono cerco di raggiungere il mio livello subconscio, non voglio pensare troppo perché non si può pensare e suonare allo stesso tempo. La frase è di Sonny Rollins, all'anagrafe.
3: È giusto, è già le frasi famose?
1: No, è morto.
3: Vabbè.
1: Di Theodore Walter Rollins, nato il 7 settembre 1930 a New York, morto il 25 maggio 2026 a Woodstock.
3: A Woodstock, famosissima piazza di Woodstock.
1: È stato un sassofonista e compositore statunitense di musica jazz, considerato uno dei più importanti capiscuola dello stile hard pop. Di Rollins ascolteremo In a Sentimental Mood dopo. È la giornata mondiale della lontra e dal 25 al 31 maggio la settimana della solidarietà con i popoli dei territori non autodeterminati. L'almanacco nel dettaglio: alle 7.42 la temperatura è di 23,2 gradi, umidità 61%, il clima temperato piacevole, il vento a 6 km orari, la massima sarà di 27 gradi.
3: Ti chiedo scusa, perdono.
1: Qualità dell'aria, ecco, più o meno è come ieri, l'indice 50 è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.30, tramonta alle 20.33, il culmine alle 13.01, dura 15 ore e 3 minuti. La luna sorge alle 17.01, tramonta alle 3.29 e la fase lunare gibbosa crescente, 77% la visibilità.
3: Nacque oggi
1: 27 maggio 1911 Vincent Price, attore, ha partecipato a Edward Mani di Forbici, Tre Moschettieri e Vertigine. 27 maggio 1926, 100 anni fa, Bud Shank, sassofonista e flautista, poi ascolteremo California Dreaming.
3: Sognando la California, bellissimo.
1: 70 anni fa, nel 1956, Giuseppe Tornatore, regista, Oscar per Nuovo Cinema Paradiso nell'88.
3: Chi è la colonna sonora?
1: Morricone. Fatti nella storia. 25-27 maggio 1916, la posa della prima pietra di Hugh J. Grant Circle nel Bronx segna un quartiere che cresce a vista d'occhio. Non è ancora il Bronx cinematografico, ma un territorio di espansione, dove dedicare un parco al più giovane sindaco di New York diventa un modo per fissare nella pietra una memoria che la città tende a superare. 95 anni fa, nel 1931, gli svizzeri August Picard e Paul Kiefer effettuano il primo volo in mongolfiera nella stratosfera, decollano da Augusta in Germania e spingono l'esplorazione scientifica oltre i limiti dell'atmosfera abitata. 85 anni fa, nel 1941, la corazzata tedesca Bismarck, viene affondata, quella russa, viene affondata dalle navi britanniche nel Nord Atlantico a termine di un inseguimento che tiene con il fiato sospeso l'intera Royal Navy. La nave, simbolo della potenza navale tedesca, resiste agli attacchi e tenta la fuga, ma viene raggiunta, colpita più volte e scompare tra le onde, chiudendo una delle operazioni più drammatiche e spettacolari della guerra sul mare. 27 maggio 2021, 5 anni fa, come in una delle commedie degli equivoci, tanto caro lo scrittore Shakespeare, il telegiornale argentino di Canal 26 annuncia la morte di Shakespeare, celebrandolo come uno degli scrittori più importanti della lingua inglese. Boh, 21. La giornalista Noelia Novio parla al presente, convinta di riferirsi al drammaturgo del 1616, ma riferendosi per errore al suo omonimo William Bill Shakespeare, l'81enne britannico tra i primi vaccinati contro il Covid. L'equivoco esplode in rete e diventa un caso internazionale.
0: Cioè, licenziata?
1: Beh, immagino di sì. Lei, il caporedattore,
0: tutti che hanno fatto la...
1: Frasi famose. Sono il tornatore. Il segreto del successo di Nuovo Cinema Paradiso è dovuto al fatto che generazioni di persone in tutto il mondo ritengono la sala cinematografica un luogo di educazione. La frase, appunto, però, è di tornatore. Nato il 27 maggio del 56 a Bagheria, un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e montatore italiano, diventato noto a livello internazionale con il film Nuovo Cinema Paradiso. Diverse sue pellicole hanno riscosso un notevole successo di pubblico in Italia e all'estero, ha diretto ad oggi 11 film di finzione e 10 documentari, molti dei quali fortemente autobiografici, ed ha vinto vari premi, tra cui figurano un Oscar, un Golden Globe, un Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes 89, 2 premi BAFTA, 11 David di Donatello.
0: Capito?
1: Bravo, tornatore. Bene, mo?
0: Dai, continua.
1: Che continua?
0: Come se fosse
1: morto.
0: Sì.
1: Ah, se stacco tutto?
0: Forza!
1: Allora, saluto gli amici su Facebook.
0: Lui saluta.
1: E adesso siamo in radio, ascoltiamo... Ascoltiamo Bud Schenk con California Dreaming. Ecco per le sopra.
0: Mi piace tanto questo. Cielo grigio su. Ti sogno California.
1: Sì. Abbi pietà.

Schiavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G Notizie, buongiorno a tutti, siete collegati su Radio G, ricordate questa mattina, buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno.
1: Questa mattina abbiamo l'assessore Francioni, siccome deve mettere sempre l'asfalto, le buche, la luce, vi frega, potete telefonare qua oppure mandare i messaggi sotto alla pagina FE, come quando
2: che è
1: fate
2: meglio,
1: gli auguri.
2: Che è meglio.
1: Così non andiamo al telefono, lo avete in diretta. C'è Francioni, insomma, avete qualche problema alla vostra strada, alla vostra casa, quando si fa il ponte, potete chiederlo a lui.
2: Mi si è rotta la lavatrice.
1: Chiamate lui, alle 8 sta qua. Va bene? Buongiorno allora.
2: La sigla la metto, che dici?
1: Direi di sì, adesso si può fare.
3: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Che viene Francioni? È una delle notizie che della giornata.
2: Allora, cominciamo.
1: Andiamo a Teramo.
2: Ecco.
1: Un po' di disgrazie ci stanno.
2: Prego.
1: Allora, in queste tragedie non sempre c'è un responsabile umano. Abbiamo detto che sono stati assolti, no? Per la vicenda degli alpinisti morti, sono tutti assolti. E qua il giudice spiega, dato la venina della sentenza, spiega perché non sempre ci sono delle responsabilità quando qualcuno muore.
2: Il CNSAS, dopo l'archiviazione dell'inchiesta di cui è stato indagato un responsabile del soccorso, la montagna è severa e imprevedibile, chi interviene lo fa mettendo a rischio la propria vita.
1: E così, infatti, è vero, quelli che vanno devono essere esperti, se non muoiono, devono essere multati, si salvano. Oppure pagano le spese di soccorso.
2: Ah, vabbè. Se non sono esperti, se sono esperti la montagna è severa, pericolosa.
1: E anche se non sono estinti.
2: Conto svuotato di 5.000 euro con finto SMS, ve lo diciamo da Lillo Tembra, se ci cadete ancora, ragazzi.
1: Non ci sentite.
2: Pensionato, vittima di una truffa online, sempre voi siete. Ha risposto.
1: Pensionato è pensionato,
2: al messaggio pensando che fosse della banca.
1: Chiama a te chi viene, ti chiama al bagno, dico.
2: Sanità.
1: Oh, tu ti ricordi che ti fa ridere questo ospedale a Stetto?
2: Sì, vabbè. Dibattito sul Mazzini, nuovo ospedale a Villa Mosca, scelta fallimentare, fermatevi. Sinistra Italiana chiede uno stop al progetto, considerando il sito indicato privo dei criteri necessari. Quindi non è per l'Istep, perché ancora siamo sulla posizione.
1: Quando l'ha fatto l'inizio?
2: Segretario Cipolletti.
1: Cipolletti.
2: Che è l'area meno adeguata.
1: Si
2: metta prima in piedi un vero e piano sanitario.
1: Cioè da capo vuol dire.
2: La città è un cantiere disordinato, lo dice Forza Italia, che critica la gestione dei lavori a Teramo.
1: Come si chiama? Gli cognomi.
2: Costui?
1: Forse è normale, mi pare il tuo cognome.
2: Cozzi. Con le cipolline non è male.
1: Vedi, è accoppiato.
2: Teramo e la sua storia, libro di esordio per Di Giulio Antonio, poi Don Nicola Iobbi dona attrezzature a cardiologia.
1: Ma è normale che lo prende, dona delle cose che dovrebbe avere tutto, che cardiologia, e donarlo al prete.
2: Vabbè, ma vede che si sente un po' in limine.
1: Forse i libri, ma sai perché gli hai donato?
2: Attrezzature.
1: Cioè, lui c'ha le attrezzature perché lo prende.
2: La comprate. Beh. Oddio, per come ce l'hai
1: spiegato? Vuoi leggere?
2: Ancora un gesto di generosità da parte di Don Nicola Iobbi, parroco emerito di Montorio Alvomano, che ha voluto sostenere nuovamente la sanità teramana con una donazione destinata alla cardiologia dei servizi di Teramo.
1: Cioè?
2: Si tratta di 4 colonnine multiparametriche con relativi bracciali, anche pediatrici, una cucina e sedie ergonomiche per la postazione ecografica. Dotazioni che la cucina, c'è la postazione,
1: no, ma vediamo che...
2: donazioni che contribuiranno a migliorare l'assistenza, l'operatività del personale, la permanenza dei pazienti all'interno della struttura.
1: Non mi chiarisce come te sta roba, donna,
2: ma l'ha comprata a morte e c'aveva due soldi da parte, dice, guarda un po' come sta,
1: dice, cioè, quindi l'ha comprata direttamente per cardiologia,
2: sì,
1: forse
2: sì,
1: sarà
2: sì,
1: uno che ha qualche problema di cuore, è un cliente tra virgolette,
2: Rangia, non me lo far dire, ma sta più
1: di qua, anziano.
2: Violenza sessuale, dipendente lo accusa di molestie, 3 anni al datore di lavoro. Per la procura il commerciante ha agito con l'abuso di autorità derivante dalla sua posizione.
1: Per vedere altro.
2: La donna si è costituita parte civile. La difesa annuncia ricorso, imputazioni non dimostrate.
1: Perché sembra molto...
2: Chi è?
1: Dai, che si è vista qualche problema.
2: Lo so.
1: Il campo sportivo non è il Fadini, non
2: no,
1: è
2: no,
1: il Fadini.
2: Bellante.
1: È Bellante, c'è un nuovo manto.
2: Dal Via Libera, il comune del Via Libera ai lavori per la superficie in sintetico ecologico.
1: Ma che fa Bellante? Lo dice che categoria, no?
2: No, vabbè, noi.
1: No, vabbè.
2: L'ANFAS festeggia,
1: no, ce l'abbiamo noi anche la bandierina dell'ANFAS, festeggia i suoi
2: 25
1: non
2: anni,
1: altri, i suoi. Vabbè. Questo pleonasmo
2: di attività per la riabilitazione, poi
1: universitario dà le sue dimissioni.
2: Università, studio innovativo sulle carpe. E qua da tocca le carpe, i lupi, gli orsi, le carpe. La sapevi tu sulle carpe? Le carpe,
1: cinghiali, qualche variante sui cinghiali. Sulle carpe, cioè c'è uno studio dei ragazzi delle carpe.
2: Le carpe
1: di Fiume, naturalmente.
2: E beh,
1: noi,
2: certo,
1: noi non ce l'abbiamo.
2: Se noi
1: non si vota Isola, ci sono 3 candidati in corso per la poltrona di sindaco.
2: E a sfidarsi sono il civico.
1: Forse
2: questo fa 50 e 60.
1: A sfidarsi sono i civici di grande rivolta
2: di Giancamillo.
1: Quindi Giorgini è segnato, vero?
2: Sì. Civico di Giancamillo.
1: Il famoso di Giancamillo.
2: Di Marco per il centrodestra e Trivellizzi per il centrosinistra. I programmi puntano sulla valorizzazione del territorio, il turismo e la lotta allo spopolamento. Questo è uno slogan che potrebbe stare su qualsiasi borgo.
1: Sì, esatto.
2: Ovunque proprio. Sicurezza, Italia Viva nelle piazze teramane. Il partito lancia una campagna per
1: l'unica, ma quello è il ristorante, no, è un altro.
2: No, non lo so. Dai cittadini e suggerire proposte ai comuni. No, penso, non lo so se pare, non mi sembra, però non mi sa se me.
1: Vabbè.
2: Poi controlli sui disturbi del linguaggio, la ASL organizza 2 giorni di screening gratis per scoprire i segnali.
1: Logopedista.
2: Sant'Egidio alla Vibratia, la vibrata tragedia, si schianta in auto, muore, era assessore. Alessandro Forlini, 58 anni, attuale consigliere comunale di opposizione, è finito contro un albero sulla bonifica. Parla l'ex sindaco di Sant'Egidio, eterno giovane, dice. Ponte di Campodino.
1: Buongiorno.
2: Che è?
1: No, perché c'è una nota, adesso la leggiamo, del sindaco di Giulianova.
2: Confronto in provincia, il consigliere Gianzante, la struttura chiusa non può restare nell'incertezza dei rimpalli di competenze. Sono state bonificate le discariche abusive a Martinsicuro, le guardie ambientali rimuovono i rifiuti lungo strade di campagna.
1: Buongiorno a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori.
2: Buongiorno. Poi imposte locali, il saldo è positivo, Pulcini incassati 550.000 euro nel 2025 con la tassa di soggiorno ad Alba Adriatica, c'è il rendiconto.
1: Allora, stavo dicendo che c'era questa nota del sindaco Costantini.
2: Sì. Sulla vicenda dell'ex assessore,
1: sull'ex assessore
2: morto,
1: sì, perché diceva a che fare con Giulianova, io non me lo ricordo. Allora, il sindaco Costantino, l'amministrazione comunale, volgono le condoglianze ed esprimono vicinanza alla famiglia dell'avvocato, ecco, e consigliere comunale Alessandro Forlini, vittima di un tragico incidente stradale. Per dire, vabbè, in queste ore di grande dolore, il sindaco, i consiglieri e gli assessori si stringono alla comunità di Sant'Egidio della Vibrata, duramente colpita dalla perdita di un uomo delle grandi qualità umane e professionali. Forse era amico, perché c'è una foto del sindaco con lui, eccola qua, ecco un'altra persona sorridente. Questi qua. Abbiamo rinnovato le condotte, perché invece, secondo l'ottimo Tito Di Persio, pare che abbia avuto in passato degli incarichi al comune di Giulianova, ecco perché lui lo diceva. Guarda che maledetta fatto in passato, però qua non lo vedo, però aveva fatto qualcosa col comune di Giulianova. E infatti poi c'è subito lui mette Ivan Costantini. Va bene, allora purtroppo c'è questa tragedia. Vediamo da noi.
2: Siamo a
1: nulla
2: Roma.
1: Cambia, nulla cambia, perdiamo le cause.
2: Decoro urbano.
1: Perdiamo le cause. Rosso di sera, stop al comune. Il TAR dice no, non glielo puoi togliere la concessione e gliela restituisce, quindi mo c'è la rosso di sera.
2: TAR raccoglie la richiesta di Invimit per la sospensione. Aspetta però.
1: Invimit, ce l'ha Invimit.
2: Sì, perché ha accolto la sospensione?
1: No, siamo dopo la sospensione.
2: Per la sospensione della delibera che ha azzerato la concessione. Per i giudici l'ente non ha accertato la gravità dell'inadempimento per il non uso dello stabilimento.
1: E ce l'ha fatto male il controllo, così lo dice che ha vinto. Ha vinto l'Invimit, quindi diciamo che mo lo mettessero a posto quelli dell'Invimit.
2: Perché là c'è un problema sanitario, ma non so il comune come gliel'ha fatta la revoca, però insomma andava fatta anche da un punto di vista sanitario. Perché
1: da che parte ho visto che stava tutto a posto, ma non mi pare che...
2: Escono i sorgi così là sotto.
1: Poi ci occupiamo di chirurgia. Perché ci occupiamo di chirurgia? Perché non se ne è parlato più. È venuta fuori la notizia qui l'altro giorno, quando abbiamo fatto la trasmissione al pomeriggio da noi, quando l'assessore Albani ha dichiarato nel silenzio generale che c'era stato invece un incontro con Di Giosia, che era venuto a Giulianova, e aveva annunciato che per il momento la situazione è congelata. Per il momento non avremo la settimana corta, dunque. Quindi anche sabato.
2: Quindi non avremo neanche la conferenza stampa?
1: No, quella no. Sabato e domenica potremo stare, se ti serve puoi andare.
2: No, io preferisco stare al mare, stare al sabato e domenica
1: al mare, però devi stare attento perché noi abbiamo neanche la camera iperbarica, tutto al negro.
2: Non ci abbiamo anche il mare profondo, fra l'altro, quindi
1: vabbè, tu con la paparella. Comunque l'Amatone è intervenuto per dire non vi preoccupate, per il momento è così, però la giunta faccia sapere, dice che cosa volete fare per il futuro. Che d'estate nel silenzio, nella distrazione generale, tu ti ritrovi che pronto? Guarda, oggi è venerdì pomeriggio, devi mangiare. Devi andare ortopedia. Sai perché non ti potrà manco fare poi? Perché accoppiano, purtroppo. Accoppiano chirurgia e ortopedia in un ospedale di Giulianova, cioè quello dove vanno quelli di Giulianova al balneare, tutti i turisti, accoppia. Invece la Salinello no, vibrato non accorpa. Che te ne va? Vabbè. Intanto ci fanno sapere che i cestini dei rifiuti sono sfondati. Non è che sono sfondati. È vero che la Rieco deve intervenire a cambiarli, ma voi come ci inzacchete queste cose terribili?
2: No, ma poi fra l'altro, perdonatemi, ma due sacchi qua, per esempio, dove stanno in quello sfondato che ci esce un altro sotto, non sono da secchiello dei rifiuti,
1: appunto,
2: sono da casa. Allora, siccome la monnezza lo vengono a prendere davanti casa, cosa cacchio, perché la dovete buttare nel cestino?
1: Bravo,
2: potrebbe essere un gamberista, potrebbe essere qualcuno di quei famosi che fanno le vacanze smart, evitiamo di buttarli in questo modo. Se li vedete, date un po' sulle mani, secche, tanto ormai in galera non ci va più nessuno.
1: Giganteschi, cioè, quello si sfonda.
2: Ma dai, sì, dai, spegni.
1: Allora, quindi noi facciamo l'appello a Rieco perché intervenga a cambiarli. C'è una spalletta, c'era.
2: Asilo nido, via le domande, c'è tempo fino al 15 giugno a Mociano.
1: Noi siamo in tema di scuola, vediamo a Giulianova che è successo. Che
2: servizi di pre e post scuola.
1: Iscrizione entro giugno, pure qua, se non rimanete
2: entro
1: a piedi.
2: Giugno.
1: Bene, tutto chiaro? Bene.
2: Rosseto.
1: C'è l'ex piccionaia.
2: Borsacchio, dopo 30 anni l'ex piccionaia via gli interventi di bonifica dell'area abbandonata. Mezzi in azione per i lavori di pulizia della discarica nella zona tra le colline della riserva naturale. Nunes, mantenuta una promessa, avviate anche le riflessioni. Come si avvia una riflessione?
1: Così, diventi così, ti appoggi con la testa su un braccio sinistro.
2: Sulla futura destinazione del sito, quando durerà, sta fermo così per...
1: Dopo che ha finito di riflettere. Ci vogliamo arrabbiare, ecco qua, ci risiamo.
2: Teramo
1: ogni
2: mare.
1: Volta che piove se non si deve annullare.
2: Ma tanto che non gli vado più nessuno, quindi quello è il problema.
1: Ecco, forse.
2: Teramo mare, allarme per le alluvioni, la deputata Torto.
1: Noi abbiamo sicuramente, siamo tranquilli perché l'argomento è sbagliato. E poi lei si chiama Torto e quindi ha sicuramente pochissime possibilità di vincere. Però voglio dire che ogni tanto, appena ci sta un po' di pioggia, dice non si può fare il quarto lotto, bisogna cambiare il percorso, bisogna fare tutto su Giulianova. Quindi però sta cosa ci rompe un po' perché allontana, vedi che non si parte.
2: Lo afferma nell'interrogazione al governo contro il progetto
1: del
2: quarto
1: lotto. Chi è Daniela Torto? Chi è?
2: Daniela Torto è capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione bilancio.
1: Alla Camera, e quindi da fare altro.
2: No, proprio perché
1: però chi è che l'ha mandata? Chi è la Simone?
2: La Giangaione
1: che facendo un mese
2: sta appunto
1: andiamo avanti.
2: Accordo triennale, rinnovato l'utilizzo del portale online per la tassa turistica.
1: Ma volte questo visit Giulianova, Caffreggiate, perché c'è ancora il spazio e il pullman di Giulia.
2: Sì,
1: beh, io parlo anche i soldi, dai, però è giusto.
2: Progetto avviato dall'amministrazione Villa Comunale, arrivano 78 piante di rose per il giardino.
1: Mi piace assai.
2: Però mi piacciono.
1: Però, no, perché se... perché non ho perché 70 sono un motivo,
2: perché avranno le aree da destinare, 78. Le hanno contate, cioè 78, però la spesa di 700 euro non è che va un investimento di quello,
1: però è bella, no?
2: Sì,
1: no?
2: Sì.
1: Vabbè.
2: andiamo avanti
1: sì, andiamo sul profondo sud della nostra provincia.
2: Silvi, l'emergenza incontrata a Santa Lucia, se la scordate la frana?
1: Una raccolta fondi
2: per gli sfollati,
1: e i soldi l'ha data Silvi e Pineto. Cioè, questo è franato, i soldi l'hanno dato a Silvio e Pineto.
2: A Pineto e Atri.
1: Pineto e Atri,
2: ma questi erano 11 milioni di euro d'avanzo.
1: Ecco.
2: E Silvio, no, e Pineto era.
1: Silvio, c'è 11. Ha fatto bene allora.
2: Avviata dal comune per sostenere le famiglie che hanno perso la casa. Da fine mese termineranno i contributi pubblici.
1: Un attimo, cioè il comune ha un avanzo di 11 milioni.
2: C'ha
1: e
2: la
1: fa
2: frana.
1: Raccolta
2: che...
1: di fondi tra la gente.
2: Sì. Perché... E poi c'è stata la frana che ovviamente non è intervenuto per niente. E quindi è una
1: e i soldi della regione non li ha presi. Non li spende, i cittadini devono spendere i soldi per i cittadini.
2: Vabbè.
1: Ma come il Zalone? Il sole del messiere questo.
2: Un po' la gente.
1: Ma c'è una.
2: Solo 30 gli iscritti alle elementari, allarme sulla denatalità ed esodo ad Atri. I dati per le prime classi, qua si comincerà a parlare di restanza pure qua.
1: Però in convento avete i soldi per le frane, non franate.
2: E poi abbiamo. Andiamo a pescare.
1: Arrivano le domande per Frangioni.
2: Già subito.
1: Sì, arrivano. Mi raccomando, fate le domande per Frangioni, che mo alle 8 arriva. Non lo fate andare via che non l'avete spolpato, che ci sta bella carne da
2: Pescara, parte. Masci verso
1: le domande, volevo dire.
2: Masci verso il rimpasto in giunta e oggi consiglio ad alta tensione.
1: Pignoli che fa Pignoli?
2: Si dimette, cioè questo.
1: Beh, sì, no, si fa bella di lui,
2: vedete. In uscita entro l'estate anche Camplone. Fa il gelato quello d'estate.
1: Ma non fa chiuso.
2: Magari
1: il famoso Camplone gelato.
2: Al suo posto potrebbe entrare Faricelli di Pescara Futura. Intanto si vota l'ordine del giorno di Pettinari, redistribuire subito le deleghe vacanti. E quello lo bocceranno.
1: Pettinari, quale non va ovviamente,
2: no.
1: Onore al cognome,
2: no,
1: perché
2: no,
1: è completamente
2: no.
1: Pelato. Vabbè. Ma ancora 8
2: anno zero, il PM processo per Serraiocchi, altri 5. L'udienza preliminare patteggia l'imprenditore Mirko Paolini a 3 anni.
1: Ricordo che per un periodo fu presidente del Giulianova Calcio, con Gelsi allenatore.
2: C'è successo per questi cose qua.
1: Se abbiamo superato anche questo. Scopri ladri minacciato con un coltello.
2: Il proprietario ha cercato di bloccarli dopo il furto in casa. Arrivano polizia e carabinieri. 3 arresti, 1/4 in fuga. Siete arrivati subito.
1: Allora tu che fai? Tu stai là.
2: Scopri
1: ladri che rubano. Quello ti caccia il coltellone, che filo.
2: Non lo so, dipende da quello come stai. Lo stato d'animo di solito non ti dovrebbe affrontare.
1: Ti butti, no?
2: No, non ti dovrebbe affrontare.
1: Come i lupi, lo scappato.
2: Tra l'altro, a casa mia non è che posso.
1: Cioè, lo vedi che ti trovi davanti un lupo, un orso,
2: non
1: lo
2: vuoi,
1: scappate.
2: Non te smagni se scappi. Non la devi dare questa informazione. La informazione vi dovete stare fermi.
1: Ho paura.
2: Fermi e di fronte, mai di spalle.
1: Come li vespa. La vespa io.
2: Ma non giocate mai le vespa.
1: A me, dunque, stava a fare il telegiornale a Montone con la finestra aperta. Entrò la vespa alle 7:40. Scappai alle 8:05. Tornai e la vespa non c'era più.
2: Stava a leggere notizie.
1: Allora, dove eravamo rimasti? E continuiamo a riprendere il notiziario con una super pausa di 20 minuti.
2: Nessun abbattimento del mercato ittico a Pescara.
1: A Spoltore, mercato ittico, un po' in collina, ma comunque tutto può succedere. Renata, quanti anni fa?
2: 108 anni, la prof De Carlo Rasetti, originaria di Chieti, insegnò anche alla media Chiarini.
1: E non c'è più, lo sai?
2: Comunque ogni anno, ogni anno che gli viene il sindaco, gli va il sindaco, il suo promoto.
1: 100 anni, Renata.
2: 108, 108.
1: Il tuo nome è Renata.
2: Montesilvano.
1: Ti ho risparmiato la canzone.
2: Lo sapevo, ma temevo. Servizi alle famiglie a Montesilvano, iscrizioni dal 21 maggio pure qua, gli asili nido salgono a 5, per settembre ci sono 206 posti, quindi qui non c'è il problema,
1: no, della natalità, no, tutti sulla costa.
2: Aumentano gli asili nido.
1: Anche Giulianova ha fatto quella.
2: Fondi per i parcheggi, c'è l'ok del Consiglio, approvata la variazione di bilancio che prevede anche 500.000 euro per il nuovo pattinodromo.
1: Fate le domande per Frangioni e approfittate che tra poco arriva, poi non mi dite per quella luce, la pozza, la strada, dai.
2: L'Aquila. Centrodestra spunta Mannetti nella corsa per il nuovo sindaco.
1: Poi si vota, quando si vota Roseto, non adesso 24-25 maggio, come Chieti. Sì. E spunta Mannetti nella corsa per il nuovo sindaco.
2: La consigliera regionale della Lega avrebbe dato la disponibilità al partito, che però non gliel'aveva chiesto, pare.
1: No. Io mi voglio candidare.
2: Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia lancia, rimane in poll nel Carroccio, pronti anche Imprudente e Deramo.
1: Cioè, quindi tre della Lega.
2: Sì, perché mo si finisce la legislatura. Il centro-sinistra cerca la quadratura su Pietrucci.
1: Questo fu un altro periodo in cui stavano ancora ad alti livelli di percentuale di voto.
2: Beh, quando sì,
1: stava la
2: Lega, 34-35, 6-7. Verini, pronti a lasciare Azione. Siete tre, consigliere, voglio restare nel centro-sinistra in campo con una forza civica.
1: Anche perché Calenda si sta offrendo ripetutamente alla Meloni.
2: Sì. Ordine degli ingegneri, il più votato è Aratari.
1: Aratari, che è un ottimo.
2: Il
1: Maxi traffico, dove sta?
2: L'Aquila, l'ombra della 'Ndrangheta. C'è anche Cappadocia.
1: E Prata d'Anzidone,
2: coinvolto nell'inchiesta un residente del comune marsicano al centro di operazione l'asse della
1: Buongiorno.
2: Droga Italia-Belgio.
1: Guarda qua,
2: paura a canistro, sassate al volto dai ladri. Quindi, potevo morire, dice lui.
1: Faccia, sassate al volto.
2: Potevo morire. Donna aggredita durante i festeggiamenti per le comunioni, hanno estratto un coltello e mi hanno chiamata per nome.
1: E però poi
2: te la riprende.
1: La canzone anche qua te la sospetta. Sei buono.
2: No. Lo so, la conosco.
1: Sicuro?
2: La so, ma non so di chi è,
1: no,
2: la,
1: ma te la
2: il titolo. La battaglia di Piero, che
1: se buono ti tiro le pietre,
2: non lo so di chi
1: non Sanremo, non canta più, si chiamava Gian Pieretti,
2: giustamente non canta più.
1: Domenico, la tragedia del dimenticato,
2: se lo stato non ci
1: lascia, sembra quello
2: trovato, lui è sotto,
1: ma vedete che stava sotto al ponte,
2: al ponte. 53enne pugliese inghiottito dal crollo del ponte un mese e mezzo fa, va nelle ricerche fino ad oggi.
1: Quindi non sta nella macchina.
2: No, la macchina l'hanno ritrovato, però non l'hanno ritrovato lui.
1: Cazzo, Sciorilli, va bene.
2: Ma Sciorilli,
1: allora,
2: Sinner, il più forte di sempre, manca solo il Roland Garros.
1: Perché numero... qual è l'alternativa finora? Chi potrebbe essere forte come lui andando indietro?
2: Fino a mo' era io, Djokovic.
1: Ma l'avete levato?
2: Numero uno ricarica le pile.
1: No, mentre passava.
2: La borracciola.
1: Vabbè, non è
2: cos'è. Il numero uno ricarica le pile a casa prima di esordire in Francia la prossima settimana. Parsi per Yannick, boom di ascolti TV, quasi 5 milioni di spettatori davanti allo schermo.
1: Lo sai che non era previsto che lo premiasse Mattarella?
2: No,
1: il protocollo, no. Ma l'organizzatore
2: Binaghi
1: dice tutta la gente che sta qua, che il presidente vuole che lo premi tu, che aveva capito lui, aveva capito, teniamocelo caro queste premiazioni. Vabbè.
2: Juve, Spalletti ora rischia se non va in Champions, Serie A verso l'ultima giornata.
1: Concordato,
2: sì, Giro d'Italia, oggi la cronometro, Ganna è pronto.
1: Deve vincere.
2: Poi abbiamo il Delfino, dopo la retrocessione in C, Holzer, Pescara ai saluti, Faraoni potrebbe restare. Il fantasista a mercato, spunta.
1: Ma non dovrebbe decidere l'allenatore, perché questi decidono? Già stanno facendo loro chi rimane e chi va.
2: Gorgone se n'è andato.
1: Capito, appunto, quel senatore
2: ma ci sta, ci sta la risoluzione dei contratti, quelli che c'erano la condizione di restare in B,
1: esatto,
2: e compagnia cantante.
1: Quelli un po' originosi.
2: Pineto e Memusciai al primo contatto. Il club valuta l'ex Pescara, Barillari e Menichini le altre piste per la panchina.
1: Vediamo che fanno i amici della Serie D, vediamo con calma che fanno.
2: Il Teramo resta alla finestra, il 16 giugno è il giorno chiave, il presidente Di Antonio ci crede, ci sentiamo tutti pronti a fare questo passo. La finestra, state attenti però. fare un passo. Notaresco, guarda avanti, dopo la finale playoff, il patron di Battista, vogliamo confermare diversi elementi. Il nuovo stadio giocheremo a Mociano. Quindi comincia subito la polemica con il comune notaresco.
1: Sì,
2: Zavolo proprio. Quindi
1: senza beh, noi è più comodo, andiamo qua, attaccato.
2: Perché andiamo a vedere il notaresco?
1: Non lo sento che è Mociano.
2: Cessione Chieti, altro rinvio. Il piano B è la promozione.
1: Non vi preoccupate,
2: che, secondo me, piano
1: è successo a noi, è successo all'Avezzano. Perché voi i tifosi si arrabbieranno a morire. Ma poi quando fate la promozione, fate la bella squadra e vincete tutte le partite,
2: quelli
1: lo
2: vengono,
1: stadio si riempie, la gente si dimentica.
2: Di Egidio, D'Egidio, l'eroe del Montorio tra i pali, eccellenza, il portiere sant'egidiese ha salvato i gialloneri, ora fa gola a tanti club.
1: E se l'è tolto la sant'egidiese, ha preso altri. Lo sento ancora ingerottato, spero almeno in Cinciarini.
2: Cinciarini.
1: Che gara
2: alle,
1: è quello?
2: Gara 2. Alle 20.45 i biancazzurri cercano un acuto contro Ruvo dopo il KO alle sorde. Durante non sarà rischiato. Harrison resta in forze, ma può rivedersi il capitano. Quindi
1: è fatto.
2: Gara 2.
1: È fatto. Messaggero.
2: Andiamo sul Messaggero, eccolo qua.
1: Che arriva Frangione.
2: Potrai guadagnare online, truffato, perde 100.000 euro.
1: Ma qui abbiamo la cifra proprio.
2: L'ottantenne si era imbattuto in una pubblicità in rete che prometteva facili profitti.
1: Ah,
2: non ci cascate.
1: Volevi.
2: Poi andrà nell'alloggio del comune, la famiglia del Bosco, oggi Pillon andrà in visita alla casa protetta.
1: Non c'era andato ancora Pillon?
2: No.
1: Molestata dal datore di lavoro, condannato a 3 anni di carcere, mentre sotto badante Roma, giudizio per furto, lo derubava mentre lo assisteva. Pescara sarà un'estate in festa, da Paradiso a
2: Carl Brave.
1: Bene. Il vincitore di Amici, per la tua felicità, sarà in Abruzzo
2: il 31 maggio all'Aquila.
1: Che fa? Canta? Che fa quello?
2: Canta, balla, suona, fa tutto.
1: Lorenzo Salvetti.
2: Pescara, dal fiume al mare, studenti in campo contro la sporcizia.
1: E a Canistro?
2: I ladri colpiscono con le pietre i vicini di casa.
1: È un'ossessione con le pietre stamattina.
2: Ecolan, avviato l'impianto, il rifiuto è una risorsa. Poi Pescara, l'investimento da 1,1 milioni per il nuovo canile.
1: Andiamo avanti.
2: Andiamo sul soppalco, una giornata per conoscere le 50 dimore storiche. Poi Serie D, Teramo, il patron di Antonio, siamo ottimisti per la C. Serie B, Pescara, il mister del futuro, il DS sfoglia la Margherita.
1: Ah, quindi decide lui,
2: sì.
1: Foggia. Che ha deciso il tre, perché Foggia ci stava all'inizio, ci stava, tre ne ha cambiati gli allenatori. Un giornata di visite per conoscere 50 dimore storiche, si comincia domenica.
2: Domenica 24 torna l'evento nazionale che celebra questo tipo di strutture.
1: Pescara, crack dell'anno zero, chiesti 2 anni e 8 mesi per l'assessore Croce. Fatta la croce, dice non lo faccio più. Profumi e pranzi pagati con la carta dell'Ordine degli Architetti di Pescara. La Antosa dovrà sarcire
2: 22.600 euro.
1: Quanta
2: mangiata, è quella che fa uscire l'ordinanza regionale ogni anno della capitale della regione. Dopo il patteggiamento a 1 anno e 3 mesi con pena sospesa, ora la Corte dei Conti ha riconosciuto il danno di immagine. Coltello in faccia a un residente dopo un furto, arrestati 3 ragazzi. Che era troppo presto. Canile, progetto da 1 milione, arriva pure un'oasi felina, cucito in birre. Stalli per bici e totem, ricarica cellulari, 100.000 euro per i progetti dei cittadini. Tutto questo ancora a Pescara. Che è? Ah, il cavo, vabbè, continuo.
1: Sì, è arrivato in delle Frangioni, c'è già qualche domanda, preparate, credete che ti devono spolpare stamattina. Perché poi ci fanno le domande quando tu non ci sei, e non va bene tutto ciò. Oh. Dal fiume al mare, studenti in campo per combattere i rifiuti. Guadagnerai online un anziano, investi 50 euro e ne perdi altri 100, mi sta andando avanti.
2: Ah.
1: E sono già qua, narcotizzato e rapinato, processate la badante, ti tappiate di soldi, sì. Elezioni, scongiurata l'ipotesi di un rinvio in piazza arriva a Bersani.
2: A Chieti.
1: Non è che arriva, che arrivava là pure, questo è fatto Bersani, giustamente fatto. Che arriva a Chieti? Chi ci sta però?
2: Sigari, ma, no, pare che arrivi la Meloni per Sigari, però non è, ancora non si sa, perché pare che abbia detto di abbassare i toni su queste politiche, su queste amministrative, perché non le vede tanto bene. Quindi
1: guarda qua. Quello che i manifesti sbagliati
2: risolto il caso dei 9 candidati assenti, non scusate un foglio, nel manifesto di Cascini dice è stato un errore, beh, certo, di proposito,
1: cioè, ha pubblicato l'elenco dei candidati scordandosi alcuni candidati,
2: no.
1: E quella ha detto mi dispiace ma si deve rifare l'elezione, voleva rinviare l'elezione.
2: I cittadini adottano il quartiere a Levante ripulite le aree verdi,
1: su
2: Famiglia nel Bosco.
1: Hai fatto tu una visita alla Famiglia nel Bosco?
2: Sì,
1: solo tu ci manchi, cioè, sono andati tutti. E se non sono andati, sono andati loro a Roma. Gli ha toccato la russa e poi Salvini.
4: Come è finita?
2: Famiglia nel Bosco, Pilloni in visita alla casa protetta, poi sopralluogo dell'ex senatore nell'alloggio offerto dal comune.
1: Alle 8 dobbiamo intervistare l'assessore.
2: Vabbè, te non lo facciamo. Subito per non perdere.
1: Non è subito.
2: Subivo, scusa. Per non perdere il lavoro, pizzaiolo condannato a 3 anni. Questa è la vicenda della signora che è stata molestata. Ecco. Medici, operai, camerieri, mancano 11.000 addetti. Questo è lo stesso articolo di ieri.
1: A parte medici, ma tu operai e camerieri saresti in grado di farlo? Operaio e cameriere.
4: Operaio? No, io ho fatto per una decina d'anni il bagnino, perché il cameriere mi rimaneva un po' la sera, preferivo essere, anche se dovevo lavorare tutto il giorno,
1: facevi il bagnino,
4: erano altri tempi, però facevi,
1: hai saltato qualcuno,
2: e c'è anche grossa crisi,
4: ho iniziato Tantam da cartone, poi ho fatto dei compagni eccetera, poi ho fatto un po' di hotel e poi alla fine gli ultimi anni di torrette mi sono riposato
1: sulla torretta. Stavi? Resistito, sì, tutto a posto.
4: Sì, tutto a posto.
1: Ha fatto il bagnino, il bagnino Brangione. Disturbi sul linguaggio, no? Un bambino su 5 a rischio, controlli gratuiti. Poi la legge sulle unioni civili, il bilancio
2: 10 anni

0: revoca della cittadinanza, anche Fratelli Italia frena, sì, vabbè, non si può togliere a tutti, no, per qualsiasi italiano. Tipo l'ostracismo greco del V secolo a.C. La destra non lo strumentalizzi.
1: Vabbè.
0: Vertice a Palazzo Chigi sull'energia, le 5 riforme di Meloni entro il voto, Premier con Tajani, Salvini e Lupi, il nodo delle accise.
1: Trio.
0: Mo scadono questi a fine 25.
1: Persi nel cunicolo cieco gli ultimi. A proposito, tu sei di sì, perché tu non sei un cultore d'arte, ma non ti voglio attaccare per questo.
2: No.
1: Perché quelli dei signori dei cunicoli hanno scoperto niente, il duo di Carlo Bonaduce.
0: Sapesse che non lo
1: so. Come siamo con i cunicoli?
2: È venuta la sovrintendenza.
1: Non ci sta niente di
0: prete.
1: No, perché Bonaduce ha perso il cunicolo, si inzacca. Vabbè.
0: Poi che finiscono a recuperare poveretti quei corpi là, vengono qua a cercare Marco.
1: I finlandesi sono andati?
0: Sì. Patto, l'Unione Europea non chiude, il dialogo continua. Non è vero, ha chiuso, ha detto non ci pensate che non lo facciamo fare.
1: Zangrillo, quell'ultima è il gas, la prima?
0: No, no, poi hanno chiesto solo lo sforamento di bilancio per l'energia. Dirigenti assunti senza concorso, intervista al ministro per la pubblica amministrazione. No, lui lo propone. Le aperture di Teheran sull'uranio arricchito, Iran, Trump, negoziati seri, sospeso l'attacco, già deciso. Non aveva attaccato nessuno, abbiamo detto che l'ha sospeso per prendere ancora tempo.
1: Vabbè, c'è ragione.
0: Ho capito, mi finì. Soppalco, Roma, centro del mondo, e ora è la rivoluzione al foro, faranno pare il tetto, arriverà il tetto. Al via l'iter, il Ministero della Cultura pronti a salvare il Delle Vittorie.
1: Oh, ecco qua,
0: una cosa inutile.
1: C'era una campagna di Fiorello per
0: inutilissima, pure questo.
1: Inutile. Storia della Rai.
0: Teatro Andrew
1: Grande Palazzo. Totò.
0: Vabbè, allora, abbiamo Frangione, inquadriamolo.
1: Inquadriamolo, vediamo come viene.
0: Benissimo.
1: È un po' più qua.
0: Poco più a Dema. No,
1: un po' più alla sua sinistra.
0: Perfetto.
1: Non ci vorresti andare, ma ti dico che è la nostra destra, quindi secondo come lo vedi stai tranquillo. Buongiorno direttore, perdiamo tempo. Buongiorno assessore, ecco qua. A proposito di asfalti, credo che sia uno degli argomenti più ingettonati, bisogna ricordare che via Nievo e via Leopardi, strade veramente impraticabili, senza parlare del dosso dietro il Sì con te, zona nord. Che fatto il dosso di
2: così? È messo male.
1: Si è rovinato?
0: Tutti i dossi sono rovinati.
1: Pure quello forcellese, no?
0: Quello forcellese ne sta calando.
2: Quello in particolare, quello che è stato citato lì.
1: Ma
2: sono
1: passato con la macchina, ha fatto una cosa strana.
2: Sì, quello è vero.
1: Vabbè, quindi che diciamo? A proposito di queste cose, del dosso e di
0: Via Leopardi
1: e Via Nievo.
2: Si è chiusa la gara proprio ieri.
1: Controlla se arriva là,
2: Si è chiusa la gara proprio ieri in merito appunto agli asfalti, piano asfalti, e nei prossimi giorni.
1: Nei prossimi giorni spegnete i telefonini adesso.
2: Nei prossimi giorni faremo la consegna, ci sarà la consegna dei lavori.
1: Avevi detto a maggio-giugno, quando parte?
2: Ci siamo perché è fatta la gara, adesso. Ci sono la verifica dei requisiti da parte dell'ANAC e facciamo la consegna lavori. Via Nievo è tra quelle inserite nel piano asfalti, la zona nord, lì verrà fatto proprio da quel dosso fino alla Costa Verde, quindi tutto quel tratto lì, e poi le due parallele, una, la prima che esce lì al semaforo per Sì con te, e la seconda, quella appena dopo.
1: Cioè, Via Nievo la fate tutta?
2: Da dietro al Sì con te fino alla Costa Verde, e poi le due vie parallele, quella che riesce al semaforo del Sì con te e quella dopo, che è messa malissimo pure, che esce lì da Di Silvestro, in buona per intendere, sulla nazionale sempre. Di fronte alla
1: Ex. Qua c'è poi, sempre su via Parini, una cosa che avevano chiesto anche alla consigliera Pistilli, che qua ha detto, perché lei ci abita tra l'altro, dice che è vero, però che potete fare?
2: Sì.
1: Via Parini, macchine sfrecciano a 100 all'ora, strada in cui abita la consigliera Pistilli, ce lo ricordo.
2: Sono
1: sfoglie, com'è?
2: Oggi quel tipo di dosso non vengono più tanto utilizzati, perché il problema poi dei soccorsi eccetera.
1: Buongiorno direttore, chi sposta San Giom? Che fai su via Parini?
2: Via Parini, se è opportuno, ripeto, generalmente oggi lo stesso comando dei vigili urbani per il discorso della viabilità sconsigliano l'utilizzo, diciamo, di questo.

0: di quei dossi in plastica che poi su un periodo sono stati molto utilizzati.
1: Con l'Anesco?
0: Con l'Anesco era, ad esempio, era pieno di...
2: Filipponi?
0: Sì, no, ma...
2: Made in Filipponi.
0: Perché poi l'attraversamento invece pedonale e ho dosso fatto in asfalto che... diciamo è funzionale, però ha un costo decisamente superiore, cioè l'attraversamento pedonale fatto in asfalto, come ad esempio quello che sta davanti oggi attagliato, l'ex Peter Pan, sta sui 8-10 mila euro, per rendere l'idea,
1: li chiappate mezzo a 300 dossi, chiappate proprio quello che...
0: No, però quello perché quello è più morbido, tipo quello invece il Parco Franchi, quello che dicevamo,
1: quello è il dosso Costantini, quello lì al Parco Franchi, che pure quello se ne sta un po', si sta un po' rovinando là in mezzo.
2: Ma già l'hanno accomodato,
1: no? Ma si sta rovinando, e quello è tutto in asfalto, pure un po' se ne sta calando perché i dossi rigidi, cioè le spalle rigide, quelle escono fuori.
0: Ma
1: poi
0: perché quello, se c'è dove le sta a traffico, dove il traffico è importante, di zona lungomare, con quel sistema paradossalmente è meglio farlo in asfalto, con dargli un rialzo che va in continuità con l'asfalto.
2: Perché non l'avete fatto così?
0: Come davanti al corso, perché non l'avete fatto?
2: Quello è meglio, perché non l'avete fatto?
1: Quello si rompe,
0: no, quello si rompe spesso.
2: Allora non lo fate niente.
1: I dossi non si fanno sempre.
2: Buongiorno direttore, vorrei chiedere se una volta effettuati i lavori sulle nostre strade da parte di aziende per l'alta fibra, qualcuno del comune effettua i controlli se il nuovo asfalto è stato rifatto per bene. Ad esempio in via Permociano ci sono degli esempi che sono rifatto male.
1: Qua dietro c'è rimasto.
0: Gli esempi purtroppo ce ne sono tanti, perché non siamo a parte via Permociano, ma anche la zona del centro è stata di fatto anche svendrata in passato, poi sì, viene rifatto, ma l'asfalto purtroppo anche lì, nel momento in cui fai quel taglio e poi ci rimetti il cerotto, la pezza, chiamiamolo come vogliamo, poi non è mai una carreggiata.
1: In alcuni punti non hanno neanche messo la pezza.
0: In alcuni punti addirittura, appunto, c'è stata una sistemazione veramente molto provvisoria, e quindi le strade di fatto vengono
2: strada, gente mochi di strada quando pare. E sempre via Permociano andrebbe fatto un piccolo dosso, perché lì si corre sempre troppo. Qualche anno verso l'American Bar sulle strisce c'è stata investita ed era la mamma di Arancio, se lo ricordiamo.
0: Sì,
2: in effetti
0: lì è previsto per quest'anno un dosso.
2: Quindi, ma quella è via Migliori?
0: Allora adesso quello previsto è verso dal bar America, andando verso via Permociano, dove stava la tabaccheria lì, perché poi l'attraversamento pedonale lo si deve fare in entrambi i lati della carreggiata, ci deve essere un marciapiede, quindi lo facciamo dove c'è la tabaccheria, un mini market proprio lì, perché lì è molto richiesto. E quindi
1: c'è una domanda pure io qua.
2: Allora,
1: il ponte in legno tra Tortoreto e Giulianova sarà pronto per la prossima estate?
0: Il ponte in legno sarà pronto per la prossima estate, e siamo stati proprio in la scorsa settimana, il 15, in provincia c'è stato un secondo incontro dove il progettista incaricato dalla provincia,
2: cioè di
0: Alba Adriatica, ha illustrato il progetto di messa in sicurezza, e adesso ci siamo, diciamo, dati un cronoprogramma, in settimana il progetto verrà rimesso alla provincia, e poi che verrà girato i due comuni, Tortoreto e Alba Adriatica, lo approviamo in tempo, diciamo, reale, e poi verrà dato l'incarico alla ditta che dovrà appunto fare l'intervento, che è intervento che nell'arco di una ventina di giorni dovrà essere portato a termine, e quindi incrociando le dita, se tutto va come deve andare, insomma, per a volerci mantenere larghi, per la fine di giugno il ponte potrà essere riaperto.
1: Fine di giugno.
2: Buongiorno,
0: non credo prima.
2: Quindi fine giugno.
0: Verosimile, secondo me sì.
2: Quindi fine giugno. Buongiorno, qui è una cosa curiosa, chiedo gentilmente a chi di competenza, ma ora ci stai tu, di installare una piccola targa, sai dove? Sulla colonna, sull'opera di Summa, perché non si capisce che cos'è, che i turisti guardano e non se lo sanno spiegare. Non l'abbiamo saputo, ma si può mettere una targa come sta fatta a Pescara, dicono.
0: Sì.
2: Perché non c'è. Non solo, ma non è stata mai inaugurata, da quello che ricordiamo.
1: E quella non c'è la targa.
0: no, faccio portavoce,
2: no, con tanto di cose, con tanto di
1: fasce,
0: non
1: ne
0: stai lavorando?
1: No,
2: no, no, e lo so, vi siete scordate, come mai?
1: Vabbè, voi aspettate le domande, ce l'hai sicuramente qualcosa da chiedere, non credo,
2: no,
1: che
2: no, tu abbia bisogno. No, non è un problema quello. Vabbè, allora, invece che opere importanti abbiamo, che
1: poi ci ridà le date da
2: Adesso sta. Vabbè. Allora, no, pensavo di sinistro, perché era soprattutto chi tiene banco e la casaccia, sì, con le passerelle, e lo so, non andare gli occhi al cielo, e che adesso l'ultimo step riguarderà la recinzione, perché ci avete fatto la conferenza stampa, quello diciamo, stavamo noi, stavo pure Gabriele a fare le riprese.
0: Anche lì
2: dopo la scuola di Via Lepanto è stata abbattuta,
0: sì,
2: le passerelle sono state abbattute, la via scuola media no, però l'ex Pagliaccetti ancora no,
0: è iniziata diciamo ieri, e l'aria, stanno facendo l'aria di cantiere, e questa è la settimana dove
2: verrà
0: abbattuta anche la ruspa.
2: Quella lì sempre, cioè, non lo fate,
0: sembra
2: non,
0: la stessa,
2: non lo fate demolire,
1: detonare
2: no. No, anche se l'ospedale la paura di chiedere sarebbe fatale. Vai avanti.
0: Stessa cosa, allora sì, ma hai citato alcune opere, ovviamente
2: no, una soprattutto,
0: no, cioè, vabbè, quella della caserma, ho detto, e si è chiusa anche lì, perché se le gare sono dopo l'approvazione del bilancio, sono partite tutte diciamo insieme, quindi adesso anche quella della caserma si è chiusa, e adesso anche lì purtroppo ci sono delle verifiche che per legge, no, vanno fatte prima di poter fare l'aggiudicazione. Ci auguriamo che nell'arco di 10-15 giorni poter consegnare anche finalmente i lavori lì alla caserma.
2: 10-15 giorni?
0: È il tempo che arrivano, l'ANAC ci dà l'ok su.
2: Intanto sono aumentati, avete dovuto aggiungere un po' di soldi per frattempo, perché i materiali sono aumentati, sì, la strada libera.
0: E quelli che avevamo 400.000 euro della regione, 116
2: e voi 116 voi,
0: per un totale di circa 520, e nell'arco di, ecco, ripeto, appena abbiamo l'ok dall'ANAC che facciamo la consegna dei lavori giù alla caserma, lì vicino è vero, è stata demolita la ex Lepanto, i lavori vanno avanti per la costruzione della sede.
2: Ripetiamo un po' che ci viene lì.
0: Lì ci viene la sede della, sì, detto in della protezione civile, l'immobile.
2: Qualcosa noi ci potremmo insaccare. Che ne so, qualche ufficio decentrato, l'Annunziata, che ne so. Quartiere.
0: Sicuramente quello viene, e la struttura viene leggermente più piccola di quello che era il volume della ex scuola, rispetto a quella che era l'ex scuola.
2: Come mai?
0: Perché poi c'è stato anche per una questione di disponibilità di contribuzione, lì parliamo di circa 1.400.000, quello ci potevamo fare, ma ripeto, di poco più piccola diciamo rispetto a quello che era l'edificio preesistente. Di vicino c'è la caserma che appunto parte tra poco, vanno avanti anche i lavori dell'ex depuratore, insomma là, diciamo,
2: il depuratore che sappiamo lì?
0: Il depuratore va, i lavori stanno andando avanti, anche lì PNRR prevedeva prima marzo, poi prorogato a giugno, sicuramente ci aspettiamo una proroga diciamo anche lì per quanto riguarda il PNRR, perché poi sentendo anche poi in giro un po' dappertutto, non per, sono veramente tanti lavori,
1: 29% chiusi, esatto, 51 rendicontati,
0: esatto, quindi ancora c'è,
1: quindi probabilmente daranno tutto il 2026 alla fine, però oltre non si potrà andare.
2: Allora, ieri mattina, siccome abbiamo visto che in un'altra città sarà trasferito il centro per l'impiego, qua come siamo messi? Ma sopra i lavori sono stati terminati oppure
0: i
2: no?
0: I lavori sopra sì, vanno avanti.
2: Quindi non sono terminati al secondo piano.
0: Ancora no, ma diciamo perché poi mancano.
2: Perché Filippone ha già messo tutte le carte negli scatoloni. Invece che deve cacciare, c'è tempo, sai?
0: Qualche altra settimana.
1: Lui quelli... Vabbè, sta pure Montebello con le partite.
2: Sì, no, perché infatti.
1: Che?
2: Così a Filippone grandi scatoloni, scatolette, perché arrivate da poco.
1: Montebello.
2: Che gli dici al tuo collega di partito?
0: Ma a mio avviso per settembre, ottobre, materialmente, poi ovviamente saranno più gli uffici che si devono organizzare per i vari traslochi. Lì restano da ultimare, insomma, le ultime cose, e poi ci sono gli arredi, ma non manca tanto.
2: E avete pensato che ci fate lì? Quello è della patrimonio, in realtà. Quei locali sono della patrimonio.
0: Quei locali sono della patrimonio. Ci sono diverse
2: opzioni.
0: Ci sono diverse opzioni, diverse richieste.
2: Possiamo sentire?
0: Ma sì, diciamo, alcune associazioni l'hanno chiesto per comunque come sede. Come sede c'è anche la biblioteca, quella regionale.
2: Perché sta isolata, orribile,
0: quindi che potrebbe anche essere interessata, lì comunque c'è un discorso anche ovviamente da affrontare eventualmente con la regione, insomma ci sono.
2: Ma quella cosa di farci quello che chiedeva Arboretti, che non avete fatto là, c'è cioè un centro per i giovani, ma si può?
0: Ma un centro aggregativo per i giovani sembra annunziata, e lì abbiamo già affidato l'incarico, verrà lì alla via Orbetello.
2: Il palazzo sequestrato?
1: Palazzo sequestrato.
2: Sì. A chi? No, la mafia, a chi è? Sì,
1: associazione, per l'associazione mafiosa.
2: Mafia.
0: Lì sono partiti i lavori sia lì a via Orbetello che su via Cavoni, quell'immobile pure di su via Cavoni.
2: Tutti per i giovani?
0: Quello in via Orbetello verrà sì. Centro aggregativo per i giovani, sì. Invece per via Cavoni è un appartamento, un bel appartamento da sistemare e poi da.
2: Cioè andare in vacanza. Si vede il mare?
0: Da destinare
2: si vede il mare?
0: Per l'emergenza.
2: Dove? Si vede il mare da lì, hai visto?
0: È stupendo.
2: Bellissimo. E quindi là che si può fare, oltre ad andarci a abitare voi, che potete fare?
0: No, quello è per
2: l'emergenza
0: abitativa, sì.
2: Un'emergenzona
0: abitativa.
2: Vabbè. Invece quindi i giovani verrebbero là, e quindi là è poco, biblioteca?
0: Ah, giù gli uffici sono
2: diciamo, grandi,
0: sì, di circa 300 metri quadri l'immobile. E poi a dire il vero la Giuliano Patrimonio anche sono altri due immobili, due appartamenti in buona sostanza che stanno lì a un palazzo che praticamente su via di Vittorio che sta vicino all'asilo Silo Nido, lì scuola materna, e adesso non abbiamo mai avuto accesso perché poi ci sono stati diversi problemi, perché lì poi c'è stata tutta la questione quei ponti sono stati interdetti poi per un lungo
1: che hanno rialzato dove ci doveva andare nei negozi, non ci si può arrivare
2: la farmacia esatto. Ormai.
0: E quindi adesso con l'abbattimento delle passerelle a mio avviso anche quei due immobili da giorno matrimonio potranno diciamo essere riutilizzati o comunque
2: quindi sono due appartamenti
0: di fatto ci sono dei locali sì anche c'è
1: saranno due locali commerciali
2: sempre per l'emergenza abitativa
0: lì poi da valutare perché sono fermi da decenni, cioè stanno lì chiusi da una vita,
2: non sapevamo questo, ci mancava questi due appartamentoni
1: locali commerciali.
0: Che però stanno dove poi
1: sulla passerella
2: come si arriva, no?
0: Adesso
2: col drone di Ferrante o sempre
0: dal condominio o da soprazzino
2: col drone di Ferrante. Basta che ci si può arrivare perché vanno utilizzati, no?
0: Sì, cioè è un peccato, sì. Io non sono a conoscenza anch'io.
2: Vedi, tutti mo'.
0: Io qualche tempo fa, ma per via delle passerelle, poi facendo qualche sopralluogo.
2: Comunque la parte delle passerelle ci sta un'altra prospettiva, molto più aperto il viale, veramente acquistato. Sì. È meglio sicuro, si vede che.
1: Un boulevard quasi.
2: Quasi un boulevard di nord, sì. A nord. E, sì, è importante. E quello si può avere di sfondare la via a proposito del boulevard e arrivare fino a via Mantova, che piano è questo e dove rientra questo lavoro qui?
0: Ma lì diciamo rientra in un contesto più ampio anche che riguarda lì delle palme,
2: molto a posto perché avete deciso di andare avanti con la convenzione nonostante il ricorso.
0: Sì, anche se poi pende il ricorso, quindi sempre,
2: intanto poi la convenzione la potete fare
0: anche se poi ecco c'è questo ricorso al TAR che si è detto riesce, no, a discutere in tempi ragionevoli, forse.
1: Però non riesce neanche la sospensiva del piano, quindi questo se ne passa 6-7 anni prima di discuterlo. Ma perdere 6-7 anni
2: è un
0: peccato. No.
1: Quindi.
2: E Rosso di sera? Avete perso il Rosso di sera?
0: L'ho visto stamattina.
2: Da me l'ha appurato, ma come funziona?
0: L'ho saputo stamattina, ho visto,
2: l'ho
0: che lo
2: saputo
0: hai ratificato.
2: Durante, sai quando l'ha appurato? Durante il derby Roma-Lazio. Nell'intervallo di Roma-Lazio ho saputo che era successo quello. Non appena segnato la Roma, quello che mi ha dato la notizia che è un tifosissimo della Roma, mi ha detto te la do domani, mo sto a vedere il derby, vabbè. Quando ha vinto è arrivato tutto quello che cercavo. Vabbè. Comunque, che ci fate mo? Devono metterla a posto però
0: devono
2: loro. Non è se no non.
0: Anche se lì ormai.
1: Non sa niente, al suolo e rifatto.
0: Purtroppo quello ormai sono tantissimi anni, quindi ci è rimasto veramente ben poco, cioè non so neanche se si riesce a mettere a posto, se è come.
1: Non è sanabile.
2: Allora, quella ha vinto mo sta cosa, però lo deve mettere a posto, non la risolve.
1: Deve
2: nulla,
1: rimuovere quello che c'è, deve farlo nuovo chiedendo l'autorizzazione al comune secondo la normale prassi per fare gli stabilimenti.
2: Come è successo per Maribù? Maribù ha fatto da capo, gli ha messo tutta una cosa nuova?
0: Tutta una cosa, sì. Una sorta di prefabbricato.
1: Sì,
2: lo so. Comunque, no, vabbè, se si dà le cose più belle sulla spiaggia, sempre meglio, naturalmente. Credo che sia meglio così, no?
0: Il Blue Relax, pure, no?
1: Sta rifacendo, sì, deve pure lì il prefabbricato del Blue Relax.
2: A nord
1: deve ripoggiare il prefabbricato. Lido Paola l'ha fatto l'anno scorso.
2: Quindi, come vedi, tutti si danno da fare. Meno male che almeno la stagione ancora tira. Voi siete pronti per la stagione, sì.
0: Ci siamo.
2: C'è qualche opera che non ti ho chiesto, qualcosa che fate?
0: Gli aggiornamenti, allora l'asilo nido è quasi pronto lì a via Bompano.
2: Quello.
0: E quello, diciamo, anche lì adesso abbiamo dall'avanzo di amministrazione occorrono metterci altri fondi per poi arredi e completamento della recinzione. Anche lì è un asilo per 36 posti e quindi
2: 36 posti, sì, e questo è un asilo pubblico come gli altri due, Coccinelle e quell'altro. E quando può essere pronto questo qua?
0: Ma questo, diciamo, l'immobile in sé è pronto, è finito. Ripeto, adesso abbiamo occorrono altre risorse, per esempio per il discorso della recinzione, perché anche lì è un PNRR. Occorrono altri fondi per sistemare la recinzione e gli arredi, quindi poi per molto probabilmente ragionando sempre in termini di anno scolastico, quindi settembre e giugno, non credo che a settembre, insomma, potrà essere già fruibile.
2: Ora, a proposito di PNRR, il Lascito Cerulli, Museo Contadino.
0: Lascito Cerulli stanno lavorando anche lì, i lavori vanno avanti e sì, adesso confidiamo tutti in questa proroga ovviamente del PNRR, che se dovesse essere confermata quella qualche indiscrezione, ecco, di fine anno, insomma, ci permette di ragionare in maniera un po' più serena su diverse opere. Abbiamo anche il polo scolastico lì anche lì adesso abbiamo, diciamo, dall'avanzo
2: tutto si avanza, ma c'è qualcuno che ha molti più di voi di milioni di avanzo, ed è il comune di Silvi che si vanta di avere 11 milioni di avanzo, e per aiutare e per dare i soldi per la frana sta facendo una raccolta di fondi con i cittadini. Ma questo siamo, vabbè.
1: Tanto ci sono due saluti, uno da Paolo Cicconi per il vice sindaco e poi anche da Francesco De Santis che dice sei un bomber tu. Quindi buongiorno a tutti, un saluto al bomber Francione.
2: Bene, quindi praticamente ci sono un sacco di lavori che dentro l'anno, insomma, quelli classici li vediamo, insomma. Il parco saranno delle vasche piccole piccine, saranno, no? Delle vasche quelle di decantazione dei rifiuti.
0: Sì, anche se poi anche su quello ci stiamo, detto con molta sincerità, anche ragionando sull'opportunità o meno di.
1: Costa in manutenzione è una cosa infinita, non hanno le vasche come.
0: Esatto.
1: È proprio.
2: e poi, qui diciamo, c'è paura che si annega qualcuno,
3: no, posto di manutenzione,
0: no, manutenzione perché, perché poi
2: una vasca c'è,
1: le devi pulire, le devi...
0: esatto, una... non, ma non perché, ma poi rapportato ovviamente come lì a Piazza del Marzio, ovviamente la manutenzione è continua perché appena non ci vai,
1: quelle andavano fatte tutte a sfioro,
0: appena
1: come quella
0: non
1: su.
0: Ci vai per 15 giorni è un casino,
2: che poi quello, quella su,
1: quella davanti a Cursa che è a sfioro, cioè tu c'hai solo i getti d'acqua che ricadono, ma andavano fatte tutte così,
2: fanno stare la recinzione, si recinzione,
0: tira il vento, ci va a finire,
1: sì, tutto lo sporco, quindi le può pulire, però magari il giorno dopo già stanno
0: poi capo da pie,
2: vabbè, quindi praticamente si può fare qualcosa, fate già.
0: Stiamo ragionando sull'apertura di via Ravenna, l'apertura di via Ravenna adesso
1: pedonale o carrabile?
2: Carrabile, avete
0: carrabile.
2: Detto.
1: Mettere con acqua sì, delle pini.
2: Così, beh, i pini sono un pericolo, un problema pini, cioè. Sì,
0: sì, lì c'è il problema pini, ovviamente che ne va discusso, anche se poi.
2: Sta con Alpi in agguato,
0: Diversi sono già
1: appesi, no,
0: appesi, sì. Quindi, diciamo, sono molto
1: appesi e pericolosi.
2: Pericolosi e pericolanti, quindi.
0: Quindi anche lì bisogna, ecco, poi c'è, cioè, sulla destina, sulla strada, bisogna capire se che tipo di strada è, se effettivamente privata, pubblica.
2: Vabbè, cioè, sulle opere grosse, tra quello discutendo, ce lo sapete pure che cosa fare al posto della Pagliaccetti ex Pagliaccetti abbattuta?
0: Ci stiamo ragionando, perché adesso nel momento, appena terminato l'abbattimento, abbiamo l'area pulita, vediamo un attimo che
2: ma chi è? È privato, non me lo dire, ma qualcuno
0: è
2: per lavori?
0: Per lavoro,
2: c'è un privato pure, c'è pure un privato. Beh, l'interessante è andare avanti tranquillamente con che le cose si stanno facendo, si può dire, no? Sì, siete in regola con tutto. Attenzione, perché invece Gabriele ha un'altra cosa che vuole che si risolva.
1: Che cosa?
2: Il parcheggio davanti all'ospedale, con i pini davanti al liceo.
1: Ma la Sassuolo.
2: Ma questi non si sa se lo so. Lui vorrebbe quelli là.
1: Mia idea è questa.
2: Tutta la strada diventa
1: la strada metà, quella che diciamo che scende dall'ospedale verso il liceo, quella proprio va buttata giù e rifatta con tutti i pini.
2: Ma non ti cammina più lì.
1: Il parcheggio è qualcosa di assurdo, perché tu vai là a fare il triathlon.
0: È inagibile,
1: quello andrebbe chiuso. Perché comunque le botte, le cose, cioè non è una.
0: Ci sono lì dei tratti.
1: Là solo fuori strada. Quindi quello va.
2: E quindi per capire perché cos'è lui. Voi come siete messi? State pensando?
0: Noi ci stiamo.
2: Posso salvare, perché qualcuno va battuto, so già, secondo voi. C'è un piano, cioè.
0: Qualcuno sì, dei ragionamenti già ci sono stati, li stiamo facendo anche in queste ore, appunto, diciamo, anche col discorso della ex Pagliaccetti, per valutare, insomma, diverse ipotesi. Che poi comunque un intervento che può, diciamo, piuttosto importante dal punto di vista economico e di sostenibilità, poi legato a un discorso del verde.
1: Però la questione è anche, io ieri mattina sono stato alle 10:30 in ospedale e non c'è il parcheggio, sono il 20% di macchine di vetro di sosta. Lì adesso nasce un altro polo scolastico poco più su, che interverrà sulle stesse aree,
0: piccola,
1: quindi aumenta. È la piccola opera, aumenta tantissimo il carico urbanistico, non è che si risolve col parcheggetto lì alla Pagliaccetti, là ci vuole comunque rifare tutto il piano parcheggi della zona
2: quello
1: in maniera
2: grande,
1: seria, va fatto in maniera seria, va fatto con un aumento forte di posti, no?
2: Beh,
1: ieri tutti parcheggiati uno sopra l'altro stavano.
2: Sarebbe in tanta...
0: Sì, sto in diretta.
2: Sei in diretta, ti puoi allontanare, sì.
1: Aspetta, mettiamo la pubblicità, scusate un attimo.
4: Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette. Biglietteria nazionale ed internazionale Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi assortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. A anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia e le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11 a Giulianova.
2: Notizia? No?
1: Dato Matteo Di Michele vuole sapere se gli offre colazione stamattina. No?
0: Prende in giro,
2: che vuole sapere?
1: Matteo Di Michele, ti offre colazione, vuole sapere. Frangione, offre colazione?
2: Non ho risposto. No. Che dici?
0: Sì, dai, un caffè amaro.
1: Un caffè amaro. Caffè amaro.
2: Vabbè, era una notizia quella che hai risposto al telefono? Il porto, sentite le parole, la porto, sentite
0: no,
2: porto.
0: No, no, è qualche problema, no.
2: Qualche problema?
0: Di un
2: privato. Tanti problemi ti chiamano, sì,
1: l'assessore in quello serve.
2: Giustamente.
1: Ricevere i problemi e
2: ce la siamo fatti la mezz'oretta con Frangioni, va bene così, sei licenziato,
0: grazie.
2: Poi
0: grazie.
2: È andata bene, ci sono stati problemi, ci sono le male parole, si è calmata la gente, che cosa? Quando invece quando è così, quando può fare i leoni da tastiera, là è un po' complicato. Grazie assessore, buona giornata.
0: Grazie.
1: Allora, noi invece andiamo avanti, dobbiamo fare qualche sacco pubblicitario perché devo fumare.
2: E poi andiamo, siamo ancora con la pagina di auguri con l'almanacco.
1: Sì.
4: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate. Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 8704 727. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole.
3: Mercato contadino delle terre verdi teramane. Il valore della terra ogni giorno.
2: Per passare alla pagina relativa a Casalena.
1: In effetti è il momento di Casalena.
2: È il momento di Casalena. Vi ricordiamo intanto che da Tigre, che tu ben conosci
1: benissimo, sì,
2: molto bene, Tigre amico a Corranesco e Tigre di Via Bombardi, ci sono tantissime offerte, come per esempio l'olio classico d'oliva De Cecco, che fa anche l'olio, a 5,49. Poi le mozzarelle Vallelata, tre pezzi, siamo qui a 2,79. La famosa birra Moretti, che non ha bisogno di presentazione, a 0,99. Queste sono alcune cose, ma sono tantissime. Basta visitare Tigre, sia in Via Bombardi che a Corranesco. È pronto il dottor Casalena?
1: È in online.
2: Beh,
1: Buongiorno. Allora, per le nuvole ancora ci sono, che facciamo?
5: Sì, perché è l'ultima giornata in cui fluisce un po' di instabilità proveniente dall'Oceano Atlantico. In un contesto fresco, oggi era l'ultima, l'abbiamo detto, quindi avremo ancora nuvolosità sparsa, qualche piccolo rovescio sulle aree interne, qualche goccia di pioggia, però insomma. Il sole comunque si vedrà tra le nubi anche oggi, senza ovviamente però essere insistente, come sarà insistente invece domani fino a data da destinarsi, nel senso perché avremo un ritorno dell'anticiclone un po' pamagna.
2: Quale?
5: All'inizio di caratteristiche azzoriane, e poi pian piano diventerà sempre
2: africano,
5: più regionale.
2: Africano.
5: Quindi sì, sarà un ibrido che poi diventerà africano, quindi avremo un aumento termico già da domani, ma poi magari sarà pur marcato nel fine settimana con
2: molto bene, africano arriva, dai.
5: Sì, forse a fine maggio avremo l'arrivo dell'anticiclone africano. Però per il momento, insomma, oggi, ripeto, ultimo giorno di nuvolaglie sparse.
2: Ce ne farei una ragione, come fa?
5: E poi, insomma, tutto va. Ma andando verso il
2: l'estate, verso l'estate. Va bene, poi che c'è di calcio?
5: Niente. C'è niente, quindi
2: aspettiamo le partite tutta la stessa ora domenica, tutte, spero, sì.
5: Adesso c'è siamo tutti concentrati nell'ultima giornata, non per l'Inter ovviamente, ma per Roma, Juventus, Milan e Como, che si giocano gli ultimi due posti in Champions, e Cremonese e Lecce che si giocano
2: per la salvezza. Va bene.
5: E poi sono le promozioni in Serie A. Vediamo, insomma, sono Catanzaro e
2: Palermo deve fare l'impresa, perché Catanzaro ha vinto 3-0 l'andata.
5: Esatto, c'è il Monza che difende il 2-2 dell'andata con lo Juve Stabia. Vediamo chi sarà la terza squadra a andare.
2: Vedremo. E noi intanto ci auguriamo una felice giornata e ciao.
1: Buona giornata e buon lavoro.
2: Buon lavoro, ciao. Non lo sentire invece. Pagina degli auguri, la rubrica tanti auguri a te, offerta come consueto da Mar Caffè.
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Sì. Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Mar Caffè.
8: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo. Blanda. O direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
6: Che buono è!
8: È Mar Caffè.
1: Allora
2: oggi.
1: Che santo c'è oggi?
2: Oggi c'è un santo che è un papa famoso, reso famoso in realtà più che per quello che ha fatto, per come è stato trattato da Dante, che lo mette nell'inferno, indicando in lui colui che fece per viltà del gran rifiuto. Stiamo parlando di Celestino V, che poi invece la Chiesa lo ha riabilitato a tal punto da farlo diventare santo. Pietro da Morrone nacque a Isernia nel 1215, divenuto sacerdote, condusse vita eremitica. Fondò l'ordine dei fratelli dello Spirito Santo, i cosiddetti Celestini, approvato da Urbano IV, e con esso vari eremi. Dopo due anni di conclave, quindi aveva le idee molto chiare, quasi ottantenne, fu acclamato papa e prese il nome di Celestino V, uomo santo e pio. Si trovò di fronte a interessi politici ed economici, nonché alle interessanti pressioni di Carlo d'Angiò. Accortosi di tali manovre alle sue spalle, rinunciò alla carica, cioè si dimise da papa. Dal suo successore Bonifacio VIII, che invece lo detestava, fu addirittura, fa che ci ripensa, relegato nella rocca di Furmone, presso Frosinone e Culone, dove due anni dopo si giocava la partita col Giulianova, il 17 maggio del 1296. Ingiustamente maltrattato da Dante, no, secondo me se lo meritava, come colui che fece per Vistrale il rifiuto, oggi lo si ricorda invece come esempio eroico di umiltà e buon senso. Doveva rifiutare subito, quindi invece misero lui, si aspettano, quello non conta niente, ottantenne, pure malfermo di salute, e invece lui se ne accorse che qualcosa non andava, e Bonifacio VIII, che poi prese uno schiaffone da Nagni, ricordavo, il famoso schiaffo da Nagni, lo fece andare via. E facciamo in una rocca.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Sara Roccheggiani,
2: la rocca famosa dove venne rinchiuso Celestino V.
1: Gianpiero Mattiucci, Maria Ruggeri, Stefania Pepe, Luigi Dostilio, tanti auguri a voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri della Radio G basta telefonare ai numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
2: Se corri così.
1: Allora, andiamo all'almanacco del giorno?
2: Ci siamo.
1: Oggi è il 19 maggio ed è la giornata mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.
2: Che dice?
1: Su Crohn e colite ulcerosa.
2: Il morbo di Crohn.
1: Patologie in aumento che richiedono diagnosi precoce e supporto continuo. In Italia si celebra la giornata dei caduti nelle missioni internazionali di pace. Nel mondo ricorrono il World Baking Day e il Devil's Food Cake Day, giornate dedicate alla cucina e ai dolci. E poi l'almanacco nel dettaglio. Alle 7.42 la temperatura 17 gradi, l'umidità 68%, il clima mite, il vento a 3 km orari, la massima sarà di 21 gradi, la qualità dell'aria è buona, Giulianova l'indice è 25, il sole è sorto alle 5.36, tramonta alle 20.25, il culmine alle 13.01, la durata del giorno è 14 ore e 49 minuti, la luna è sorta alle 7.30, tramonta alle 00.02, di domani in fase lunare crescente visibile al 19%. Nati oggi
0: il 19
1: maggio 1906, 120 anni fa, Bruce Bennett, attore, fra le sue partecipazioni Il tesoro della Sierra Madre. 80 anni fa, che rete?
2: Dai!
1: 80 anni fa, nel 1946, Michele Placido, attore, ha partecipato alla Piovra, Poliziotti e Padre Pio. 75 anni fa, nel 1951, Joe Ramone, cantante dei Ramones, ascolteremo Do You Remember Rock and Roll
2: Radio.
1: I fatti nella storia. 19 maggio 1906, 120 anni fa, la presenza di Vittorio Emanuele III e del presidente svizzero e del presidente svizzero Ludwig Forer, si inaugura il traforo ferroviario del Sempione che unisce Isel a Briga e collega Italia e Svizzera. Il re Brindal... smettila! Che sti fa?
2: Dai!
1: Il re Brindal l'amicizia tra i due paesi che definisce eterna e indistruttibile. 100 anni fa, nel 1926, a Roma, si costituisce l'Agenzia Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP, la nuova società, ha il compito di gestire commercio e industria dei prodotti petroliferi. Il 60% fa capo al Ministero del Tesoro, il resto è diviso tra INA e assicurazioni sociali. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese si posa la prima pietra dell'autostrada del Sole, destinata a collegare Milano a Napoli. La cerimonia si apre alle 17.30 con il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, che firma la pergamena da murare nel cippo iniziale del tracciato.
2: E invece la, come va?
1: Che è? La pergamena?
2: No.
1: Che è? Come va?
2: La strada, quella che va a Reggio Calabria.
1: Ma va bene, è nuovo. 10 anni fa, nel 2016, Marco Pannella muore a Roma a 86 anni dopo una lunga malattia. Storico leader radicale, trascorre gli ultimi giorni nella clinica Nostra Signora della Mercede. debilitato da un tumore e da anni di lotte non violente condotte anche con digiuni prolungati.
2: Ricordiamo che oggi a mezzogiorno c'è la cerimonia per lo scoprimento di una targa commemorativa nello cosiddetto largo davanti al mare, esattamente vicino a Tritone, per farvi capire dove che ci sta questa magnifica, alle 12, scoprimento tanta come per capannella, va bene?
1: Benissimo. Allora, la frase di oggi è di Michele Placido: devo molto alla Sicilia e a Pirandello, le sue novelle sono un tesoro, ognuna potrebbe essere un film. La frase di Michele Placido, nato il 19 maggio del 1946 ad Ascoli Satriano, è un attore, regista e sceneggiatore italiano, vincitore di un Orso d'Argento per il miglior attore per Ernesto e di 5 David Donatello a livello internazionale. Quindi, noto anche per il ruolo dell'eroe antimafia Corrado Cattani, interpretato nelle prime 4 stagioni dello sceneggiato televisivo La Piovra. Bene,
2: complimenti.
1: Grazie Vincenzo, questo è quanto. Salutiamo i nostri amici su Facebook, giusto direttore?
2: Salutiamo tutti i nostri amici su Facebook che hanno pazientemente accolto. Ovviamente tutti quelli che ci ascoltano per radio,
1: tutti. E adesso in radio andiamo ad ascoltare la proposta di Vincenzo.
2: Abbiamo salutato
1: chi?
2: I nomi.
1: I nomi ancora no, no.
2: Beh,
1: no,
2: beh, ma andiamo ad ascoltare. Mo'
1: staccato, vabbè.
2: E salutiamo.
1: Salutiamo lo stesso, un attimo. Grazie.
2: Che faccio il blocco? Non l'abbiamo fatto. Ci rimangono male.
1: Allora, buongiorno a Sandro Magnoni, a Loredana Cioffoli, a Rita Ranalli, a Giuliana Michelucci, ad Adriana Tondo, a Eugenio Saporosi. Che un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori. Antonella Leonio, buona giornata. Betty Albo, buongiorno. Lorena Sicioni, buongiorno. Flavio Stacchiotti, Attilio Torquati, buongiorno.
2: Luigi
1: cari
2: Anni, buongiorno.
1: Luigi Anni, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Buongiorno. Anna Maria Ruggeri, di nuovo buongiorno a tutti. Davide Chiodo, abbiamo letto la domanda su Ponte di Legno. Flavio Stacchiotti dice: la Pineta nella parte sud. La Pineta,
2: ma è arrivato qua.
1: La Pineta nella parte sud piena di erba, topi e serpenti, quando sarà sistemata? Tante persone che fanno sport sul lungomare potrebbero usare per esercizi, specialmente se fosse abbellita con adeguati attrezzi, spesso presenti in altri comuni. Qual è la Pineta nella parte sud?
2: Parte sud.
1: Parte nord, ah, parte nord, quella sua a nord, quella sua a nord.
2: Le Pinetine.
1: Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. E buongiorno a tutti da Francesco De Santis.
2: Buongiorno, cari Francescrina.
1: Un saluto al bomber Francione. Maria Ida Petrella, sì. Buondì. Rita Ranalli, buongiorno al dottor Francioni. Matteo Di Michele, quella, la colazione. Bruna Ruggeri, buongiorno. Questo è quanto. Bene.
2: Ranalli,
1: e adesso andiamo a.
2: Ranalli, Pechini, Fortuna Ranalli.
1: Andiamo ad ascoltare. Ci fai qualche mano. Andiamo ad ascoltare sì. La proposta. I Ramones con la proposta
2: Ramones,
1: di oggi.
2: Hai messo quello che pesca hai messo.
1: Non ha prodotto risultati.
2: Hai
1: perché Stella della
2: pesca
1: casa.
2: Hai messo. Hai messo il pescatore di André, sbagliato. Devi mettere un'altra canzone. Ecco, vedi? Sì, eccolo qua, Ramones.
9: Rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: E questi erano i Ramones con Do You Remember Rock and Roll Radio, e noi chiudiamo il Radio G Notizie con questa canzone. Vi auguro una buona giornata, un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, soliti canali, solita ora.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: La canzone, una penna e un foglio, così fragili fra queste dita, e quel che non è, è l'erba voglio, ma può essere complessa come la vita. La canzone, una vaga farfalla che vola via nell'aria leggera, una macchia azzurra, una rosa gialla, un respiro di vento la sera, una lucciola accesa in un prato, un sospiro fatto di niente, ma qualche volta se ti ha afferrato ti rimane per sempre in mente. La scrive gente quasi normale, ma con l'anima come un bambino che ogni tanto si mette le ali e con le parole gioca a rimpiattino. La canzone è una stella filante che qualche volta diventa cometa, una meteora di fuoco bruciante, però impalpabile come la seta. La canzone può aprirti il cuore con la ragione o col sentimento, fatta di pane, vino, sudore, lungo una vita.

scatola magica, spesso riempita di cose futili, ma se la intessi di ironia tragica, ti spazza via i ritornelli inutili. È un manifesto che puoi riempire con cose facce da raccontare, pesi di vite da rivestire e storie minime da ripagare.

di fumo, questa è la stoffa delle illusioni, ebbi ricordi ben a profumo, son tutto questo, le mie canzoni.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G 085 800 33 66.
1: Alo? Salut? Sunt eu un haiduc?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: Presto i tropici verranno qui, quindi.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.